Poi 159 con Nessuno è l'inizio di una carriera straordinaria per Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice TV, morta a Milano, la sua città, a 96 anni. Ha 13 anni quando decide che la sua strada sarà lo spettacolo, vede Vandosiris a teatro e ne resta incantata. Il successo travolgente e duraturo arriva nel 1961 con Patatina, un brano che segnerà tutta la sua carriera. Vilma De Angelis diventa presto anche una protagonista della TV per la bella voce, il garbo, la simpatia naturale. Duetta anche con Mina. Poi incontra Paolo Limiti che la lancia come conduttrice di programmi di cucina, è la sua seconda vita. Lei resta fedele alla sua cifra, il sorriso rassicurante, la spontaneità, una TV che sta di casa e di famiglia e conquista nuove generazioni. Diventa anche attrice, poi torna in televisione con Fiorello, nel 2024 a 94 anni è da Carlo Conti. Bambina piccolina, patatina, con naso piccolino. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso ci scalderà sempre il cuore, la salute, al nipote sui social.

0: il calcio adesso, oggi in campo Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Lucio Michieli.
1: Una bella soddisfazione centrata con lavoro e umiltà. Con il 3-1 al Monza, quinta affermazione nelle prime 6 uscite, Gattuso centra il record del miglior avvio assoluto in A della ultracentenaria storia della Lazio. La lunga pausa internazionale restituisce all'Olimpico una squadra biancoceleste in gran salute. Nonostante le indisponibilità di Rovella, Cancellieri, Marusic e Gudmundsson e l'assenza ben più grave di decine di migliaia di tifosi in perenne contestazione con il presidente Lotito, la Lazio va. Tavares e Isaksen ipotecano il match in 23 minuti. Archiviate le perle del 26enne portoghese cresciuto nel Benfica e del 25enne già grande protagonista in National League con la Danimarca, l'espulsione di Lucchesi potrebbe inserire la parola fine al confronto. Invece il Monza delinea il suo carattere nel momento più difficile, riaprendo la partita con gol clichizze, mentre nella Lazio affiorano problematiche mai risolte riguardanti cali di concentrazione evidenti. I cambi di Gattuso, con gli ingressi di Diogo Leite, Sciutalo, Pinamonti, Dele Basciro e Pedrassa, sono determinanti, come il primo gol in A in biancoceleste di Pinamonti. Agganciata l'Inter in vetta alla classifica, la Lazio volge lo sguardo verso il prossimo impegno di campionato, il vero esame di maturità che affronterà a Torino domenica prossima con la Juventus.
0: Allora ci colleghiamo come sempre a quest'ora con i nostri inviati, subito da Isabella Di Chio, Piazza San Pietro, poche luci naturalmente, ancora non è iniziata l'alba. Isabella, c'è apprensione per la salute del Papa dopo l'annuncio che ha condiviso ieri di questo nodulo con i fedeli, apprensione nonostante lo stesso Pontefice ha circoscritto molto, no, quello che dovrà anche accadere, quasi a voler rassicurare gli stessi fedeli. Ti do la parola.
2: Sì, Adele, infatti Papa Leone, dopo la recita dell'Angelus, ha voluto personalmente dare questo annuncio ai fedeli qui in Piazza San Pietro, ma anche al mondo, proprio di questo intervento che dovrà sostenere nei prossimi giorni, probabilmente tra domani e dopodomani il ricovero, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Ha voluto proprio con un tono molto chiaro e preciso dare appunto questo annuncio. Ma sentiamo subito le parole di Papa Leone.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
0: Rieccoci, lo abbiamo sentito appunto quell'annuncio proprio come ci dicevamo. Scusateci, c'è un po' di ritardo, ecco perché a volte ci parliamo sopra.
2: Sì, Adele, e lo dicevi, questo annuncio diretto da Papa Leone, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che il post-operatorio durerà circa una settimana, quindi un Papa che torna al Gemelli, quello che San Giovanni Paolo II aveva definito il Vaticano III, il primo il Vaticano

0: Il secondo è Castel Gandolfo e dopo il ricovero di Papa Francesco, che è stato ricoverato al Gemelli 4 volte, l'ultimo nel 2025 per 38 giorni, quindi Papa Leone tornerà per questo intervento immediato. È stato l'abbraccio corale del mondo per Papa Leone, dal Presidente Mattarella alla Premier Meloni, alla Presidente della Conferenza Episcopale Zuppi. Tutti hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al Pontefice, che ha voluto con questo tono molto chiaro e asciutto comunicare al mondo quelle che sono le sue condizioni. Il Papa ha poi ringraziato e anche chiesto preghiere e sostegno appunto attraverso le intenzioni dei fedeli. Fedeli che si sono anche molto emozionati qui in Piazza San Pietro a questa notizia che chiaramente ha spiazzato tutti.
1: Isabella, grazie. Restiamo a Roma perché si sta probabilmente stringendo il cerchio rispetto all'identificazione dei possibili responsabili di quella banda delle minicar. Davide Iacopini, l'attore ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, sono 7 le potenziali vittime. Maria Valeria Vendemmia, collegata per fare il punto. Intanto, Maria Valeria, ripartiamo, a che punto siamo con le indagini?
2: Sì, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio e stamattina in Procura ci sarà un vertice tra i carabinieri, la polizia.

0: ha detto una delle persone che è stata aggredita a calci e pugni, a calci e alle spalle dal finestrino dell'Americo Bar, ha detto che sarebbe stato biondo, quindi c'è un identikit, però le immagini non sono nitide e quindi i RIS stanno cercando di risalire alla targa. Ripercorriamo un po', Jacopini è stato colpito il 5 di ottobre, da una settimana in ospedale, due giorni fa è stato sottoposto ad un altro intervento per delle complicanze che ci sono state per il trauma cranico che ha riportato, e nel frattempo le testimonianze sono state raccolte. Al vaglio degli inquirenti c'è anche una denuncia che è stata fatta dopo le aggressioni da parte di un professionista della zona di Monteverde che ha denunciato la scomparsa, il furto della microcar utilizzata anche da uno dei suoi figli che minorenne, e la microcar sarebbe uguale e simile al modello, ricordiamo che è una microcar nera lucida, di quelle che si usano senza la patente. Se non ci sono altre domande, io qui dal San Camillo vi restituisco la linea.
1: Ti lasciamo, grazie Maria Valeria. Andiamo a Taranto, lo stop in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A Taranto c'è Fabio Bottiglione, eccoci, insomma, è già iniziata, vedo.
2: Sì, è così, qui nel piazzale della direzione dello stabilimento si stanno radunando i lavoratori di Retti, di Ilve Acciaierie d'Italia e quelli dell'indotto. Nel corso dell'assemblea che partirà tra poco si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo, intanto le portinerie sono già presidiate, si parla di blocchi stradali e di cortei. Una mobilitazione che potrebbe, come già annunciato dai sindacati nelle scorse ore, andare a oltranza, quindi per diversi giorni, almeno fino a quando, dicono, non avremo risposte concrete dal governo sul futuro del siderurgico. Per ora l'unica certezza è che la produzione è ferma, ferma non solo per i vincoli giudiziari ma anche per la carenza di materie prime che sono finite, come ammesso dalla stessa azienda, perché non sono più state ordinate dal decreto del Tribunale di Milano, e dunque per molti lavoratori, per migliaia di lavoratori, l'unica strada sarà tra poco la cassa integrazione. Il governo ha già pronto un decreto che domani verrà portato in Consiglio dei Ministri, 127 milioni per la cassa integrazione con una copertura fino a giugno, ma per i sindacati gli ammortizzatori sociali non sono la soluzione, non bastano, servono tutele straordinarie, dicono, quindi riconoscimento per i lavoratori del lavoro usurante, tutte quelle misure che possono agevolare l'uscita dei lavoratori e i prepensionamenti, e soprattutto serve un piano industriale, una prospettiva verso la decarbonizzazione con una forte presenza dello Stato. Questo sarà il messaggio che lanceranno, che proveranno a lanciare qui da Taranto. Linea a voi.
1: Quante sono le persone in questo momento? Naturalmente ad occhio, noi le stiamo osservando alle tue spalle, e ci dicevi, insomma, in questa giornata che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma in questa giornata adesso appunto si stanno radunando, diciamo l'inizio era previsto intorno alle 7, ma probabilmente partirà con un po' di ritardo perché ancora, diciamo, devono arrivare tutti i lavoratori, soprattutto delle imprese dell'indotto e della stessa Ilva. Ci possiamo aspettare soprattutto da quello che si sente dei blocchi stradali sicuramente. Non sappiamo se ci sarà anche un corteo, questo lo decideranno appunto le sigle sindacali insieme ai lavoratori, e come anticipavano appunto già nelle scorse ore, una mobilitazione che probabilmente andrà avanti non solo a Taranto, l'intenzione probabilmente è quella di far sentire la voce, la voce di questa protesta anche altrove, parliamo appunto della regione a Bari, se non addirittura fino alla capitale, fino a Roma.
1: Ci dicevi gli ammortizzatori sociali non bastano, chiedono un rilancio di tutto il settore, queste sono le richieste che si portano avanti.
2: Sì, perché dicono, cioè secondo le sigle sindacali, dicono il governo ha predisposto, diciamo, questi ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, ma non ha dato risposte su quello che noi chiediamo da tempo, cioè una prospettiva industriale. Vogliono capire che cosa ne sarà di questo stabilimento, cioè se ci saranno i forni elettrici che andranno a sostituire gli altoforni, se ci sarà la presenza dello Stato e come questa sarà sostanziata, perché sappiamo per adesso la risposta del governo è quella.

0: di attendere la gara di vendita, il cui bando e il cui termine per la presentazione delle offerte è slittato ora all'8 di novembre, cioè il governo vuole aspettare che arrivino le offerte dei potenziali acquirenti. Per adesso ci sono Jindal,
1: prima di capire,
0: e
1: poi
0: la cordata degli acciaieri italiani.
1: Fabio, ti devo fermare, ma fra poco gli spettatori di Rai 3 possono tornare lì con te, perché inizia Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti sul canale 48, Rai News 24.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
3: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
4: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
5: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
6: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
7: Lei chi?
6: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
7: e... Non la cambiamo mai.
8: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
9: Come ti senti?
10: Well banking, grazie.
11: Well banking, grazie!
9: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
12: E tu, come ti senti?
13: Io non ho mai provato il parapendio.
14: Dovresti, ci si sente bene lassù.
13: E così, come ti senti?
15: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
17: Make whatever I want to make.
18: Ok.
17: Ah, thank you, Roger.
19: De Longhi Riveglia, caldo o freddo, sempre perfetto.
20: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
21: Cosa mi metto? Zalando.
20: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

0: Papa Leone sarà operato per un nodulo al polmone. L'intervento è previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma. L'annuncio ai fedeli durante l'Angelus. Nel napoletano, una donna incinta dimessa dall'ospedale muore insieme al figlio poco dopo un altro trasporto d'urgenza. Aperta un'inchiesta. Auto fuoristrada, dopo una serata in discoteca sulle montagne piemontesi, muore 17enne, 4 feriti, 1 grave, ciclisti travolti nel Fiorentino. Per salvare l'acciaio sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Exilva, da Taranto a Genova, sindacati preoccupati per i posti a rischio. La Juventus va in svantaggio e soffre con il Cagliari, ma alla fine agguanta il pareggio, un punto anche per il Milan, la Lazio vola in testa insieme all'Inter. Lunedì 12 ottobre, sono le 7, ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Buongiorno Italia, in diretta dagli studi di Milano e da Napoli, dove c'è Linda Dorigo.
1: Buongiorno Luca Forlani e buongiorno.

0: buongiorno a chi ci segue da casa. In primo piano le condizioni di salute di Papa Leone XIV, ma prima di andare in diretta da San Pietro diamo come di consueto la linea alle condizioni del tempo per oggi. Luca Ciceroni, dunque, si è esaurita l'ondata di maltempo al centro-sud?
1: Sì, buongiorno. Temporaneamente esaurita perché oggi è in arrivo un nuovo impulso instabile. Piove al momento su Padova, Trieste ed anche su Venezia, ma si sposterà verso il Medio Adriatico e entro sera il peggioramento ritornerà al centro e al sud. A tra poco.
0: E dunque, lo dicevamo, c'è apprensione per la salute del pontefice che ha comunicato ai fedeli durante l'Angelus di avere un nodulo al polmone. L'intervento è previsto per i prossimi giorni all'ospedale Gemelli di Roma. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta da San Pietro con Isabella Di Chio. Isabella, buongiorno.
2: È stato proprio Papa Leone, dopo la recita dell'Angelus, ha voluto personalmente affidare questo messaggio ai fedeli, lo ha voluto comunicare, questo intervento, lo dicevate, un intervento che lo vedrà protagonista nei prossimi giorni, ha un nodulo circoscritto al polmone in fase molto iniziale e ben localizzato, che è stato individuato dai medici durante un controllo nei giorni scorsi. L'operazione, lo dicevate, sarà al Gemelli e il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha comunicato che il post-operatorio durerà circa una settimana. Tanti messaggi che sono arrivati a Papa Leone da tutto il mondo, ad iniziare dal presidente Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni, da tutte le istituzioni, dal cardinale Zuppi, per dimostrare la loro vicinanza al pontefice, che ha chiesto anche preghiere ai fedeli. E da San Pietro è tutto.
0: E le condizioni di salute del pontefice le troviamo anche sui giornali in edicola al Corriere della Sera, lo vediamo, ho un nodulo al polmone, arriva anche il messaggio di Mattarella che porta la vicinanza da parte di tutti gli italiani. Stessa foto anche per Repubblica, il Papa rivela la malattia, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Su Repubblica troviamo anche una notizia che viene dagli esteri, Zelensky a Trump pronto ad elezioni. Decide l'Ucraina e dunque il presidente ucraino risponde alle provocazioni di Donald Trump, che aveva chiesto elezioni in Ucraina per sostituirlo. Andiamo adesso sulla Stampa e anche qui l'apertura è dedicata alle condizioni di salute del Papa. Si opera il mondo in ansia, ma troviamo anche una fotonotizia che ci parla della tregua fantasma. Vediamo i soccorritori a Zaporizhia colpita nelle scorse settimane dai raid russi insieme ad altre città ucraine. Chiudiamo con il Messaggero che parla anche qui, ritroviamo il Papa Leone, il chirurgo che parla e dice di agire immediatamente. Il fatto di aver deciso di agire immediatamente è una decisione rassicurante. Poi troviamo un'altra notizia che ci arriva dagli esteri, Yemen, Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a, altre bombe sull'Arabia e gli USA pensano all'intervento. Una notizia invece che arriva dall'Italia, i chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, l'allarme della Società Italiana di Chirurgia. E noi adesso andiamo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È stata aperta un'inchiesta sul caso della donna incinta al settimo mese deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ed è proprio all'ospedale che ci colleghiamo con Claudia Marra. Quali sono gli sviluppi, Claudia?
3: La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per doppio omicidio colposo per la morte di Greta Astarita, 33 anni, di Piano di Sorrento, che era arrivata proprio qui venerdì per due volte. Una prima volta viene dimessa perché dicono non ci sono le condizioni per il ricovero. Arriva di sera, una seconda volta, aveva in grembo un bambino di 7 mesi e ha un parto cesareo d'urgenza, tentano di far sopravvivere il neonato. Nascerà, lo chiameranno Niccolò, ma dopo un'ora morirà. E poi alle 14.45 di sabato morirà anche Greta. Questa mattina qui comincia l'audit, pare che siano coinvolte 10 persone dal momento dell'accesso fino al ricovero e poi purtroppo al decesso. La direzione sanitaria si è dichiarata disponibile e dice saremo inflessibili in caso di colpe accertate dalla procura. Può tornare la linea allo studio.
0: E noi andiamo sui giornali, siamo sul Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, vediamo schianto autofurgone, 4 i feriti ad Ortona, un pauroso incidente frontale all'alba vicino alla cantina Fantini e un altro incidente, in questo caso mortale, a Sassari, uccide con la moto un pedone, fugge e caccia all'uomo. Leggiamo questo titolo su La Nuova Sardegna. E un altro incidente mortale è successo a Torino, andiamo al nord.
4: Un'auto è uscita fuori strada al rientro dalla discoteca a Sestrier, una ragazza di 17 anni è morta, un ferito grave, poi ci sono altri 3 feriti in forma più lieve che erano in auto con loro. Quali sono gli aggiornamenti? Lo chiediamo a Davide Giuliani dalla sede di Torino.
5: Gli ultimi aggiornamenti riguardano la possibile ricostruzione di quanto avvenuto. I 4 ragazzi a bordo dell'auto stavano tornando da una serata trascorsa in un locale a Sestrier. Tra le ipotesi, un sorpasso azzardato, un colpo di sonno o forse una curva affrontata male. Il tentativo poi di rimettersi in carreggiata, una sbandata, l'impatto contro un muro e infine la caduta nella scarpata. Alice Moriena, la vittima, avrebbe compiuto 18 anni a dicembre. Trasportata in ospedale in condizioni che apparivano già disperate, è morta poco dopo. Alla guida dell'auto un amico di 24 anni, ferito ma non in pericolo di vita. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici effettuati su di lui. Illese le altre 3 ragazze, tutte maggiorenni, che viaggiavano con loro.
4: Un fine settimana di incidenti, lo vediamo anche nella nostra rassegna stampa. Questa è l'arena, a Bussolengo, vicino Verona, la vittima è un olandese, scontro all'incrocio con un'auto, muore ciclista di 31 anni. E a Bologna, questo è il resto del Carlino, auto travolge ciclista, è gravissima. Un altro incidente ancora dal sito della TGR Veneto, paese cade dal tetto di un'auto in movimento, 23enne in pericolo di vita. Il giovane residente a Jesolo è precipitato sull'asfalto mentre un gruppo di ragazzi stava girando alcune riprese per una manifestazione e indagano i carabinieri sulla dinamica. Un altro incidente invece ci porta vicino a Firenze. Un'auto guidata da una 65enne ha travolto un gruppo di ciclisti. 7 sono finiti in ospedale. Qual è la dinamica? Ci sono novità? Michela Barilari da Firenze.
6: Una serzata improvvisa, l'auto che invade la corsia opposta all'impatto violento frontale contro un gruppo di ciclisti. 7 restano a terra, 1 il più grave viene trasportato in ospedale con l'elisoccorso. L'incidente assigna alle porte di Firenze. La macchina ci è venuta addosso all'improvviso, poi si è fermata quasi subito, racconta una delle persone coinvolte. Chi era in testa al gruppo è finito sul parabrezza dell'auto frantumandolo. Altri sono stati scaraventati sull'asfalto. Alla guida una donna, forse una distrazione all'origine dell'incidente, saranno i rilievi dei carabinieri ad accertarlo. I feriti più gravi sono stati ricoverati all'ospedale di Careggi, ma le loro condizioni sono serie, non sarebbero però in pericolo di vita.
4: E torniamo da Linda perché a Roma proseguono le indagini sulla vicenda della minicar.
0: Si è caccia la minicar da cui sono partite le aggressioni verso 6 persone, tra queste l'attore Davide Jacopini. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la denuncia per un'auto rubata. Cosa sappiamo? Lo chiediamo a Tommaso Cherici, collegato da Roma.
7: Sì, nuovi sviluppi nelle indagini potrebbero arrivare proprio dalla denuncia dell'uomo per il furto della propria minicar nera, stesso colore, tipo di mezzo, su cui viaggiavano le persone che hanno seminato il panico tra i quartieri romani di Monteverde e Testaccio, aggredendo nei giorni scorsi almeno 6 persone. Chi indaga dovrà ora chiarire se il veicolo rubato possa essere collegato agli episodi di violenza, ma si continua anche a lavorare sul parziale identikit di uno degli aggressori emerso nei giorni scorsi. Si restano intanto gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, vittima di una delle aggressioni, ricoverato al San Camillo e ancora in prognosi riservata, con la procura di Roma che procede per tentato omicidio.
0: E sono gravi due giovani ricoverati in ospedale caduti da un balconcino del loro appartamento in provincia di Napoli. Tutti i dettagli qui in studio con Carlo Solimene.
8: Non sarebbero state le abbondanti piogge dei giorni scorsi a provocare il crollo del balcone di un appartamento in fase di ristrutturazione nel piano ammezzato di uno stabile a Santa Maria La Carità nel napoletano. Sulla struttura, al momento del cedimento, 4 persone, tutte ferite. Il proprietario, la figlia, il figlio e la compagna di quest'ultimo. Proprio questi due, i più giovani, 27 e 23 anni, sarebbero dovuti andare a vivere nella casa una volta ultimati i lavori e sono i più gravi. Per loro il ricovero in codice rosso in ospedale. La procura di Torre Annunziata ha affidato le indagini ai carabinieri da chiarire oltre alle cause del crollo, anche se nei giorni precedenti ci fossero state delle avvisaglie, magari non segnalate dalla ditta che si occupava della ristrutturazione.
0: Siamo sui giornali, sulla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì e vediamo l'indice della criminalità, la qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore, reati in calo, meno furti e omicidi ma più truffe online. Troviamo anche una notizia che riguarda la crisi abitativa, i cantieri frenano nella UE, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni, cala invece sia pur di poco il future del petrolio. E a proposito di questioni economiche che ci portano in questo caso in Puglia, siamo sul quotidiano di Bari, TIR, trattori e Ilva, triplo blocco. Il quotidiano parla di un autunno caldo dopo una domenica nera per la protesta degli agricoltori. Oggi a Taranto è lo sciopero dell'ex Ilva. Infatti a partire da oggi sciopero di 24 ore per i lavoratori dell'ex Ilva. Lo avevano già annunciato i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi della scorsa settimana. In diretta dallo stabilimento di Taranto c'è Fabio Bottiglione. Fabio.
9: Qui sul piazzale della direzione dello stabilimento di Taranto, come vedete, si stanno radunando i lavoratori diretti e quelli dell'indotto. Tra poco partirà l'assemblea durante la quale si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo. Intanto già le portinerie sono presidiate, si parla di possibili blocchi sulle strade. Nelle scorse ore i sindacati avevano annunciato una mobilitazione che probabilmente andrà avanti a oltranza, probabilmente per giorni, fino a quando, dicono, non avremo le risposte concrete sul futuro del siderurgico che attendiamo da tempo. Per ora l'unica certezza è che la produzione è ferma, ferma perché ci sono i vincoli dei giudici del Tribunale di Milano, ma anche perché le materie prime sono finite per stessa ammissione dell'azienda, perché non sono più state riordinate, per cui adesso la prospettiva è quella della cassa di integrazione per migliaia di lavoratori. Ci sono nel nuovo decreto legge già 125 milioni pronti per finanziarla, ma i sindacati dicono la cassa non basta, servono prospettive, servono tutele straordinarie per mettere in sicurezza migliaia di lavoratori e agevolarne l'uscita. E questo è il messaggio che si leverà qui dalla protesta di Taranto. Linea a voi.
0: Lo sciopero riguarda tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. Torniamo al nord per andare in quello di Genova.
4: Sì, Linda, infatti a Genova Cornigliano c'è l'area a freddo che dipende dall'acciaio proveniente da Taranto ed è notizia di pochi giorni fa la decisione di chiudere i due stabilimenti del nord, quello di Novi Ligure e quello di Genova Cornigliano. Proprio davanti allo stabilimento di Genova Cornigliano c'è Paola Mentuccia, vedo dei lavoratori alle tue spalle. Qual è la situazione?
10: Sì, Luca, buongiorno. Siamo a Cornigliano, davanti la portineria dell'ex Ilva di Genova. Qui i lavoratori incrociano le braccia oggi per 24 ore e si stanno radunando per un'assemblea insieme con le organizzazioni sindacali. È previsto poi un corteo lungo le strade della città. E oggi parte la protesta dei lavoratori, una protesta che arriva dopo una settimana drammatica per l'industria dell'acciaio in Italia. L'azienda ha annunciato annunciato la chiusura temporanea di questo stabilimento e dello stabilimento di Novi Ligure e questa sarebbe la conseguenza della chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Questo è quello che chiedono oggi i lavoratori, continuare a produrre, che venga garantita la fornitura di acciaio. Sono attesi anche la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della regione Liguria Marco Bucci. A voi la linea studio.
4: Torniamo sui giornali, questo è il sito della TGR Toscana, rapina in gioielleria a Carrara, ferito il titolare, i rapinatori prima di sparire nel nulla hanno anche minacciato un passante con la pistola. E invece questa vicenda ci porta a Cremona in Lombardia, la direttrice urla e sventa la rapina nella farmacia. E restiamo in Lombardia perché un uomo di 33 anni disabile è stato picchiato da 6 giovani, tra cui un minorenne. La violenza è stata ripresa con i telefoni cellulari e il video è stato messo online sui social. Ma ci dice di più qui in studio Davide Gangale.
11: Insultato per la sua condizione di fragilità e poi aggredito senza motivo a calci e pugni. È successo nella zona centrale di Belgioioso, in provincia di Pavia. La vittima è un uomo di 33 anni, ospite di una comunità di recupero. Ora i carabinieri hanno identificato i presunti responsabili, 6 ragazzi d'età compresa tra i 16 e i 21 anni, già noti alle forze dell'ordine. Le immagini del pestaggio avvenuto lo scorso 12 settembre erano subito finite online ed è proprio grazie a quelle immagini, assieme alle riprese delle telecamere di sorveglianza, che il branco è stato individuato. I 6 devono rispondere di lesioni personali aggravate, diffamazione e trattamento illecito dei dati personali. Le indagini proseguono per definire le singole responsabilità.
4: E ora torniamo da Linda al centro sud per un tentato omicidio.
0: Si lotta tra la vita e la morte, un uomo di 35 anni aggredito da una donna a Pescara. Sergio Sciarra, qual è stata la dinamica?
12: Ci sono aspetti ancora da chiarire proprio sulla dinamica e sui motivi della violenta aggressione subita dall'uomo straniero e senza fissa dimora. Responsabile è una donna di 40 anni che al culmine di una lite sembrerebbe per una bicicletta contesa ha colpito l'uomo con una bottiglia di vetro procurandogli un profondo taglio al collo che ha richiesto un immediato intervento chirurgico. Subito dopo l'aggressione l'uomo si era rifugiato in un centro commerciale chiedendo aiuto ad una guardia giurata che aveva subito provveduto alle manovre di primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Le condizioni dell'uomo restano comunque molto gravi.
0: Uno speleologo è ancora bloccato in una grotta di Urzulei nell'Ogliastra. Sarà per RIA. Come procedono i soccorsi?
13: I soccorritori hanno cercato ininterrottamente di tirare fuori lo speleologo sardo tutta la notte, sono andati avanti i soccorsi, si tratta di un'operazione complessa, siamo a Urzulei nella Sardegna orientale, complessa perché si tratta di una frana che ha ostruito l'uscita, massi e pietrisco instabile, però c'è stato un contatto costante con il giovane appunto tutta la notte, che quindi è vigile ma avrebbe una gamba bloccata. Questa frana ha creato una vera e propria trappola, sono intervenute una squadra di 30 soccorritori del soccorso alpino e speleologico e poi anche i vigili del fuoco. Si attende poi di conoscere ulteriori notizie, ovviamente si tratta pur sempre di una corsa contro il tempo, il ragazzo era insieme ad un gruppo.
0: Sui giornali, siamo sul giornale di Sicilia, tromba d'aria, bilancio più grave, si aggrava appunto il bilancio della tromba d'aria che si è formata nei pressi dell'isola di Favignana e che poi si è spinta fino all'entroterra, leggiamo 32 feriti nel Trapanese, 2 in codice rosso, decine di case inagibili e a fare la conta dei danni c'è anche Lipari dopo l'ultimo nubifragio e noi è lì che andiamo in diretta da Lucia Basso, qual è la situazione?
14: Sì, proprio così. Io mi trovo in una delle zone più colpite dal nubifragio delle scorse ore. Come potete vedere ci sono ancora qui fango e detriti. Questa strada era stata trasformata in un vero e proprio corso d'acqua per l'esondazione dei torrenti. Come vedete anche le abitazioni erano state blindate per cercare di far entrare l'acqua, ma gli allagamenti comunque ci sono stati in molte abitazioni e attività commerciali al piano terra. Adesso si fa la conta dei danni. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto alla regione siciliana la dichiarazione dello stato di crisi e fango e detriti anche a Stromboli, in alcune strade di Stromboli, isola già provata dall'alluvione del 2022. La Proloco Amo Stromboli sollecita la manutenzione e la messa in sicurezza dei torrenti. È tutto a voi, studio.
0: E dagli effetti del maltempo allo spettacolo della vela, Luca, torniamo da te.

0: Sì, perché si è conclusa la 58esima edizione della Barcolana, la regata più affollata del mondo in acqua nel Golfo di Trieste, quasi 2000 imbarcazioni. Chi ha vinto lo chiediamo a Dario Ronzoni dalla sede di Trieste.
1: Concluso la gara in poco più di un'ora per la sua barca, è la quarta vittoria di fila, la quinta in totale e per lui e per Benussi la nona complessiva. Secondo arrivato invece Mitja Kosmina e al terzo posto la figlia di Benussi, Marta. In totale hanno partecipato 1858 imbarcazioni con circa 20.000 persone in mare impegnate in una delle gare più partecipate del mondo. La sfida è cominciata con il tradizionale colpo di cannone. Benussi è andato in testa fin dalla prima boa e poi da lì non è più stato raggiunto. Una delle edizioni più belle secondo gli organizzatori, anche grazie alla bora leggera che ha soffiato nelle vele di tutti i partecipanti e ha permesso loro anche di divertirsi.
0: Spostiamoci in Veneto perché dalla rassegna stampa a Venezia prenotano in 3.000, stanze a 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. E invece qui siamo sul Giorno Milano, il ricordo di Vilma De Angelis, milanese scomparsa ieri proprio qui a Milano, eterna ragazza del Corvetto, il suo quartiere dove è nata, la voce che fu colonna sonora nel dopoguerra, pioniera dei cooking show e presentatrice. E il ricordo di Vilma De Angelis anche sul secolo XIX, perché è stata una grande protagonista di Sanremo, cantante, protagonista negli anni 50 e 60 e poi il grande successo televisivo, icona della televisione, scomparsa ieri a Milano a 96 anni. E poi un abbraccio, tutto in un abbraccio, siamo in Toscana, un uomo di 77 anni si accascia a terra privo di sensi dopo un malore, poliziotto fuori servizio lo rianima per 10 minuti, il lieto fine in ospedale con questo abbraccio, abbraccio che mi porta alla prima cosa bella che è invece a Trento, una giornata di calcio universale e baskin, discipline sportive inclusive progettate per far giocare insieme persone con e senza disabilità. Negli sport inclusivi c'è qualcuno che include, qualcun altro di solito è una persona senza disabilità che include una persona con disabilità. Qui invece giocano tutti senza differenze pur mantenendo sport molto competitivi. E ora torniamo da Linda per lo sport.
2: Sì, e noi andiamo a vedere lo sport innanzitutto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, questa è la prima, troviamo Kimi, il mondo a un passo, di nuovo sul podio a Singapore, festeggia il terzo posto e poi Lazio in testa alla classifica con l'Inter, ma troviamo anche Juve, punto di rabbia, quanti errori a Cagliari. A proposito andiamo a vedere cosa è successo nel posticipo serale con Vincenzo Di Monte.
3: Con De Jola dalla panchina, la fascia da capitano la prende Mina per un Cagliari-Juventus che vede la squadra di Pisacane confinata nella propria tre quarti campo dalla pressione avversaria sin dai primi minuti. I bianconeri mantengono costantemente il possesso palla con una prima occasione sciupata da Nico Gonzalez sul cross di McKennie. Al diciannovesimo, i rossoblù capitalizzano la prima azione di rimessa che conduce dalla parte opposta del campo. L'iniziativa personale di Maldini, grazie al doppio rimpallo sui difensori juventini, si trasforma in un suggerimento verticale per Mendy che restituisce la palla al compagno, offrendogli la possibilità di battere Vicario. Nella ripresa la Juventus continua a schiacciare il Cagliari nella propria metà campo pur non creando seri pericoli prima della mancata deviazione sotto porta di Lukumi sul corner battuto da Lajbegovic. È ancora dal destro del bosniaco che arriva lo spiovente giusto dalla tre quarti a superare la linea difensiva sarda per atterrare sulla testa di Kolomoani che pareggia i conti al 35esimo. Ancora Lajbegovic a scodellare verso la porta, ancora Kolomoani a intervenire al volo, ma il pallone si stampa sulla traversa prima di offrirsi a un nuovo tentativo da parte del neontrato Voltemade. Il tapin del tedesco termina docilmente tra le braccia di Caprile. Dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro Marcenaro decreta un pareggio che lascia qualche strascico polemico tra le panchine con l'espulsione a partita finita di due allenatori per un battibecco poco edificante.
2: Il meteo adesso con il nostro esperto Luca Ciceroni.
4: Linda, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Abbiamo un nuovo impulso perturbato sull'Italia, quindi un peggioramento che interessa l'Adriatico e le nostre regioni meridionali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di oggi. In questo momento piove sul Friuli Venezia Giulia ed anche sul Veneto, su Venezia, Trieste e Padova sta piovendo. Si sposta verso la Romagna già in mattinata e poi Marche, Abruzzo durante il pomeriggio e entro sera raggiungerà nuovamente le nostre regioni meridionali dove è previsto maltempo. Piogge e temporali sparsi. Attenzione sulle zone settentrionali della

0: Sicilia, sulla Calabria Ionica, dove abbiamo anche un'allerta meteo gialla. Andiamo a vedere le temperature previste per la giornata di oggi con le minime della prossima notte. Ecco, i valori sono in calo sul versante adriatico, li vediamo insieme, mentre al nord-ovest, grazie al bel tempo, tendono a riprendersi leggermente. Temperature in lieve aumento anche sulla Toscana e sul Lazio, quindi anche su Roma, qualche grado in più. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Noi ci fermiamo qui, Buongiorno Italia torna domani un minuto prima delle 7.
2: Non cambiate canale perché tra pochissimo inizia Buongiorno Regione, rimanete lì.

0: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.
1: Mal di gola forte in vacanza? Puoi provare Benactive Gola. Con la sua doppia azione lenisce la gola a partire da 2 minuti e spegne l'infiammazione per un sollievo fino a 6 ore. E per i sintomi più lievi del mal di gola, puoi provare Benagol.
2: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
3: Golfetta, l'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Buono, cos'è?
7: Misura.
6: No, dai.
7: Ti giuro.
8: Misura.
9: Ma che...
7: Guarda.
6: Ecco.
7: Guarda.
2: Buoni, da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
11: Sex symbol?
10: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
12: Ciao belli, benvenuti a Bali. Qui puoi creare ricordi incredibili, cioè perfetti per i social.
13: Onestamente non mi aspettavo di trovare tutto questo in Indonesia.
12: Evaneos, viaggiare lontano dai cliché.
0: Con amore per te, Marco Tozzi.
14: Ultra veloce.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
16: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
17: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
18: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite 2 volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, 2 volte più veloce.
19: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
20: Lei chi?
19: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
20: e... Non la cambiamo mai.
21: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.

Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi iniziamo come di consueto aprendo una finestra sul nostro territorio.

0: laboratorio con Vincenzo Capozzi. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. Dopo il temporaneo miglioramento che abbiamo registrato nella giornata di ieri, il tempo sulla nostra regione sta volgendo nuovamente al brutto. Dobbiamo infatti attenderci quest'oggi il passaggio di una nuova perturbazione che sarà responsabile di precipitazioni più frequenti e diffuse nella seconda parte della giornata. Apriamo una finestra sul nostro territorio attraverso queste immagini che stiamo vedendo insieme, provenienti da Marina di Camerota. Dunque siamo lungo il litorale salernitano, dove la giornata, lo vediamo, si è evidentemente aperta con cielo grigio, ci sono nubi minacciose all'orizzonte, preludio evidentemente di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Come vediamo, il mare è mosso e dunque la pioggia sta tornando. Per la verità si sta già manifestando qualche precipitazione in provincia di Napoli, precipitazioni che diventeranno, come detto, più diffuse con il progredire delle ore e che nel corso del pomeriggio potranno assumere anche carattere temporalesco, soprattutto nelle zone interne. Il tempo migliorerà nella giornata di domani, quando però assisteremo ad un rinforzo dei venti da settentrione che saranno responsabili di una diminuzione delle temperature. Ne riparleremo più tardi. Linda.
0: Grazie Vincenzo, a più tardi. Dunque, in questa puntata in primo piano c'è la cronaca, saremo in diretta da Castellammare di Stabia per l'inchiesta sulla donna incinta morta dopo le dimissioni dall'ospedale, ma parleremo anche di lavoro con la vertenza Barilla e poi, come ogni lunedì, naturalmente daremo ampio spazio allo sport. Ma iniziamo subito con la nostra rassegna stampa con Carlo Solimene. Dunque, sì, quali sono le principali notizie sui quotidiani?
2: Sì, da noi partiamo dalla prima pagina nazionale del Mattino, che dà conto, come diversi quotidiani a livello nazionale, della decisione del Papa di operarsi a un nodulo polmonare. Ma per quanto più attiene al nostro territorio, ci spostiamo invece a centropagina e c'è il tema che Linda anticipavi riguardante il caso di Castellammare. Vedete questo box: Greta morta in corsia, l'ultimo SOS, salvate il mio bimbo, non me. L'ospedale di Castellammare nel mirino, i PM indagano per duplice omicidio colposo. Il direttore sanitario, ascoltato dal quotidiano, spiega: una trombosi, l'autopsia chiarirà, saremo inflessibili in caso di errore medico. Perché si parla di errore medico e sono tanti gli aspetti, Linda, da chiarire su questa vicenda.
0: Sì, cercherà di fare luce su questo anche appunto le indagini degli inquirenti. Intanto la procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, le due salme saranno sottoposte ad autopsia nei prossimi giorni, autopsie che ovviamente contribuiranno a chiarire la dinamica. Ma noi ci colleghiamo subito in diretta da Castellammare di Stabia con Claudia Marra. Claudia.
3: La procura di Torre Annunziata, come avete detto, ha aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo sanitario per la morte di Greta Astarita, giovane mamma di 33 anni, e del suo neonato Niccolò, è nato ed è sopravvissuto per una sola ora. Noi tra poco incontreremo anche il direttore sanitario proprio dell'ospedale di Castellammare, dove mi trovo, per provare a capire che cosa è potuto succedere. Intanto avanzano le prime ipotesi, quelle di una trombosi. Si cercherà di capire che cosa è successo dal primo accesso di Greta, della giovane mamma, e poi è stata dimessa, e poi del secondo accesso fino al parto cesareo, che per far sopravvivere il neonato, che non ce l'ha fatta, e poi alla morte avvenuta sabato intorno alle 14:45 di Greta. Ma intanto io vi voglio mostrare le voci di chi conosceva Greta. Noi siamo stati a Piano di Sorrento, poi incontreremo il direttore dell'ospedale.
4: Greta, che ragazza era? Era una ragazza semplice, una ragazza di famiglia semplice e genuina.
3: Come vi sentite?
4: Come ci si sente tutto il vicinato. Male, una tragedia.
5: Andare in un ospedale, essere dimessi e poi dopo morire poco dopo non è più fatalità, non è più casualità, è anche malsanità.
3: E allora, direttore Luigi Stellalfano, direttore di questo ospedale, oggi parte l'audit, si parla già di un'ipotesi trombosi. Che cosa è potuto succedere? Pare che ci siano 10 persone coinvolte.
6: Buongiorno a tutti. Ovviamente siamo in un campo di riservatezza assoluto. Io sto qui, tra qualche ora cominciamo l'audit di tutte le persone che si sono alternate al letto della signora e vedremo un attimo di ricostruire. Tutti i documenti sono stati trasferiti all'autorità, come è giusto, e noi facciamo la nostra parte in maniera parallela.

0: Faremo un'indagine interna, naturalmente, se dovesse emergere qualche cosa noi non abbiamo alcun problema ad andare avanti, dobbiamo scoprire la verità perché è giusto che sia così per dovere di verità ma anche per dovere di una pubblica amministrazione. Siamo addolorati di questa vicenda, altro non mi sento di dire in questo momento, devo sentire tutti gli altri, stamattina sarà al lavoro, tra pochi minuti cominciamo a sentire queste persone che si sono alternati.
1: Quanto dureranno queste convocazioni?
0: Mi auguro che tra oggi e domani potremo concludere le nostre prime valutazioni per poter proporre alla direzione strategica eventuali provvedimenti, se c'è da proporre. Ripeto, manteniamo la riservatezza perché voglio ascoltare tutti gli eventi, la cronologia, quello che è successo. Perché
1: direttore, sicuramente... ci può confermare? Sarebbero 10 le persone coinvolte?
0: Non sono coinvolti, sono 10, sono le persone che si sono alternate alla fase assistenziale. Adesso vediamo per coinvolte che cosa intendete. Noi intendiamo capire per ognuno cosa ha fatto, cosa poteva fare, cosa doveva fare, cosa non ha fatto, chi non lo ha fatto.
1: Un'ultima cosa, potrebbe essere trombosi?
0: Probabilmente sì. Questa è
1: una
0: diciamo,
1: delle ipotesi.
0: Sì, è l'ipotesi più accreditata, anche la più plausibile in questi casi.
1: E allora, da Castellammare tutto, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Claudia Marra, un caso che naturalmente continueremo a seguire, ma c'è ancora tanta altra cronaca sui giornali, Carlo.
3: Sì, c'è tanta cronaca e come spesso accade, il termine dei weekend riguarda spesso la mala movida. Siamo a Napoli, l'apertura è delle cronache di Napoli. Accoltellato durante la movida, il 16enne colpito alla schiena per vendetta e trasporto in ospedale, questo nella zona di Piazza Dante. Il giovane assalito mentre era con gli amici, gli investigatori seguono la pista della ritorsione dopo la lite. Un'altra zona coinvolta spesso in questo tipo di episodi, ultimamente quella di Piazza Vanvitelli al Vomero, e anche in questo caso vediamo questa foto di spalla, interviene per difendere la figlia, viene investito dal camion della SIA, un uomo, le figlie erano state aggredite da un gruppo di ragazzi, questo uomo intervenuto è stato spinto a terra, picchiato anche mentre a terra e ha avuto la sfortuna che in quel momento passasse anche un camion della Nettezza Urbana e che lo investisse. E invece a centro pagina ancora una criminalità giovanile, in casa hanno pistole, munizioni e passamontagna, hanno solo 13 e 14 anni e già partecipano alle stese, siamo a Pomigliano d'Arco. E per quanto riguarda le stese ce ne sono state alcune negli ultimi giorni nel quartiere napoletano di Pianura e la squadra mobile sta indagando su una possibile aumento di tensione tra i clan locali per il controllo delle piazze di spaccio. La prima pagina è quella del Roma, stese a Pianura, fari sui nuovi ras della criminalità, 20 di faida nella periferia ovest, sospetti sulla paranza emergente. E continuiamo con la cronaca sulla home page del sito della TGR Campania, vediamo questa grossa foto in apertura, un altro caso che ha fatto scalpore ieri, Santa Maria la Carità, cade balconcino, due feriti gravi di 27 e 23 anni. L'appartamento è in fase di ristrutturazione e disabitato, ma al momento del crollo erano affacciate quattro persone, la famiglia, l'intera famiglia di fatto proprietaria dell'immobile. Vedete questa foto, ma per vedere le immagini del crollo e per ascoltare anche una testimonianza c'è il servizio di Diego Dionoro.
4: Hanno 27 e 23 anni i ragazzi trasportati in codice rosso all'ospedale del Mare e al Cardarelli, caduti assieme ad altre due persone, il padre e la sorella di lui, da un balconcino di un appartamento in ristrutturazione. È successo in provincia di Napoli, a Santa Maria la Carità, in via del Canneto 76. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che da una prima ricostruzione hanno stabilito come al momento del cedimento su quel balconcino fossero appunto in quattro, in un immobile disabitato, ancora allo stato grezzo, appartamento destinato alla coppia, ora ricoverata in ospedale.
5: Sì, è mio cognato. Siamo tutti sconvolti. Adesso vediamo cosa succede.
1: Ma lei ha sentito il rumore?
5: No, non c'era.
1: È tornato?
5: Sì, ho tornato, c'è ambulanza, carabinieri, c'è tutto. Non so.
1: E ha visto il balcone?
5: Sì, l'ho visto, che fine ha fatto.
1: Crollato?
5: Sì.
1: Sa qualcosa dei ragazzi?
5: Per il momento no, so che stanno facendo indagini, interventi, non lo so.
1: I ragazzi dovevano venire a abitare qui?
5: Sì.
1: Tra quanto tempo?
5: Come era pronta la casa. Speriamo bene.
3: Ancora la home page della TGR Campania, ancora un crollo, quello che si è verificato a Mater Dei, lo vedete di spalle la foto con una macchina finita letteralmente in questa voragine, 35 persone sgomberate a causa della voragine, i danni del maltempo, si legge, ce n'è stato tanto negli ultimi giorni in Campania e vedete che danni in varie province, la prima pagina del Dorso di Avellino del Mattino c'è questa fotonotizia al centro, alberi, verifiche sui più deboli, la foto si riferisce a un albero caduto nella villa comunale del capoluogo irpino. Cambiamo decisamente argomento con la prima pagina invece del Dorso Napoletano della Repubblica, si parla di economia, si parla di turismo, case autoturisti, il grande affare, ricavi da 190 milioni l'anno, una questione che, come il quotidiano della Repubblica sta trattando negli ultimi giorni, ha aspetti positivi legati all'economia e aspetti negativi riguardo ai residenti e al boom degli affitti, così come aspetti positivi ha anche l'economia legata al B&B, ma anche l'economia campana che in altri versi soffre.
2: Sì, soffre, soffrono in particolare i lavoratori di Barilla dopo la decisione dell'azienda di cedere lo storico stabilimento produttivo di Marcianise ad un pastificio locale. Sono 90 i lavoratori coinvolti da questa vertenza. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione. Noi è proprio a Marcianise che andiamo in diretta da Nello Di Costanzo. Nello, a te.
6: Sì, buongiorno da Marcianise, lo vedete alle mie spalle il logo della Barilla, leader mondiale nel settore alimentare. Questo logo, questo totem tra poco sarà rimosso da questo stabilimento perché il gruppo Barilla ha deciso di cedere il ramo d'azienda al pastificio Liguori di Gragnano e naturalmente c'è preoccupazione tra i 90 dipendenti di questo sito produttivo. Maria Perrillo, fai CISL, c'è tanta preoccupazione tra di voi.
7: Sì, assolutamente sì, perché dietro questi cancelli ci sono non solo i macchinari, ma ci sono i lavoratori, le persone, le famiglie che oggi chiedono spiegazioni perché vedono il loro futuro incerto e quindi noi anche siamo preoccupati per il futuro dello stabilimento di Marcianise e pertanto noi chiediamo a Barilla, chiediamo al pastificio Liguori un investimento serio, concreto, reale che possa appunto dare garanzie occupazionali, economiche e sociali. Vogliamo, in realtà noi chiediamo che non venga lasciato dietro nessuno.
6: Teresa Scala Brice della Willa Will, perché Barilla ha deciso di cedere? Le motivazioni?
8: Allora, diciamo che di motivazioni ben precise non ce ne sono state. Una delle tante è stata che logisticamente, secondo Barilla, questo stabilimento non ha una logistica insomma adatta al mercato Barilla.
6: Però... diciamo che Barilla ha deciso di delocalizzare la produzione, si parla della Puglia, sì. Foggia in particolare.
8: Sì, Barilla sta facendo dei grandi investimenti in Puglia, allo stabilimento di Foggia, più di 100 milioni di euro e in più vuole portare via anche il marchio Voiello, che noi sappiamo che è nato qui in Campania, è napoletano, tant'è vero che in questi giorni stanno già circolando pacchi di pasta Voiello con il marchio Pulcinella, che è campano e napoletano, ma prodotto a Foggia. E questa è una cosa che noi non possiamo accettare, assolutamente.
6: Una vecchia pubblicità recitava Voiello Oro di Napoli.
8: Sì, sì.
6: A questo punto che cosa avete deciso di fare? Chiedete ancora un'apertura da parte della Barilla? Sperate in un ripensamento? Lo chiediamo a Tamaro della Corte, Fly CGL.
9: Sì, noi intanto appena abbiamo avuto la notizia abbiamo subito iniziato un percorso di mobilitazione con le lavoratrici e i lavoratori. Già da due settimane abbiamo iniziato con pacchetti di sciopero, con presidi e ci stiamo giocando tutte le carte che abbiamo a nostra disposizione per far sì che Barilla non vada via da questo territorio. Abbiamo iniziato un'interlocuzione con le istituzioni, il comune di Marcianise ha fatto un consiglio comunale ad hoc sulla tematica e abbiamo scritto alla regione. Quindi ci giocheremo tutte le carte di mobilitazione e di confronto con le istituzioni per scongiurare questa partenza di Barilla da Marcianise.
6: Grazie, 30 secondi. Volevo sentire qualche lavoratore. Antonio, lei è di Marcianise?
10: Sì, di Marcianise.
6: Una volta si diceva che lo stabilimento Barilla di Marcianise era un orgoglio per tutta la città ed entrare in Barilla era come entrare in una società pubblica.
10: Era una grande cosa per noi. Io mi chiamo Antonio e faccio parte di questa famiglia all'età di 25 anni. E oggi ne ho 63. E per me dico famiglia perché la Barilla è stata...

0: la seconda famiglia, la seconda casa. A me è sempre piaciuto lo slogan dove c'è Barilla c'è casa, ma adesso questa casa...
1: La state perdendo, una lavoratrice.
2: Salve, buongiorno. Io sono una lavoratrice, tra l'altro una nata in questo paese, quindi nata con Barilla in casa. Per me era una casa, è una casa e spero di farla rimanere una casa, anche perché per Marcianise è una perdita, perdere un marchio, un colosso come Barilla.
3: Buongiorno, voglio ricordare che in questo stabilimento fino a qualche anno fa si produceva 1 milione di quintali di pasta. Questa pasta adesso ci vengono a dire che non c'è più. In realtà questa pasta si produce a Foggia, non l'avevamo percepito proprio perché famiglia, come un atto di solidarietà verso un sito produttivo che era in difficoltà, che realmente era in difficoltà, veniva da una cassa integrazione. Adesso ci hanno prima defraudato di quelle che erano le nostre produzioni esclusive, la nostra gamma esclusiva, fino a poi a dirci che i volumi adesso non ci sono. E poi togliere il marchio Voiello da qui, un marchio identitario venduto come tale e pubblicizzato come tale, vuol dire defraudarci anche della nostra identità, ma la dignità no, quella non si tocca.
1: Grazie, c'è il presidio per tutta la mattinata, il presidio dei lavoratori del gruppo Barilla che hanno chiesto un incontro anche con l'azienda per cercare di dirimere in un certo qual modo la vertenza. E da Marcianise, dallo stabilimento Barilla di Marcianise è tutto, a voi.
4: E grazie Anello Di Costanzo e grazie ai tuoi ospiti. Carlo, quali altre notizie troviamo sui giornali?
5: Parliamo di scuola, restiamo sulla prima pagina della Repubblica di Napoli. Questa foto a 100 pagine è un rendering della prima cosa bella della giornata di oggi, perché è il rendering di come sarà la nuova scuola a Casamicciola, via alla ricostruzione post-terremoto, l'istituto che nascerà nell'ex Pio Monte della Misericordia. Non solo buone notizie per quanto riguarda la scuola, perché a Benevento, la prima pagina è quella del Mattino Locale, c'è la corsa contro il tempo per aprire la mensa. Lo start a servizio è previsto per domani, vertice per risolvere i nodi sul tavolo, si prova con un nuovo centro cottura, l'alternativa è il ritorno al pasto da casa, una situazione ovviamente vissuta con una certa ansia dai genitori di Benevento. E apriamo la pagina sportiva che come ogni lunedì sarà piuttosto ampia. Napoli, l'Europa ti chiama, si parla di calcio dopo la vittoria con il Frosinone, domani a Villarreal c'è la Champions, vediamo gli aggiornamenti nel servizio di Andrea Caruso.
6: La letteratura degli 11 metri spesso cede più facilmente al fascino del dramma dal dischetto, anziché alla gioia del gol. Il destino, mascherato da VAR, ci ha messo parecchio del suo stavolta invece nel dare una sterzata alla stagione del Napoli, anche se a Milan e Juventus un pareggio basta per posizionarsi in classifica appena sopra gli azzurri, ora ottavi con 10 punti. Nell'abbraccio intorno a Kevin De Bruyne c'è l'immagine di una squadra che per motivi diversi ha trovato o ritrovato i suoi assi: De Bruyne, Neres, Lang, McTominay. L'esterno olandese lo ha confessato nel post partita: dopo la stagione difficile con Conte, ora alla corte di Allegri si sente di nuovo parte del progetto. Lo scozzese sui propri social festeggia il ritorno in campo e dichiara la fame di vittoria, che è proprio ciò che Allegri chiede al Napoli ora, di far diventare i 3 punti un'abitudine, non solo in campionato ma pure in Europa. Martedì sfida di Champions League contro il Villarreal, arbitra il tedesco Daniel Siebert. A proposito di destino, il fischietto del tremendo 6-2 subito dal PSV Eindhoven.
5: Diamo il benvenuto per la parte sportiva del lunedì al nostro ospite Marcello Altamura, cronaca di Napoli. Ciao Marcello.
7: Buongiorno.
5: Marcello, il Napoli ha davvero svoltato e soprattutto ti volevo chiedere, secondo te Max Allegri si è ispirato un po' a quello che ha visto dei suoi campioni nelle nazionali, che magari in squadre un po' più offensive vendevano meglio?
7: Ah, sicuramente, questo è probabilmente stato uno spunto di riflessione per il tecnico, ma credo anche l'esigenza di dare al Napoli un po' più di verve, un po' più di fantasia, perché mettere De Bruyne nel cuore del progetto, nel vero senso della parola, quindi piazzarlo in mezzo al campo come direttore d'orchestra e poi liberare la fantasia di Lang e di Neres sulle fasce, è stata una mossa vincente, dobbiamo dire anche agevolata da un Frosinone che insomma ha lasciato molti spazi, però la prova del Napoli è molto, molto importante anche sotto il profilo psicologico.
5: dalla prova del Napoli alla prova del 9, nel senso che adesso si va a Villarreal. È importante vincere per il calendario del girone Champions.
7: È, credo, decisiva la partita di Villarreal, perché malauguratamente il Napoli non facesse risultato, la corsa Champions si complica.

0: si gioca di più con i nuovi arbitraggi, almeno 6 minuti di gioco effettivo in più, magari incide anche questo sugli infortuni.
1: Ma sicuramente questo è uno spunto di riflessione giusto, oltre al fatto che i calciatori professionisti oggi hanno un calendario intasatissimo perché tra nazionali, coppe e anticipi e posticipi di campionato si gioca praticamente ogni 72 ore e il tempo di recupero e gli allenamenti che noi in genere carichiamo anche, no, di significato, oggi alla fine sono relativi perché un allenatore ha la squadra a disposizione per un allenamento propriamente detto molto poco. Quindi è secondo me un buonissimo spunto di riflessione.
0: Le cose vanno molto bene per le campane in Serie B, almeno in questo weekend. Come giudichi l'Avellino di Nesta?
1: Ma l'Avellino di Nesta secondo me può essere la classica matricola d'assalto. Il Partenio è ritornato un punto di forza, come è sempre stato nel passato, la legge del Partenio, no? In Serie A, ed è secondo me una squadra che anche sulle ali dell'entusiasmo può dire la sua per inserirsi nella lotta playoff.
0: Intanto appaiato all'Avellino, in classifica c'è il Benevento.
1: Beh, il Benevento sta facendo un grandissimo campionato. Io personalmente stimo molto Antonio Floro Flores. Oltre ad averlo visto muovere i primi passi da calciatore, ahimè, per la vecchiaia, ma è un allenatore molto giovane, molto capace e il Benevento, oltre ai risultati, gioca anche, secondo me, un bel calcio.
0: Invece la Juve Stabia è un po' più indietro, complice la penalizzazione, sta cercando di rialzarsi, qualche difficoltà in più.
1: Ma è una situazione ovviamente logisticamente difficile per la Juve Stabia. Tra l'altro la Juve Stabia è una squadra molto giovane, molto rinnovata con un allenatore giovane come De Giorgio che si affaccia alla prima ribalta della Serie B. Credo che la Juve Stabia debba soltanto mettere il coltello tra i denti e strappare una salvezza che varrebbe veramente uno scudetto.
0: Passiamo alla pallacanestro, Marcello. I tifosi del Napoli stanno vivendo un'annata inedita, forse straordinaria, ma è così bene negli ultimi anni, mentre in Serie A scafati ancora 0 punti. Allora, per fare una domanda, diciamo, originale, ti chiederei un aspetto negativo di Napoli e un aspetto positivo di Scafati, cioè Napoli deve migliorare ancora in qualcosa, Scafati ha qualcosa in cui aggrapparsi?
1: Allora, Napoli deve probabilmente eliminare, anche se è una cosa di perfezione, quei blackout che spesso nelle partite, in partite anche dominate, come per esempio quella di ieri a Cantù, riportano l'avversario in partita e magari sotto anche nel punteggio. Però ovviamente è una cosa work in progress in un campionato straordinario. Scafati invece deve aggrapparsi alla grande esperienza di Piero Bucchi e alla prestazione per risalire la china.
0: Perfetto, ringraziamo Marcello Altamura, cronaca di Napoli, per questo approfondimento. Noi adesso invece andiamo a rivivere quello che è successo a Salerno con la Design Week, in particolare il premio che è stato dato al designer Giorgetto Giugiaro, che è stato intervistato dal nostro Alessio Aversa.
2: Prima di accendere il motore, un'auto deve accendere un desiderio. È da qui che parte Giorgetto Giugiaro, uno dei grandi maestri del design automobilistico italiano, protagonista a Salerno di una riflessione che va oltre le forme e le linee di una vettura. Perché progettare significa immaginare ciò che ancora non c'è, coniugando bellezza, funzione e capacità di interpretare i cambiamenti della società.
3: Un'auto che disegni gira il mondo. Il tuo disegno del tuo prodotto, anche se non è un prodotto artistico in senso totale, però lo vedono tutti.
2: È uno dei fili conduttori della Salerno Design Week, che ha trasformato diversi luoghi della città in spazi di confronto tra progettisti, imprese, studenti e pubblico. L'edizione, dedicata alle alchimie del design, ha superato le 4.000 presenze contro le 2.500 del 2025, un risultato che consolida una manifestazione nata per mettere in comunicazione mondi diversi, creatività e produzione, ricerca e mercato, formazione e nuove professioni.
4: Vogliamo parlare di design dalla piccola grande scala e lo faremo attraverso grandi studi di architettura internazionali, 70 designer, 80 aziende e 30 negozi coinvolti. Questi sono i numeri di questa edizione.
5: Uno dei nostri obiettivi è riqualificare e rigenerare il territorio, per cui il design diventa fonte di ispirazione e connette imprese, territorio e bellezza, perché noi siamo circondati dalla bellezza.
2: 6 mostre, 9 talk, circa 80 imprese e 70 designer internazionali. Per 5 giorni Salerno è diventato un laboratorio

0: laboratorio diffuso di idee nel quale il design è stato raccontato non soltanto attraverso gli oggetti, ma anche attraverso i processi che portano alla loro realizzazione, perché dietro una forma ci sono materiali, tecnologia e sostenibilità e soprattutto la capacità di intuire bisogni che cambiano sempre più velocemente.
1: È molto importante il design in generale. In Campania e in tutto il centro-sud forse riveste un carattere ancora più importante, perché è un motore di spinta, è una crescita che noi dobbiamo dare a tutto il territorio campano e a tutto il sud.
0: Perché il design non è soltanto ciò che rende un oggetto riconoscibile o bello, è il punto da cui un'idea incontra un bisogno concreto e quando funziona può cambiare la vita.
2: E continuate a mandarci le vostre segnalazioni, foto e video in formato orizzontale, lo trovate, questo è il numero 336 5938 55 per la nostra rubrica dal vostro inviato. E noi adesso torniamo da Vincenzo Capozzi per le previsioni meteo di oggi e domani.
3: Sì, grazie Linda e ben ritrovati. Come abbiamo accennato in precedenza, la pioggia sta tornando d'attualità sulla nostra regione dopo il momentaneo respiro che ci ha concesso nella giornata di ieri. Le cause vanno ricercate in una perturbazione atmosferica entrata in azione sulla penisola italiana, in particolare sull'Italia centro-meridionale. La vediamo molto bene questa perturbazione attraverso questa animazione di immagini che giungono dallo spazio. Le nubi lasceranno la nostra regione nella giornata di domani, quando arriveranno correnti dai quadranti settentrionali che daranno vita dunque ad un miglioramento del tempo, ma anche ad un calo delle temperature che sarà più significativo nelle zone interne. Dunque entriamo insieme nei dettagli di quel che ci attende, partendo dalla giornata di oggi, una giornata in cui saranno le nubi a farla da padrone. In particolare in mattinata ci aspettiamo precipitazioni anche a carattere di rovescio, soprattutto sulla fascia costiera, in particolare nelle province di Napoli e Salerno, dove come vediamo potranno manifestarsi anche fenomeni a sfondo temporalesco. Poi nella seconda parte della giornata le precipitazioni si manifesteranno in maniera un po' più diffusa sul territorio, in particolare nelle province di Benevento, Avellino e Salerno, e anche nel pomeriggio non mancheranno locali episodi a carattere temporalesco. I venti soffieranno con debole o moderata intensità dapprima da meridione, poi dai quadranti settentrionali. Entrerà nel pomeriggio una ventilazione di grecale ad iniziare dai settori interni. Il mare si presenterà generalmente mosso. Per quanto concerne le temperature, assisteremo quest'oggi ad una leggera diminuzione dei valori massimi rispetto alla giornata di ieri, valori massimi che saranno in genere compresi fra 20 e 23 gradi per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'aria sarà molto fresca nel corso della serata, soprattutto nelle zone interne. Diamo uno sguardo insieme anche all'evoluzione per la giornata di domani, in cui come detto il tempo tenderà a migliorare, ampie schiarite si apriranno come vediamo sulla fascia costiera nel casertano e gradualmente anche nei settori interni, dove indugerà qualche nube al mattino, soprattutto in alta Irpinia. Attenzione ai venti che saranno sostenuti dai quadranti settentrionali, soprattutto nelle zone appenniniche. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Come detto, domani ci aspettiamo una diminuzione delle temperature che sarà più significativa nelle zone interne, dove in molte località il termometro sarà al di sotto dei 20 gradi per quanto riguarda le temperature massime. È tutto da Rai Meteo, Linda, a te.
2: Breve aggiornamento di traffico, sulla tangenziale Corso Malta si registra traffico intenso. Noi ci fermiamo qui, ma Buongiorno Regione torna domani puntuale alle 7.30 dopo Buongiorno Italia. Linea adesso ad Agorà, buona giornata.

Guerra in Ucraina, ore convulse. Trump scarica Zelensky un'altra volta e annuncia una tregua energetica. Peccato che sia all'insaputa dei diretti interessati. Avremo collegamenti negli Stati Uniti, Ucraina e anche a Mosca. E poi politica interna. È stato un fine settimana di dichiarazioni dei vari leader e di incontri politici, ma rimangono dei nodi da sciogliere, manovra e Ucraina. E poi ieri, durante l'Angelus, Papa Leone ha detto: ho un nodulo a un polmone. E tutti gli aggiornamenti. Agora, tra poco.

0: latte a 3,19 euro e mini friggitrice ad aria calda a 19,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Oltre 1200 km con un pieno. È la rivoluzione dell'ibrido. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. Provalo anche sabato e domenica. A ottobre, gamma hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da 1550 euro.
5: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni tre mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
7: Leggi qua. Dal 1 ottobre al 31 dicembre, per ogni sacco di crocchette che compriamo per il nostro cane, Almo Nature dona la stessa quantità a quelli più bisognosi.
8: Hai sentito, Bambi? Crocchette con carne fresca come primo ingrediente
9: e un aiuto concreto ai tuoi amici del canile.
7: Un motivo in più per scegliere Almo Nature. Passiamo parola.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
19: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
20: Entrate mortali! Lo yogurt 100% greco deve essere proteico, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.

0: Gli ho detto che può attaccare tutto, ma non le raffinerie, e lui continua a farlo.
1: E proprio in questo momento, mentre la nostra delegazione sta parlando con la delegazione americana in Florida, il presidente degli Stati Uniti sta parlando con il leader del Cremlino, il responsabile di questa guerra, colui che ha dato inizio a questa aggressione.
0: Credo che abbiate sentito parlare dell'accordo petrolifero con la Russia. Si tratta di un accordo importante. Gli Stati Uniti, rappresentati da me come vostro presidente, avrebbero dovuto ricevere il Nobel per la pace, ma non è stato così. Questa

0: È una macchia indelebile per un paese come la Norvegia.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Buongiorno, benvenuti ad Agorà. Il Papa Leone ha detto appunto di avere un nodulo. Noi andremo più tardi a parlarne per darvi ovviamente tutti gli aggiornamenti. Ma fatemi salutare e ringraziare Bruno Manfellotto.
3: Buongiorno.
2: Ciao Bruno,
3: buongiorno.
2: Benvenuto. Professor Dottori, benvenuto anche a lei, consigliere scientifico di
4: Limes.
2: Grazie,
4: buongiorno.
2: E io sono contenta perché vedo già i collegamenti pronti. Andremo in America, andremo in Russia e andremo anche a Kiev. Però fatemi subito dirvi che questo è stato un weekend di tensione perché di nuovo Trump scarica Zelensky. Che cosa è successo, professor Dottori?
4: Ma
2: un'altra volta,
4: non è che tanto ci sia di ricorrente in questo comportamento e in questa forma di intervento politico. Il fatto è che Trump ha la necessità di raggiungere un accordo di sistema con la Russia e possibilmente anche con la Cina. È questo quello che ha in mente sin dall'inizio di questo suo secondo mandato. Ci riesca o no, questo è molto difficile da stabilire ora. In più ci sono le elezioni di medio termine, c'è un problema di inflazione elevata all'interno degli Stati Uniti che si ritorce contro l'amministrazione. Allora, riuscire a modificare le percezioni e magari anche moderare un po' la corsa dei prezzi è qualcosa che può servire a Trump per aiutare alcuni dei candidati del Partito Repubblicano che non sono certi di ottenere l'elezione a novembre.
2: L'elezione a novembre, però sentiamo, saluto intanto Marco Carrara, che prontamente ci lancerà anche il Trump contro Zelensky.
5: E abbiamo anche delle indiscrezioni, tra l'altro ricordiamo sempre, scriveteci sui nostri social, leggeremo le vostre opinioni, perché tramite Axios, fonti della Casa Bianca, battono l'agenzia adesso, riportano questo, che Trump è molto arrabbiato con Zelensky, e perché Zelensky sta dando per scontato l'appoggio statunitense, ma come riporta questa agenzia, questa fonte, questa indiscrezione della Casa Bianca, non è scontato l'appoggio statunitense. Insomma, questa è l'ultimissima, partiamo dalla clip 5, ascoltiamo l'ultimo attacco di Trump verso Zelensky.
6: Gli ho detto che può attaccare tutto, ma non le raffinerie, e lui continua a farlo. Avrebbe potuto fare un accordo e chiudere la guerra tante volte, ma non ha voluto. È ora che l'Ucraina si scelga un nuovo presidente.
2: Praticamente ha detto che allora l'Ucraina si scelga, cioè ci è andato giù piano, insomma, diciamo.
3: Però è stato bravo anche Zelensky a dire: se Putin si ferma per 2 mesi, facciamo le elezioni, risolviamo. Ma io sono molto preoccupato, anzi inquietato, diciamo così, dal fatto che comunque per una questione di politica interna o comunque di necessità e di urgenze e di interesse degli Stati Uniti, qui si sta mettendo a rischio non solo un equilibrio mondiale faticosamente costruito dal dopoguerra a oggi, ma si sta passando come un carro armato sull'Europa. Cioè,
2: Questo è il
3: tema punto
2: anche,
3: secondo me, dell'ordine che, come dice giustamente il professor Dottori, Trump sta inseguendo, di questo nuovo equilibrio tripolare, passa però come un rullo compressore sull'Europa.
2: Asfalta l'Europa.
3: E questo, devo dire, nonostante gli alti e bassi di Trump, il suo rapporto con Zelensky e con gli altri, è però un filo che ha contraddistinto tutta la presidenza. Perché dal primo giorno Trump ha annunciato: guardate, voi dell'Europa non vi voglio dare più soldi, non vi voglio più dare la sicurezza che vi garantiva la NATO prima, e se vi levate un po', mi date un po' di amicizia e basta, per me va bene così. E questo è terribile, perché l'equilibrio poi democratico mondiale si regge anche e soprattutto sull'esistenza dell'Europa.
2: Assolutamente, l'Europa e dell'Occidente come lo conoscevamo noi,
3: certo,
2: una volta, sembra,
3: certo,
2: tutto.
4: Il fatto è che nella percezione del pubblico americano, o almeno di una parte, quella che vota per Trump, l'Europa è una competitrice. Ed è quella che tecnicamente viene definita una free rider, cioè quel tipico passeggero che sale sui mezzi e non paga il prezzo del biglietto.
2: L'ha detto più volte, ce l'hanno detto di tutti i colori.
4: Esatto.
2: Ma fatemi andare su questo, io lo ringrazio. Francesco Semprini, che è l'inviato della Stampa e sta negli Stati Uniti da tanti anni. Francesco, raccontaci un po' qual è le reazioni, quali sono rispetto a un Trump che martella di nuovo Zelensky e anche, come diceva Bruno Manfellotto, l'Europa ovviamente.
7: Insomma, è chiaro, la percezione è chiara, riaprire un dialogo col Cremlino e farlo anche con questa velocità e con questo impatto non ha nulla a che fare con il negoziato russo-ucraino, ma riguarda direttamente gli interessi del Presidente degli Stati Uniti. Per quale motivo, come si ricordava prima in studio? Perché mancano 3 settimane al voto per il rinnovo di parte di Camera e Senato, cioè il midterm. E i sondaggi che devono sempre essere interpretati e non letti, perché insomma la storia ci insegna che a volte non sono proprio precisi, sono però impietosi perché danno la Camera ai democratici e un testa a testa al Senato. Questo anche perché Trump ha fatto l'errore, forse anche dettato dal suo vanesio, di personalizzare la corsa e quindi ha detto agli americani

0: su cui dibatte il campo largo. In due settimane, ha detto Conte, il programma può essere chiuso. Le intese sono avanti, fisco riformato, salario minimo, no al riarmo. L'Ucraina resta il nodo complicato. Ci si chiuda in una stanza per discuterne e si esca uniti. L'alert lanciato da Elly Schlein in un fine settimana di palchi condivisi. Nell'album di famiglia però non c'è ancora la gamba moderata, il fattore Renzi divide il campo. Conte chiede garanzie, la segretaria Dem ribatte sulla linea del testardamente uniti e unite. Le opposizioni si presenteranno oggi per illustrare i ricorsi contro la riforma elettorale da portare davanti alla Consulta.
1: Le due città si mobilitano per scongiurare la chiusura degli impianti ex Ilva con pesante ricaduta occupazionale. A Taranto e Genova scioperi e manifestazioni, pronti ad aggiornarci i nostri due inviati. Cominciamo da Taranto con Alessandro Di Liegro in diretta.
2: Oltre 3.000 persone a Taranto dalle prime ore del giorno per una protesta che suona come un appello finale da parte dei dipendenti diretti e dell'indotto dell'ex Ilva, in sciopero per 24 ore, ma la cui battaglia, dicono i sindacati, continuerà anche nelle prossime ore. Bloccata la statale verso Bari, così come quella per Reggio Calabria, picchetti e presidi come quello che vedete qui agli ingressi della raffineria dell'Eni, a poca distanza dallo stabilimento che venerdì scorso ha visto l'ultima colata d'acciaio da un alto forno, primo passo verso il progressivo spegnimento, così come previsto dai giudici milanesi. L'attesa per l'udienza della Cassazione il 20 ottobre, che avrà la parola definitiva, è vissuta con rassegnazione. Il governo intanto lavora a un decreto con gli ammortizzatori sociali, ma non basta, come sentite, serve una legge speciale che tuteli i lavoratori con scivoli per gli ultra 60 anni e tutele per invece chi ha lavorato a stretto contatto con materiali tossici. La protesta continuerà nei prossimi giorni lì nello studio.
1: Da Taranto a Genova, dove è a rischio lo stabilimento di Cornigliano, allora in diretta sentiamo Pietro Adami.
3: Sì, qui a Genova i lavoratori e i sindacati denunciano un paradosso. Le commesse ci sarebbero, l'impianto di Cornigliano, così come gli altri del nord, Novi Ligure e Racconigi, non funziona a caldo, quindi non sarebbe oggetto del provvedimento del Tribunale di Milano che impone appunto la chiusura a Taranto. Acciaierie però ha comunque deciso di fermare la produzione anche qui entro metà novembre. Sono circa 2.000 i lavoratori a rischio, al grido di l'Ilva di Genova non si chiude. In più di un migliaio hanno sfilato in corteo dallo stabilimento fino alla prefettura di Genova, dove lo vedete, è stato organizzato un accampamento e un presidio permanente per chiedere che l'azienda faccia lavorare Cornigliano, comprando se necessario i rotoli da lavorare all'estero. Per Acciaierie però il costo è troppo alto. I dipendenti intanto hanno incassato la solidarietà del presidente di regione Marco Bucci e della sindaca di Genova Silvia Salis, che sono venuti alla partenza del corteo questa mattina. Noi da qui non ci spostiamo, il messaggio dei lavoratori, finché non avremo risposte. Linea a voi.
1: Le operazioni di soccorso continuano in Ogliastra per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità per una frana che ha ostruito una grotta. I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri sera per tentare di raggiungere l'uomo, un 31enne residente in provincia di Sassari. Si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore, situazione molto critica per il rischio di altri crolli. Ci occupiamo ora dell'inchiesta sulle aggressioni avvenute a Roma, almeno 6 denunciate da parte di due giovani a bordo di una minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è in gravi condizioni e si cerca di risalire agli autori. Sentiamo Massimo Veneziani.
4: Molto lascia intendere che questa sarà una settimana decisiva. Il cerchio si stringe, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Gli inquirenti stanno vedendo il film restituito dalle telecamere di sorveglianza disseminate nella zona degli attacchi. Presto una svolta nell'indagine sull'aggressione a Davide Iacopini. L'attore è stato investito da una minicar il 5 ottobre scorso nel quartiere romano di Monteverde Vecchio, mentre era su un monopattino. Non un caso isolato, purtroppo. Dopo di lui, almeno altre 5 persone, di cui 2 donne, sono state colpite con modalità simili e tutte in zone non lontane tra loro. Secondo gli investigatori, quindi, gli autori sarebbero della zona, viverebbero lì, ne conoscono la geografia. A bordo dell'auto nera due minorenni, uno avrebbe capelli biondi a spazzole e sarebbe di corporatura esile. Durante una delle aggressioni uno dei due avrebbe perso un cappello, un altro elemento utile a chi indaga. Un avvocato, padre di due ragazzi, ha denunciato il furto della sua minicar, modello e colore simili a quella delle aggressioni. I carabinieri stanno approfondendo la sua posizione.

0: Non è chiaro che cosa stia accadendo, il perché di una violenza così inspiegabile. Davide Jacopini intanto è ancora in ospedale, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano critiche. La procura procede per tentato omicidio.
1: Le condizioni del tempo migliorano, ma restano le conseguenze di nubifragi e forti piogge che si sono abbattute sulle regioni del centro-sud, in particolare in provincia di Reggio Calabria. Gli aggiornamenti in diretta da Massimo Solani.
2: Sì, superata l'emergenza, qui nell'area grecanica si lavora o si cerca di farlo per ripristinare la normalità per quanto possibile. L'emergenza in questo momento soprattutto è rappresentata dalla viabilità. Moltissime le frane che hanno infatti interessato o addirittura interrotto le strade provinciali che dalla costa si avvicinano all'Aspromonte. I paesi di quella fascia, molti se ne restano a tutt'oggi ancora irraggiungibili o perlomeno raggiungibili con molta difficoltà a costo di lunghi giri lenti inerpicandosi sulla montagna. Isolata oggi ancora il comune di Roccaforte, questa mattina abbiamo provato ad arrivare, ieri una frana ha inghiottito un'auto proprio a pochi chilometri di lì e salvo per miracolo l'artista che stava guidando. È una situazione molto difficile, ci raccontano i sindaci, che chiedono alla Protezione Civile un'ordinanza nazionale per far fronte alle spese necessarie per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza un territorio che negli ultimi 60 anni ha conosciuto ciclicamente inondazioni, danni gravissimi alla popolazione e al territorio tutto. E per ora è tutto, a voi.
1: Da Parigi la cronaca di un incendio che ha distrutto il mercato coperto più antico della capitale francese. Ci aggiorna in diretta Gavino Moretti.
3: Sì, un gigantesco rogo scoppiato nella notte, un incendio comunque completamente domato. Alle mie spalle gli ingressi del mercato coperto di Parigi nel terzo arrondissement a nord del Marais. I vigili del fuoco e la polizia stanno effettuando dei controlli. Per fortuna, ha detto il sindaco del terzo arrondissement, non sono stati colpiti gli edifici vicini, non ci sono vittime, soltanto un vigile del fuoco ha accusato un malore nella notte durante l'intervento. Si sta valutando la situazione perché l'intero edificio all'interno dell'ingresso, quella porta verde che vedete laggiù, l'interno edificio potrebbe crollare nelle prossime ore. Lo avete detto, appunto, si tratta del museo del mercato più antico di Parigi, 400 anni di storia, il mercato coperto alimentare più antico della città, e quindi ci sono dei controlli anche per mettere in sicurezza l'area. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: È stato assegnato poco fa a Stoccolma il premio Nobel per l'economia a Robert Hall e Michael Woodford, statunitensi e professori delle due prestigiose università Stanford e Columbia, per i loro studi, questa è la motivazione, sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, che hanno consentito in sostanza alle banche centrali di valutare meglio l'impatto delle politiche monetarie e fiscali nei periodi di crisi e di recessione. Parliamo ora di una cantante, protagonista anche in televisione, tante dimensioni nella carriera di Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni. Ce ne parla Rebecca Samonà.
4: Un volto familiare, un sorriso indimenticabile, una voce, una carriera che hanno battuto ogni record di longevità, fra musica, teatro e tanta televisione che la rese popolarissima. Fortuna. Milanese, classe 1930, Vilma De Angelis studia canto e comincia dal jazz. Poi, nel 1959, la prima volta a Sanremo col brano Nessuno. Il brano, ripreso da Mina, è immortalato con un celebre duetto a Canzonissima. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Nel 61 arriva Patatina, che non vince il festival ma ottiene un successo di pubblico straordinario arrivato fino ad oggi. Bambina piccolina, patatina. De Angelis è ironica, di modi semplici ed è perfetta per il piccolo schermo, dove è la prima a portare la cucina a partire dai tardi anni 70 con una serie di fortunate trasmissioni preludio anche ai tanti libri di ricette e di economia domestica.
5: Tagliatelle al salmone!
4: Moltissime le sue partecipazioni a programmi e spettacoli teatrali e anche un ruolo al cinema come nonna Clara in Femmine contro maschi di Fausto Brizzi.
5: Grazie della Vilma, ciao!
1: Ora lo sport, calcio, la giornata di Serie A ha proiettato ai vertici Inter e Lazio, oggi Atalanta, Venezia e Torino Udinese. Sentiamo Maddalena Montecucco.
6: Ne restano solo due in testa alla classifica. Quando la sesta giornata si avvia alla conclusione, solo Inter e Lazio rimangono appaiate in vetta alla Serie A. I biancocelesti di Gattuso vincono.

0: senza qualche patema 3-1 in casa contro il Monza e si portano a quota 16, dimostrandosi una bella realtà di inizio campionato. Così come il Cagliari di Pisacane, i sardi, quarti in classifica, hanno tenuto testa anche alla Juventus, anzi, sono passati in vantaggio con il solito Daniel Maldini, quarto centro nel giorno del suo compleanno. A salvare la signora ci ha pensato Kolo Muani, che finalmente si è sbloccato. Nel finale espulsi gli allenatori. Juventus sesta a 11 punti e agganciata dal Como, che nel big match dell'ora di pranzo contro la Roma al Sinigaglia non è andato oltre lo 0-0, in una partita dove ci si aspettava tanto dagli attaccanti, Donny il Malen si è reso protagonista, ma per un rosso diretto. Roma che scivola al terzo posto. Pareggia anche un Milan senza gioco e con poca anima sul campo del Sassuolo. Primo tempo senza squilli, rossoneri crescono nel secondo, vanno in gol con Rabiot ma si fanno subito raggiungere da Odenthal. Milan quinto a 12 punti. La cura Palladino fa invece bene al Bologna, che trova la sua prima vittoria in campionato 2-1 a Lecce. Stasera si chiude con Atalanta Venezia e Torino Udinese.
1: Tra poco andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, si torna a parlare di infortuni sul lavoro.
2: Eh sì, perché in quella che è la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro torneremo sui dati impressionanti, soprattutto gli aumenti preoccupanti degli infortuni e delle malattie professionali, e faremo una riflessione su quello che si sta facendo tra poco in diretta Fuori TG.
1: Prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Andrea Moretti, operaio 22enne, precipita e muore mentre lavora al Colosseo. L'imbracatura non era agganciata alla fune. Si indaga per omicidio colposo. Chiuso il sito, bloccato il cantiere.
1: Incidente alla Fincantieri di Ancona, morto un operaio di una ditta d'appalto, un altro gravissimo. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero per chiedere sicurezza.
2: Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo. Oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia.
1: Ancora una vittima sul lavoro a Caivano, è morto un operaio di 61 anni, trovato ferito in una zona isolata. La moglie dice lavorava in nero sul tetto di un capannone, ora voglio giustizia.
3: Lui mi aveva detto che stavano su un tetto mettendo della guaina perché dei pannelli solari dovevano essere messi poi. E poi, non lo so, poi ci hanno chiamato all'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta. Pure se è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
4: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo dei tanti, troppi morti sul lavoro. Dietro i numeri e la contabilità triste ci sono storie, queste storie che il TG3 racconta da sempre. Come avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Simona Giuliani e Sole Marrama, solo gli ultimi eventi, quelli che hanno fatto più clamore di cronaca fino alla drammatica testimonianza di Carmela, la moglie di Salvatore Calignano, l'operaio morto mentre stava lavorando presumibilmente a nero. Vi parleremo di questo e di tanto altro con i nostri ospiti. Fatemi salutare in collegamento una mamma che ha fatto della sua perdita una testimonianza vivente, Emma Marrazzo, la riconoscete, oramai un'amica di Fuori TG, la mamma di Luana D'Orazio. Bentornata a Fuori TG, Emma. Ricorderete, Luana era l'operaia di 22 anni che è morta mentre stava lavorando a un orditoio a Prato nel 2021. Fatemi salutare qui in studio un altro amico di Fuori TG, il magistrato Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione. Da sempre ha lavorato e lavora su questo tema e ci aiuterà anche a capire che cosa si sta facendo. Vi presento anche la nostra Barbara Cataldi che ci racconterà delle storie importanti. Ma io vorrei subito, Emma, una testimonianza da lei, perché per la morte di sua figlia ci sono state due condanne, eppure la Procura di Prato vuole vederci chiaro e ha riaperto anche una nuova inchiesta per capire tutte le responsabilità.
5: Sì, ciao. Ci spero tanto che ci voglia vedere chiaro, perché si parla sempre di sicurezza, come hai detto.

0: detto te prima, troppi morti ancora oggi. Non va bene, lotto per avere giustizia, in primis per mia figlia, e lotto per avere sicurezza perché non ne posso più di sentire che muoiono sul lavoro. Cerco di far capire che ci vuole anche la cultura, per carità, però si devono smuovere anche le istituzioni in un modo diverso, perché non va bene, cioè così non va bene, veramente. Speriamo di riuscire a ottenere quello che io cerco e insieme a me saluto anche Bruno Giordano, lui lo sa, lotta anche lui da anni e speriamo che spingendo così ce la facciamo. Io a breve sarò prossima settimana agli Stati Generali e poi sarò anche al Senato. Vediamo di riuscire proprio progetto sicurezza se si fa veramente qualcosa.
1: Grazie Emma per
0: Non
1: l'impegno
0: va bene così.
1: per l'impegno e la forza con cui sta portando avanti questa battaglia per riportare il tema dei tanti troppi morti sul lavoro, ma anche i tanti infortuni. Poi adesso vedremo anche con Barbara i numeri impressionanti, perché poi c'è un costo sociale ed economico dietro questi incidenti, infortuni, poi incidenti, se li vogliamo chiamare incidenti sul lavoro. Lei se ne occupa da sempre, da quando con Guariniello ha cominciato a indagare anche su quello, oramai non ce lo ricordiamo quasi più, sui tanti troppi morti anche per l'amianto. Ecco, quanto ci costa tutta questa nostra superficialità nell'affrontare il tema della sicurezza sul lavoro?
2: Oltre che i costi umani, ci sono soprattutto costi economici, amministrativi e processuali. Dopo ogni incidente c'è un'istruzione, un istruttore amministrativo, un'istruttoria penale, ci sono dei costi sanitari, ci sono delle indennità previdenziali, c'è l'indennizzo assicurativo e tutto questo, è anche una voce che grava sul PIL della nostra economia. Abbiamo calcolato che questo peso varia da 3,6 fino al 6% del PIL per ogni anno. Se pensiamo che una manovra economica arriva forse all'1%, dobbiamo renderci conto di quanto sia il danno. Facciamo sacrifici per un anno e poi contemporaneamente la insicurezza sul lavoro svuota i sacrifici fatti per 6 anni. Quindi è una tela di Penelope che grava su tutti, oltre ovviamente, ripeto, i costi umani.
1: È una riflessione che la politica dovrebbe fare, ma allora andiamo subito a sentire una testimonianza importante con Barbara Cataldi di un operaio che ha vissuto sulla sua pelle che cosa sono questi che noi definiamo infortuni sul lavoro. Sentite.
3: Perché indossa questo guanto?
4: A causa di un grave incidente subito nel 2023 sul posto di lavoro, a mio parere per mancanza di sicurezza nei controlli, purtroppo mi ha portato a un grave danno, una fasciotomia e con la perdita dell'arteria ulnare si sono disintegrati i nervi e si sono incollati i tendini. Uso il guanto perché il contrasto d'aria purtroppo mi porta dei forti dolori alla mano, oltre che si congela. E quindi diciamo quando arriva l'inverno per me è un'agonia.
3: Emanuele lavora per una società che offre servizi di facchinaggio. Il giorno del suo incidente era caposquadra di un cantiere a Roma. Sgomberavano una palazzina dove erano presenti materiali pericolosi, bombole di gas e una cabina elettrica da smontare e smaltire.
4: Dopo 3 giorni che si lavorava, che stavano smantellando tutto e noi portavamo fuori tutti questi materiali, vado ad appoggiare questa chiave, purtroppo c'erano 20.000 volt che mi aspettavano.
3: Gli è bastato poggiare una chiave inglese su un bullone e la potenza di 20.000 volt ha attraversato il suo corpo, uscendo e perforando una gamba e un gomito.
4: Sono stato folgorato. Magari il destino ha puntato su di me perché magari ha ritenuto che ero più forte a riuscire a reagire a questa situazione.
3: Per salvare le vite di altri.
4: Credo proprio di sì.
3: Per rientrare al lavoro ci sono voluti 1 anno e 4 mesi, diversi interventi chirurgici e molti mesi di riabilitazione. In quel periodo anche il bilancio familiare si è dimezzato.
4: Però ad oggi mi devo accontentare di questo, quindi non ho tante scelte, mi sono dovuto ricostruire, diciamo, un lavoro del tutto nuovo per me. Secondo me gli ispettori dovrebbero essere molto più presenti sui cantieri e andare a valutare un po' le modalità di lavoro che svolgono le aziende. Io non l'ho mai valutato come un incidente, ma come una noncuranza della sicurezza del personale.

0: che lavora.
1: Ma che effetto le fanno sentire queste parole? Perché è una percezione, la sicurezza sul lavoro è una percezione che magari non tutti abbiamo. Luana era una battagliera che si era rivolta anche all'ispettorato del lavoro, cioè era una che sapeva farsi valere anche per pretendere la paga, però sulla sicurezza, una settimana prima di morire, aveva avuto anche un piccolo incidente, si era spaventata.
2: Sì, sentire le parole mi hanno fatto male, rivivere anche la storia sempre di mia figlia, anche se non potrò mai cancellarla. Sì, gli ispettori ci vogliono, però ci vogliono quelli addetti. E sui posti di lavoro ci sarebbe posto di lavoro per tutti, uno fisso lì, non un ispettore, uno che guarda e sta lì per vedere che funzioni tutto. Sì, sono passati 5 anni. Mia figlia si era spaventata. Si era spaventata perché 20 giorni prima era stata strisciata da quell'asta che era più lunga di quella conforme data in dotazione. E gli disse: Babbo, dice, oggi ho avuto paura un po' a lavorare. Gli fa: Come mai, Luana? Dice: Perché mi ha strisciato la gamba quell'asta del subbio. Dice: Ma no, Luana, se ti avesse preso veramente, ci sono le fotocellule, non siamo mica 60 anni fa, si sarebbe fermata. Abbiamo
1: Vabbè,
2: visto che
1: ma è
2: così
1: questo
2: non è
1: infatti,
2: stato.
1: infatti
2: Poi
1: è
2: lei,
1: questo,
2: sì.
1: ma è questo infatti il punto, se ci sono le fotocellule, ma poi se i macchinari vengono alterati, questo è sicuramente il tema, è per quello che è morta poi Luana. Barbara, vogliamo dare i numeri, perché qui abbiamo raccontato le storie che ci sono dietro il numero, ma diamo anche i numeri perché ci danno anche la dimensione del problema.
3: Però andiamo a guardare per vedere il fenomeno. Purtroppo quelli che riguardano il 2026 sono tutti in aumento, a partire da quelli dei morti sul lavoro, di chi decede sul posto di lavoro, erano 701 ieri i morti del 2026 con un più 2,9%. Ma i dati degli infortuni sono ancora più preoccupanti perché siamo quasi a 405.000 nei primi 8 mesi del 2026 con un più 5,4% rispetto all'anno precedente e l'aumento è ancora più evidente se andiamo a vedere le malattie professionali. Nello stesso periodo dell'anno le denunce per malattie professionali sono quasi 75.000 con un più 16,3%.
1: Ecco, questo è un dato che ci fa riflettere, anche perché se si va a confrontare con gli anni precedenti, il numero è ancora più impressionante, Giordano.
0: Sono numeri che descrivono non sufficientemente la più grande tragedia civile che ha questo paese, cioè del lavoro che uccide, che ferisce e che fa anche ammalare, perché le malattie professionali si contraggono nel tempo, non istantaneamente. E dimostrano questi numeri innanzitutto che dobbiamo fare ancora una ricerca esatta della quantificazione di questo dato, perché a questi numeri bisogna aggiungere purtroppo il cosiddetto numero oscuro, cioè gli incidenti che non vengono denunciati per paura, per timore, per ritorsione, per non diciamo, inguaiare il proprio datore di lavoro o perché si è anche lavoratori in nero e
1: È
0: quindi
1: un
0: si ha
1: po',
0: paura di
1: il
0: questo.
1: ricatto che anche per
0: Quindi.
1: certi lavoratori, il ricatto del lavoro, perché molti non si sentono magari tutelati e preferiscono tacere.
0: Su questo influiscono due cose molto importanti. Un enorme numero di contratti di lavoro precari, che indubbiamente mettono il lavoratore o la lavoratrice in una condizione di debolezza, perché sei sotto rinnovo contrattuale ed eviti di piantare una grana al datore di lavoro per paura di non rinnovare il contratto, è il lavoro in nero, perché il lavoro in nero è per definizione un lavoro insicuro, è un lavoro senza regole, né di orari né di misure di prevenzione e di conseguenza moltiplica, come abbiamo visto nel caso di Caivano, ma in tanti altri casi,
1: E
0: l'incidenza del lavoro.
1: infatti la nostra Barbara Cataldi è andata a Caivano proprio per capire cosa c'è dietro la morte, l'ultima morte che c'è stata. Sentite. Lavorare
4: Dalla
1: da una
4: necropsia
1: vita.
4: sono emerse molteplici fratture, fratture importanti che denotano una cinetica importante, quindi abbiamo fratture dello sterno, fratture del bacino, fratture delle vertebre, fratture esposte del polso.

0: Salvatore Calignano è volato giù dal tetto di questo capannone dove stava lavorando senza contratto e senza protezioni. Un volo di oltre 7 metri sull'asfalto di una delle strade di Caivano in cui si scaricano rifiuti. Con lui il giorno dell'incidente c'erano altri colleghi, ma a chiamare l'ambulanza è stato un anonimo. Salvatore è morto in ospedale dove è arrivato in fin di vita. Ha usato l'ultimo fiato per dire che era caduto da una scala. Ai carabinieri della cittadina campana per superare la reticenza e ricostruire i fatti sono serviti una settimana e le immagini delle telecamere.
1: Credo che sia legato a quella che è l'omertà che gira attorno a tutta la piaga del lavoro in nero che c'è in Italia, soprattutto nel meridione e in certi contesti di provincia. Io credo che Salvatore non credesse di stare per morire. Dichiarando di essere caduto da una scala, stava cercando di difendere se stesso e il proprio lavoro. Salvatore era in nero, stava lavorando in nero, prendeva la Naspi. Ora sapere se fosse una sua scelta o se non è andato ad esigere l'assunzione e quindi la regolarizzazione perché temeva di non essere poi di perdere il lavoro, questo non lo sapremo mai, Salvatore è morto.
0: Troppo radicata qui la cultura del lavoro nero e del silenzio. Però sabato scorso, mentre nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella si celebrava il funerale dell'operaio 61enne, a Caivano il suo datore di lavoro, titolare di una piccola azienda edile, veniva arrestato e sottoposto in via cautelare ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Secondo alcuni testimoni avrebbe suggerito a Salvatore, mentre lottava per sopravvivere, di dire che era stato investito, così avrebbe ottenuto un risarcimento. Gli inquirenti hanno accertato inoltre che il contratto di Salvatore è stato registrato solo dopo la caduta per simularne la regolarità.
2: Il fenomeno del lavoro nero in Campania è abbastanza preoccupante. I dati ufficiali dell'Ispettorato Nazionale del 2025 ci restituiscono una situazione in cui i lavoratori al nero accertati sono 4.200, circa la metà in tutta l'area sud e quasi un quarto di tutto il dato nazionale dei lavoratori al nero, prevalentemente nell'area campana, nel settore del terziario, dei pubblici esercizi, dove circa la metà dei lavoratori al nero sono stati individuati, ma quello che ci preoccupa è il settore dell'edilizia. Il fenomeno in materia di salute e sicurezza che riscontriamo con maggiore frequenza è quello del rischio di cadute dall'alto.
0: Indagati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, anche i due proprietari del capannone da cui è scivolato.
1: Verità e giustizia, noi vogliamo capire ogni singolo aspetto di questa vicenda e soprattutto perché nessuno parla.
0: Alla sua famiglia non resta che una foto da abbracciare e una rosa dimenticata nell'immondizia.
3: E in una giornata in cui stiamo parlando di lavoro non possiamo che dare voce anche ai tanti operai che stanno lottando per mantenerlo un posto di lavoro. Andiamo a Taranto perché oggi, l'avete sentito dal telegiornale, a Genova, a Taranto sono scesi in strada gli operai dell'ex Ilva. E allora andiamo da Alessandro Di Liego in diretta.
4: Qui a Taranto gli operai, come potete vedere, sono ancora in strada. Noi ci troviamo in un posto strategico e cruciale per la protesta di questi lavoratori. Siamo sulla statale 7 alla rotonda. Come alle mie spalle c'è l'Ilva, mentre invece da quest'altro lato alla mia destra, e chiedo ad Adolfo Ingenito, l'operatore, di girarsi, c'è la raffineria Eni, che da stamattina è bloccata, presidiata con un picchetto di operai lì oggi. Lo sciopero di 24 ore, bloccata anche la statale, la 7 dove ci troviamo adesso, e l'imbocco dalla parte opposta da dove ci troviamo, la statale 106, quella diretta verso Reggio Calabria. Una protesta che mai come oggi qui a Taranto si fa sentire per molti, li abbiamo ascoltati prima, questa potrebbe essere la parola fine sull'Ilva qui a Taranto e sul futuro, loro dicono, di 20.000 lavoratori, 3.000 in strada dalle prime ore del giorno. Qui ce ne sono altre migliaia a Genova, protestano tutti gli stabilimenti. Ricordiamo che dal 15 novembre Acciaierie d'Italia ha previsto la serrata per due di questi stabilimenti a Genova e a Novi Ligure, una situazione che non è mai stata così drammatica. Il 20 la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi per quanto riguarda la sospensiva della chiusura dell'area a caldo decisa e confermata dai giudici di Milano della Corte d'Appello. L'ultima colata d'acciaio, l'Alto Forno 2, l'unico ancora funzionante, l'ha emessa lo scorso venerdì, adesso stanno andando tutti verso lo spegnimento. Insomma, la parola fine qui all'Ilva sembra

0: essere davvero arrivata domani in Consiglio dei Ministri. Dovrebbe arrivare il decreto che prevede però soltanto la cassa integrazione per questi operai. Non basta per i sindacati, che chiedono invece una legge speciale che comprenda lo scivolo per gli ultra sessantenni e tutele economiche di risarcimenti per chi ha lavorato per tanti anni a stretto contatto con materiali tossici. Da Taranto è tutto, linea Roma.
1: Grazie, quindi la battaglia per un lavoro e un lavoro sicuro, Barbara Cataldi, va avanti. In un flash, cosa dicono i nostri telespettatori, i nostri dati anche sugli studenti?
2: I nostri telespettatori si lamentano dicendo che i controlli sono pochi, pochissimi. E invece è interessante guardare un altro dato per inquadrare il fenomeno, cioè quello delle denunce di infortuni dell'anno scorso, spacchettando i lavoratori e gli studenti, perché gli studenti che fanno a scuola, la formazione scuola-lavoro, sono le nuove vittime di questa mancanza di sicurezza, e li vediamo: l'anno scorso erano 600.000 le denunce di infortunio e ben 81.000, cioè il più 3,4%, riguardavano proprio i giovanissimi.
1: E insomma, sicuramente c'è ancora tanto da dire. Giordano, lei presenterà anche dei dati molto interessanti in un evento il 20 ottobre a Roma, il 20 ottobre prossimo, proprio per una piattaforma, e noi possiamo far vedere per chi è interessato, si chiama operaicidio.it. Sicuramente torneremo a parlare del tema, che è importante. Domani parliamo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle acque sempre più alte, sempre più calde. Domani 12:25 Rai 3, buona giornata.

0: Sapere ascoltare gli altri. Tra poco a Quante Storie con Mario Calabresi.
1: C'è ancora tempo. Aiutateci a
2: capire cosa è
1: a
2: successo.
1: Capire cosa è successo e quindi aiutateci a scoprire la verità.
3: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì 21:15, Rai 3.
4: 1983, Bologna. Angelo Fabbri, Francesca Linovi, un serial killer che colpisce nell'ambiente universitario.
5: Con Carlo Lucarelli,
4: i cosiddetti delitti del DAMS.
5: Misteri dimenticati, Blu Notte, i delitti del DAMS. Sabato 21:30, Rai 3.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
10: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
11: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Perché non l'ho fatto prima?
18: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
19: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
20: È un'altra cosa.
21: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
22: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca.

0: scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Basta un gesto speciale per far sentire qualcuno speciale. Frolle Tre Marie, fragranti e con il sapore delle cose fatte con cura. Tre Marie, dolci gesti gentili.
4: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Prova il colluttorio Parodontax, aggiunto alla tua routine di igiene orale, combatte 3 volte più placca batterica e crea uno scudo protettivo per gengive più sane.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino a 1,29 euro, patatine fritte a 3,19 euro e mini friggitrice ad aria calda a 19,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana. Guardate il titolo della puntata con la quale apriamo questa settimana, Avanti il prossimo, nel senso gli altri prima di noi e soprattutto gli altri che non la pensano come noi, la nostra capacità di ascoltarli e di essere empatici con loro. Attorno a questo grande tema ha radunato alcune storie molto belle, oggettivamente molto belle, anche molto toccanti. Mario Calabresi, giornalista che conoscete, ha diretto diversi quotidiani italiani, ha lavorato sino a poche settimane fa anche nella una delle principali, perché poi ci siamo anche noi della RAI, quindi una delle principali fabbriche di podcast del nostro paese, con le voci degli altri. Mario, bentornato.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio. Mario Calabresi, aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it, nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Percorreremo alcune di queste storie, ma soprattutto ragioneremo attorno al tema dell'empatia, delle idee degli altri, dell'accogliere quelle idee, dell'ascoltarle. Ma prima, visto che Mario Calabresi, insomma, se c'è una persona avvertita sull'attualità è lui, ragioniamo su due o tre temi del presente, perché poi sappiamo che voi ascoltatori e ascoltatrici amate anche fare domande su questo. Nobel alla giudice accusò Israele, ira di Netanyahu, persa la bussola. Naturalmente noi ci riferiamo a una notizia che ha fatto il giro del mondo, cioè al Nobel alla giudice della Corte Penale Internazionale Navi Pillay, alla reazione brutale, dura, degli americani e degli israeliani, ma in particolare di Bibi Netanyahu e di Donald Trump. Abbiamo pensato di coinvolgere in questa discussione una giurista che la Pillay la conosce molto bene, l'ha conosciuta e ci ha lavorato per diverso tempo, e cioè Silvana Arbia, che è stata cancelliere della Corte Penale Internazionale, che ringraziamo per la sua presenza. Silvana Arbia, grazie davvero per essere con noi.
3: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, se vuole, racconti a chi ci segue, che già lo sa, la bravura e il coraggio di questa donna, la Pillay, ma poi subito dopo le chiederemmo: ce la farà la Corte a sopravvivere con degli attacchi e delle aggressioni così forti?
3: La bravura di Navi Pillay è dimostrata dalle sentenze in cui lei è stata giudice, presidendo anche il collegio dei giudici ad Arusha, nel Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, dove io svolgevo e ho svolto per anni le funzioni di procuratore internazionale. Quindi conosco la sua grandissima competenza, forse ineguagliabile competenza di giurista, la sua lunga esperienza sui temi del genocidio e dei crimini internazionali, quindi con queste decisioni che sono delle pietre miliari della giustizia penale internazionale, e basta leggerle per rendersene conto. Ma questo, quello che qualifica di più ai tempi nostri, nel nostro contesto, la figura di questa persona e quindi le ragioni anche del premio e il rapporto che un anno fa è stato preparato sotto la guida, perché Navi Pillay ha presieduto l'Inquiry Commission, non è stata la sola, ovviamente una commissione, ma lei l'ha presieduta, e quindi supponiamo

0: che abbia guidato i lavori di questa commissione da un punto di vista tecnico e giuridico, certamente. E questo rapporto è davvero un'opera magistrale, un'opera di magistra di quella che deve essere oggi la guida per uscire dalla crisi in cui viviamo. Perché se voi leggete le conclusioni di questo rapporto, non vi dico di leggere tutto perché è un
1: Sì.
0: po' per addetta ai lavori, ma le conclusioni, ecco, sono delle raccomandazioni che il rapporto

0: questo genocidio. Ma raccomandazioni ci sono anche per gli stati, per tutti gli stati, perché il genocidio, secondo la Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio, obbliga, tutti gli stati a porre in essere tutte le misure necessarie per evitarlo, per ridurne le conseguenze. Quindi tutti gli stati
1: Guardi,
0: hanno le loro
1: dottoressa Attia.
0: indicazioni, ma anche il rapporto raccomanda alla Corte Penale Internazionale di estendere le sue indagini anche al genocidio e quindi di fare il necessario per occuparsi anche di questo
1: Che è
0: crimine
1: poi il
0: nei
1: nodo,
0: territori
1: dottoressa
0: occupati.
1: Bia, il nodo che ha provocato la reazione durissima di Netanyahu e Trump. Ma soprattutto, questa è una domanda che faccio a Mario, noi lo sappiamo perché l'altro ieri c'era un'intervista della Sarzanini, se non sbaglio, su Corriere della Sera, a Rosario Aitala, cioè uno dei giudici della Corte Penale Internazionale, perché gli sequestrano tutti i conti correnti, praticamente perdono tutta la loro capacità di movimento e chiedono anche aiuto a noi europei, agli stati europei. Però che dovrebbero fare gli stati europei?
2: Beh, mi sembra che gli stati europei stanno rispondendo che da questo punto di vista non
1: No.
2: collaborano. C'è un dato fondamentale. Ormai nella nuova teoria in cui contano soltanto i rapporti di forza, che sia Netanyahu, che sia Donald Trump, tutto ciò che è multilaterale, tutto ciò che rappresenta un organismo internazionale e che quindi non è dentro i nostri confini e non risponde solo al criterio della forza, è squalificato. Non solo non tollerano più sistemi come il Tribunale Internazionale o le Nazioni Unite, ma li combattono e li squalificano, perché è qualcosa che li mette di fronte allo specchio, io potrei dire. E qui poi entra tantissimo dentro la campagna elettorale israeliana, campagna elettorale americana, che stanno prevalendo su tutto. Non si può distruggere tutto, in nome semplicemente della forza e del fatto che si devono vincere le elezioni.
1: Silvana Albia, le faccio un'ultima domanda. Che dovrebbero fare di più, se possono fare qualcosa di più, gli stati europei?
0: Gli Stati europei devono fare, non di più, ma devono fare quello che viene raccomandato nel rapporto che citavo prima, cioè devono prendere delle misure, non devono inviare armi a Israele, non devono sostenere questa azione di Israele, devono fare moltissime altre cose, ma soprattutto voglio notare che l'Unione europea, lasciamo stare l'Europa, ma l'Unione europea, 27 stati, sono tutti membri dello Statuto di Roma, quindi sono obbligati a sostenere la Corte, a riconoscerne l'autorità, a proteggerne il ruolo, la missione importante, unica e straordinaria, e quindi questa dovrebbe essere la fortezza che difende e sostiene e preserva e migliora il funzionamento della Corte. Invece vediamo che anche stati dell'Unione Europea non ottemperano alle richieste della Corte, quindi fanno fallire il suo ruolo di giustizia. Ma non vi preoccupate, prima diceva Calabresi che ci sono queste sanzioni, queste cose, ma non è la prima volta. Anche in Ruanda abbiamo subito dei problemi, ma anche ricordo alla Corte Penale Internazionale, quando si doveva arrestare al-Bashir, si chiedeva insistentemente agli stati di arrestare al-Bashir, mentre gli stati membri dello Statuto di Roma stendevano il tappeto rosso ad al-Bashir quando andava a visitarli. Vi è stato un sollevamento di tutti gli stati africani contro la Corte, ma questo è
1: Ecco.
0: stato superato, quindi non è la prima volta.
1: Silvana Arbia è stata cancelliere della Corte Penale Internazionale, ha lavorato con la Pillé che ha vinto il premio Nobel per la pace. Grazie davvero per aver aperto questa puntata di Quante Storie. Dicevo, un paio di fatti di attualità stretta, questa dichiarazione di Donald Trump, in fondo non sorprendente, ma che comunque un po' di mondo l'ha scioccato.
3: Un crescendo quello di Trump ieri contro Zelensky. Il presidente ucraino avrebbe potuto risolvere questa crisi in molte occasioni e ha scelto di non farlo, dice l'inquilino della Casa Bianca ai giornalisti, riferendosi alla guerra tra Mosca e Kiev. Gli avevamo detto di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue, riferendosi al rincaro del diesel. Poi attacca. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. Scelgano un leader in grado, conclude, di fare un accordo. Parole che arrivano dopo che Zelensky ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo.
1: Repubblica l'ha titolata così questa dichiarazione di Donald Trump, con diciamo, appoggiando anche l'ignobile patto di Trump, insomma, in cambio di gasolio. Mario, credo che tutto possa essere letto con le parole tue di prima, no?
2: Ma no, sì, è tutta campagna elettorale. Donald Trump aveva detto in campagna elettorale 2 anni fa: io risolverò in un giorno la guerra e porterò la pace tra Russia e Ucraina. Questo non è accaduto.

0: ha lasciato perdere, oggi torna in campo semplicemente perché il prezzo oggi della benzina, del gasolio negli Stati Uniti è a un livello insostenibile e quindi rischia di perdere le elezioni di metà mandato, che saranno il 3 novembre, proprio sui costi della vita, sull'inflazione, e quindi è disponibile a qualunque tipo di accordo e in questo caso Zelensky è sacrificabile in nome di una discesa dei prezzi.
1: Vi ricorderete che Mario Calabresi è stato per molti anni corrispondente di Repubblica negli Stati Uniti. Ultima notizia di attualità, anche questa un paio di giorni fa, un'intervista allo stesso Calabresi su Corriere della Sera. Pronto per le primarie, c'è la Milano che corre, quella che fa fatica, ora ricucire gli strappi. Perché
0: Mario Calabresi, un po' meno internazionale. Come
1: un po' meno internazionale, però insomma Milano non è proprio una città secondaria. Mario Calabresi correrà per il posto di sindaco di Milano e ha accettato l'idea delle primarie. Ti faccio un'unica e secca domanda. Non sono troppo laceranti le primarie?
0: Speriamo che non lo siano, però le primarie hanno una grande opportunità, quello di dare voce ai cittadini che possono esprimersi e ci può essere un vero dibattito sul futuro di una città, altrimenti si decide chissà dove chi deve essere il candidato, molto meglio dare la parola ai cittadini.
1: Anche nel caso del campo largo?
0: Ma io penso che le primarie siano sane.
1: Ovunque?
0: Sì.
1: E adesso parliamo delle voci degli altri, dell'ascolto degli altri, cominciando da delle immagini che fanno oggi molto riflettere, di una scuola di Torino nel 1961, se non sbaglio, perché Mario Calabresi parte raccontando la sua scuola, diciamo un laboratorio straordinario di accoglienza e ascolto, e anche come è diventata la sua scuola.
2: Scusi, signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali?
3: Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali.
2: Perché?
3: Perché ne ho, insomma, appena 5, o pochissimi.
2: E allora li faccia alzare, per favore.
3: Allora sentite, bambini, un po'. Adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord.
2: È molto difficile tenere questi bambini.
3: Sì, sono un po' veramente indisciplinati. Questa sarebbe anzi una classe differenziale e profitto ben poco.
2: Mi dica un po', quali difficoltà particolari lei trova con i bambini meridionali?
3: Dunque, si potrebbe dire sono guardati a casa proprio niente affatto. Allora noi facciamo doppiamente fatica.
2: E ci riuscite qualche volta a tirarli su anche?
3: Si può notare che sono molto molto intelligenti. I bambini meridionali sono molto intelligenti, ma sicuramente da soli non possono fare.
1: Fa impressione, Emma.
0: Sì, fa abbastanza impressione, però risentiamo le stesse cose che sentiamo dire oggi. Che i bambini, gli immigrati di oggi, i bambini stranieri, fanno restare indietro la classe, restano indietro gli altri. La mia scuola elementare, sì, a Milano, allora era fatta di un mix di bambini appunto che venivano dal sud, i cui genitori erano arrivati per lavorare a Milano, e bambini invece che erano, diciamo, milanesi. Però questo mix era un mix che ha fatto bene a tutti. E quelle classi e quelle scuole miste, secondo me, erano un ottimo ascensore sociale e un ottimo modo per capire il mondo. A me ha fatto benissimo. Oggi che cosa succede? Succede che i bambini, chiamiamoli italiani, cioè figli di italiani, tendono ad andare via, i genitori li portano via. E così si creano delle scuole che sono tutte fatte di stranieri e che sono scuole in cui non c'è più quella possibilità di crescere tutti insieme.
1: E quindi su questo decreto tu come la pensi? Cioè sul decreto poi vedremo, perché non è semplicissimo da mettere in atto, il tetto agli stranieri nelle prime e sanzioni per il burka.
0: Poi l'intenzione è un po' cambiata perché è diventato i bambini che non parlano italiano. Il punto però è questo. Il mix è fondamentale. Secondo me è una cosa fondamentale. Però se noi ragioniamo dicendo i bambini stranieri in sovrannumero li portiamo via e li distribuiamo altrove, creiamo ulteriore difficoltà. Bisognerebbe tornare ad avere un tempo c'erano i bacini d'utenza, come il seggio elettorale, tu vai in quello che ti viene assegnato. Certo. Secondo me bisognerebbe tornare a fare questo con le scuole, cioè delle scuole che sono rappresentative del quartiere, che sono miste, e non che ognuno si sceglie la scuola e chi non può scegliersela resta, diciamo, in un angolo.
1: Alice.
4: Scrive Aldo, vorrei chiedere a Mario Calabresi se è possibile pagare 700 euro al mese per una stanza a Milano per uso studente. Come potrà risolverlo?
0: No, non è possibile, e drammaticamente ci sono anche stanze che costano 1000 euro al mese.

0: Bisogna fare più accordi, bisogna dare più possibilità di costruire anche a soggetti, penso per esempio alle cooperative, che devono estrarre meno valore, che hanno meno questo problema. E bisogna mettere a disposizione spazi, recuperare spazi, perché non possiamo pensare di consumare altro suolo in una città come Milano, ma recuperare spazi che oggi sono per esempio posti industriali o gli scali ferroviari e lì fare più un'edilizia residenziale e per gli studenti.
1: Al giornalista di lungo corso posso chiederti perché secondo te in Francia e Spagna si scende così in piazza anche per una questione come quella del costo della casa, dell'abitazione, delle stanze e in Italia no?
0: In Italia diciamo che c'è una rete sociale maggiore che sono le case di proprietà, ne abbiamo molte di più. Cioè se tu vai a Madrid le case tantissime appartengono ai fondi immobiliari, mentre da noi c'è una proprietà diffusa delle famiglie e questo fa in un certo senso da ammortizzatore sociale.
1: C'è un capitolo delle Voci degli Altri che riporta l'incontro fra Sergio Mattarella e Renzo Piano e l'ascolto e l'elogio dell'ascolto del presidente Mattarella.
2: Gli studenti affacciati alle finestre, un coro di saluti e applausi. Inizia così la giornata milanese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla Fondazione Renzo Piano. Un lungo dialogo tra vecchi amici sul coraggio di sbagliare.
3: Sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere.
2: Tutelare la bellezza, quella profonda, e imparare l'arte dell'ascolto.
3: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è una cosa che non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile.
1: Ti si vede appuntare qualcosa.
0: Ma una cosa incredibile che a me aveva colpito di quel giorno, e poi tra l'altro sia Mattarella che Piano, queste sono in un podcast che abbiamo fatto che si chiama Parla Piano, che era un podcast proprio sulle elezioni di Renzo Piano, era che il Presidente della Repubblica, che ha esordito dicendo voglio dirvi una cosa alle ragazze e ai ragazzi, non sono un maestro, sono solo il Presidente della Repubblica, sì. È stato che ha tirato fuori un blocchetto e ha cominciato a prendere appunti, cioè il Presidente della Repubblica prendeva appunti di quello che dicevano le ragazze e i ragazzi per poter dare risposte a loro. E questa è un'idea potentissima, metterci in gioco, ascoltare. Prima parlavi di Trump, parlavi del mondo che deve sempre dire agli altri cosa devono fare senza mai ascoltare prima.
1: Sembrerebbe un gioco facile, naturalmente, contrapporre questo atteggiamento del Presidente Mattarella, anche di Renzo Piano, con questa fotografia in cui si vedono gli appunti che vengono dati a Donald Trump nel momento in cui deve incontrare i parenti delle vittime di stragi spaventose nelle scuole americane, no? Perché c'è l'ultimo punto, il 5 se non leggo male, che c'è scritto I hear you, vi ascolto. Perché ti ha colpito tanto?
0: Ma perché pensare che uno debba scriversi su un cartoncino che ai genitori di bambini ammazzati nelle scuole deve ricordarsi di ascoltarli e di dirgli, perché quelle sono le frasi che poi lui deve dire, e di dirgli io vi ascolto, il fatto che questo non sia naturale è allucinante. E poi cosa succede in questo incontro? Sono andato a sentirmelo. Lui si dimentica di ascoltarli e di dire vi ascolto. E loro dicono metta delle limitazioni alle armi nelle scuole e lui alla fine risponde ho la soluzione, armiamo gli insegnanti.
1: C'è una delle storie molto toccante, devo dire, la storia di Doris, poi che incrocia poi il Labanov, che è quel centro di ricerca di analisi forense sul DNA guidato da Cristina Cattaneo, che è una donna straordinaria, abbiamo anche parlato qui a Quante Storie tante volte. E prima che cominciasse questa diretta ho chiesto a Mario però quello che c'entra con l'empatia e con l'ascolto, e Mario mi ha detto è diciamo la punta di diamante.
0: Sì, perché in un libro in cui io racconto l'empatia e l'ascolto, racconto come sia in crisi oggi, racconto però storie, come faccio sempre, di luoghi, persone che provano a dare una risposta e che ci indicano una strada diversa. Cristina Cattaneo fa una cosa pazzesca, lei cerca di dare un nome anche a quei corpi che non l'hanno, a quei morti sconosciuti. Ma perché lo fa? Perché questo serve a dare delle risposte ai viventi, a ricostruire per esempio verità e a dare soddisfazione a qualcuno che altrimenti è in una crisi profondissima.
1: Sentiamola Cristina Cattaneo.
4: L'identificazione è fondamentale per i vivi, per la salute mentale di chi rimane dietro e non sa se piangere un figlio o un padre o un fratello come morto o se ancora cercarlo.
5: Cristina Cattaneo è il medico legale che dirige il Labanov, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano.

0: a cui è stata affidata la repertazione e, se possibile, l'identificazione dei corpi recuperati dopo le tante tragedie che hanno visto i migranti annegare nel Mediterraneo.
1: Tra i tantissimi oggetti che si portano dietro, la cosa che mi ha colpita di più è stata alla prima autopsia, in cui abbiamo svuotato le tasche e abbiamo visto che c'erano dei sacchettini di plastica con del materiale, molto piccoli, con del materiale dentro. È stato un poliziotto della Scientifica di Catania che mi ha spiegato cos'era, perché non capivo che cosa c'era in questo sacchetto, e mi ha spiegato che è proprio la terra che loro si portano da casa, una specie di ricordo.
2: Questo bisogno quasi, non so come dirti, arcaico, atavico, istintivo di andare alla ricerca poi di quelle radici. No?
3: Che possono essere cose lontanissime. Per esempio, Cristina Cattaneo sta recuperando stragi di partigiani fatte dai nazisti, di trovare chi è nelle fosse comuni e trovando i parenti. Oppure, per esempio, sulla strage del Vajont, tutti i corpi che furono sepolti senza nome. Ma io racconto invece una storia che riguarda due sorelle, sì, che cercavano il loro padre. E guarda che la mancanza di verità, non sapere che fine ha fatto una persona, è uno dei drammi della vita. E questo dare risposte è veramente una grande capacità di ascoltare.
2: Forse la storia, non voglio dire più controintuitiva, più quasi controistintiva, è quella di Davide Cavallo, forse, sì, che tu racconti. Anche qui la vediamo e ne parliamo.
4: Questo è Davide Simone Cavallo, studente di 22 anni, la vita stravolta da un'aggressione brutale lo scorso ottobre a Milano. Il pestaggio 5 contro 1 dopo una rapina da 50 euro e i fendenti che gli provocano una lesione al midollo. Oggi in aula Davide aveva di fronte i due maggiorenni del gruppo, Alessandro Chiani e Mohamed Atia. Lui chiede di potersi avvicinare e li abbraccia, un gesto che colpisce anche i legali degli imputati.
5: Siamo proprio commossi dalla grande statura morale della persona offesa, Simone Cavallo, veramente un ragazzo eccezionale.
4: Per Davide Simone Cavallo non è finita. A luglio il processo, sempre con rito abbreviato, dei tre minorenni accusati dell'aggressione, ma lui è andato avanti.
6: Non è buonismo, non è che non riesco a vederli per quello che sono, è che mi rifiuto di dar la vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
2: Questa non poteva non colpirti, questa storia, no Mario?
3: Ma questa storia è incredibile perché lui ha fatto un gesto potentissimo. Prima ha scritto una lunga lettera a quei cinque, di cui tre sono minorenni, che appunto gli hanno cambiato la vita. Però non c'è, come si potrebbe dire, il buonismo, allora vi parlo, vi perdono, perché lui ha chiesto giustizia, ha avuto l'avvocato in tribunale. Però dice a quei ragazzi: non potete essere, io vi auguro di non essere la cosa peggiore che avete fatto nella vita. Usate il vostro tempo, anche quello che passerete per esempio in carcere, per cercare di essere delle persone migliori, per dare un altro senso alla vostra vita. E quando gli ho chiesto perché l'hai fatto, mi ha detto: perché ero così pieno d'odio che non riuscivo più a vivere, non riuscivo neanche a immaginare un futuro. Avevo bisogno di uscire da questa spirale d'odio per ricominciare a vivere.
2: No, pensate che forma di empatia che è quella che racconta, che ci dice questo ragazzo e che racconta Mario Calabresi. C'è una bella storia che per noi romani è una specie di fine di una lunghissima agonia. C'è uno dei teatri più importanti del nostro paese, credo uno dei teatri più antichi d'Europa, cioè il Teatro Valle, no? Guardo Alice, uno dei teatri più antichi d'Europa, che fra pochi giorni, il 16, riapre. Siccome Francesco Piccolo sarà, insomma, lo scrittore, sceneggiatore, ma in questo caso anche narratore, che sarà lì alla prima, ci siamo andati con lui.
7: Siamo in un posto meraviglioso di Roma, che è il Teatro Valle. Questo teatro è chiuso da tantissimi anni. In questo periodo di chiusura ha avuto anche un'occupazione che voleva disperatamente farlo ancora vivere, tenerlo in vita. Quindi torna questo teatro bellissimo, dove tanti abbiamo passato tantissime serate, dove abbiamo visto delle prime molto belle, fatto molta drammaturgia contemporanea, ha fatto scoprire un sacco di autori, di attori, di registi. E siamo qui dentro, e come si vede, in una situazione ancora di lavori, e mi chiedo anch'io se è possibile farcela, come si sente anche da quello che dicono. Però sono una persona sola che racconta, e quindi anche in questa condizione io da solo lo posso fare. La scelta di fare la sera della prima del

0: 9 maggio 1921 di sei personaggi in cerca d'autore, mi è stata chiesta dal teatro, dal direttore artistico Luca De Fusco, e io sono stato entusiasta perché serve a raccontare un momento culturale, un momento della storia di questo paese, un momento della storia di Roma anche, perché è rimasta negli annali che non solo dentro il teatro ma nelle strade adiacenti le persone hanno discusso, si sono rincorse, si sono picchiate per dire viva Pirandello o abbasso Pirandello, perché allora si andava a teatro, e non solo a teatro, anche le grandi opere letterarie si leggevano e facevano parte del mondo dove vivevi e combattevi a favore o contro.
1: Alice.
2: C'è una domanda di Tullio da Bergamo che dice: in un'epoca segnata dall'immediatezza e dalla frammentazione digitale, quali sono secondo lei i luoghi o i gesti quotidiani da cui possiamo ripartire per ritrovare la capacità di ascoltarci davvero?
3: Difficilissimo.
4: Beh, direi proprio prendersi del tempo gratuito, che è un tempo che non è finalizzato a qualche cosa, al guadagno o a una convenienza, ma è un tempo in cui ascolti le persone, è un tempo in cui incontri qualcuno, fai una telefonata per sapere come sta una persona. Quello ti chiederà probabilmente: bene, perché mi hai chiamato? E quando gli dirai: perché mi faceva piacere sentirti, quello lì sarà uno dei grandi momenti della vostra
1: giornata.
4: Mario,
1: 10 secondi, Colum McCann, scrittore irlandese che tu hai conosciuto bene, chiudi con lui perché?
4: Chiudo con lui perché lui è stato di grande ispirazione, perché lui dice che in questo mondo di muri, di divisioni, la cosa che tiene più vicine due persone non è uno spazio fisico, ma una storia. Se tu conosci la storia di un altro, è difficile che tu lo possa odiare.
1: Che credo sia una delle identità più forti di questo libro, Le voci degli altri, pubblicato da Mondadori, scritto da Mario Calabresi, che ringraziamo molto per la sua presenza.
4: Grazie a voi.
1: Grazie a te, Mario. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo domani con Quante storie.
5: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
6: Let's go! Da MyYogurt è arrivato il sottocosto. Celebriamo i nostri 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Neo QLED TV Samsung tuo a 599 euro. MyYogurt.
7: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?

0: oggi puoi averla subito.
1: BMW Serie 1, tua da 290 euro al mese, con finanziamento BMW Financial Services. TAN 3,99, TAEG 4,85. Offerta valida fino al 15 novembre.

0: È il 451 d.C. Mentre in Cina è in corso il periodo delle dinastie del nord e del sud, caratterizzato dalla divisione politica del paese, in Persia domina l'impero sasanide, una delle grandi potenze dell'epoca, rivale dell'impero romano. Intanto, nell'impero d'Oriente, viene convocato il concilio di Calcedonia per stabilire che in Cristo convivono due nature, umana e divina, distinte ma inseparabili. Quello stesso anno, il 20 giugno, il generale Flavio Ezio respinge l'invasione unna, sconfiggendo il temibile Attila nel nord della Gallia, ai campi catalaunici. La battaglia è considerata l'ultima grande vittoria militare dell'impero romano d'Occidente, il sussulto finale dell'ultima Roma. In campo troviamo i popoli che costruiranno l'Europa.
1: Oggi partiamo dall'anno 451 per parlare di Attila. Ne parliamo con il professor Umberto Roberto, Giulio Lupari e Chantal Fantuzzi. Professore, io, per me Attila è il nome del cane del mio professore, a cui devo tutto,

0: Lorenzo De Felice, che aveva un cane in realtà mansueto, ma che aveva chiamato Attila per intimidire i suoi interlocutori. Poi Attila è il nome anche di un diserbante famoso, cioè tutti coloro che vogliono dare un'immagine crudele di un posto dove non nascerà più un filo d'erba, così la chiamano Attila. Quanto corrisponde alla realtà di quello che fu Attila?
1: Dipende dai punti di vista. Certamente Attila fece molta paura all'impero romano e non solo all'impero romano, quindi Attila, come vedremo, ha avuto una storia culturale molto diffusa che arriva fino al Novecento, proprio perché in realtà rappresenta un'alternativa importante per i popoli barbarici al sistema di governo imperiale romano e non solo, anche persiano, è un fenomeno eurasiatico Attila.
0: Certo, e allora vediamolo, dai, vediamo da vicino come gli unni entrano nella storia, lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
2: È dalle steppe selvagge che si estendono dall'Ucraina fino alla Cina che prende forma una delle culture più affascinanti della storia, quella dei cavalieri nomadi dell'Eurasia. Un mondo vasto segnato da un clima estremo, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di muoversi liberamente. Si tratta di società fondate sull'allevamento e sulla mobilità, clan e tribù libere alla ricerca di pascoli. Ma questa libertà ha un prezzo. La vita è precaria e la siccità, il gelo o le malattie possono sterminare intere mandrie. Così, anche per questo, i nomadi entrano in contatto con le civiltà agricole stanziali, come il mondo romano, l'Iran e la Cina. Tra nomadi e sedentari il rapporto è complesso. Scambi commerciali, alleanze, ma anche scontri e invasioni. La storia dei cavalieri nomadi non è solo una storia di conquista, ma anche di adattamento e trasformazione. Nel IV secolo d.C., dalle sconfinate steppe eurasiatiche compare un nuovo protagonista destinato a cambiare il volto dell'Europa, il popolo degli Unni, che rappresentano il culmine della cultura militare della steppa. La loro avanzata è improvvisa e sconvolgente.
3: Le origini degli Unni sono controverse. Non conoscono la scrittura, quindi non abbiamo documenti diretti della loro civiltà, ma compaiono improvvisamente nelle fonti romane verso la fine del IV secolo. Intorno al 370 attraversano le regioni a nord del Mar Nero, si abbattono con forza sulle popolazioni germanico-orientali, travolgendo Alani e Goti, un turbine venuto dalle montagne, così li definisce lo storico Ammiano Marcellino. Provocano una reazione a catena di migrazioni tra il Danubio e il Reno. Interi popoli vengono spinti ai confini dell'Impero Romano, dando inizio a un'ondata migratoria senza precedenti, che Roma non sarà in grado di affrontare e che culminerà nella battaglia di Adrianopoli nel 378. Lo scontro tra Romani e Visigoti è causato proprio dalla pressione degli Unni su queste popolazioni che vivono al confine del Danubio. I Romani, invece di tentare una sorta di integrazione con i Visigoti che implorano l'accoglienza, li umiliano, li affamano fino a provocare una reazione sanguinaria. Adrianopoli rappresenta la loro rivalsa e dimostra che l'impero può essere sconfitto. L'esercito romano viene annientato, persino l'imperatore Valente muore in battaglia. Gli Unni non sono uno stato unitario, ma una realtà fluida. Gruppi di guerrieri guidati da capi carismatici, capaci di muoversi rapidamente e colpire all'improvviso. È nel V secolo che emerge progressivamente una struttura di potere più solida. Prima con Uldin, poi con il Re Ruga, gli Unni costruiscono una vera potenza a nord del Danubio, alternando raid devastanti e accordi diplomatici con l'Impero Romano. Sono avidi di oro, vivono di saccheggio, ma l'atteggiamento dei romani verso di loro oscilla tra conflitto e collaborazione. Si arriva persino ad arruolare guerrieri unni come mercenari. Sotto Attila, questa potenza raggiunge il suo apice. Salito al potere nel 434, insieme al fratello Bleda, Attila consolida un vasto dominio che unisce Unni e numerose popolazioni sottomesse. Non si tratta di un impero territoriale, ma di una grande coalizione militare

0: fondata sul prestigio del sovrano, sulla fedeltà dei guerrieri e sul carattere predatorio di questo popolo. In breve tempo, Attila diventa il principale nemico dell'impero, un impero che ormai è cristiano. Dopo aver costretto Costantinopoli a pagare tributi sempre più esosi, minacciando guerra e saccheggi, Attila inizia a lanciare devastanti campagne nei Balcani, spingendosi fino alle porte dell'Impero d'Oriente.
1: Allora, professor Roberto, stiamo 50 anni prima della comparsa di Attila e scopriamo che insomma, gli Unni facevano i cattivi già da qualche tempo, almeno un secolo.
2: Lo scopriamo proprio perché l'arrivo di queste masse di popoli delle steppe crea confusione, alterazione, crea instabilità presso i popoli barbarici che abitavano a ridosso dei confini dell'impero romano e questi hanno un'alternativa, sottomettersi agli Unni oppure cercare rifugio nell'impero romano. Negli anni 70, quando gli Unni cominciano a spostarsi nel bacino danubiano, i romani non avevano percezione di cosa stesse accadendo. Ebbero questa percezione dalla presenza di questi popoli, diciamo così, in fuga, come la gran parte dei visigoti, che chiese il permesso per attraversare il Danubio. Ma un altro fenomeno, e questo avvenne nel 376, con tutto quello che poi si innescò, un altro fenomeno che probabilmente è da addebitare agli Unni è la fine della frontiera renana, perché anche i popoli che abitavano a ridosso del Reno vennero investiti da questa forza che li poneva davanti a un'alternativa: arrendersi, diventare sottoposti degli Unni oppure andar via, muoversi.
1: Questa è una descrizione perfetta del perché il IV secolo fu uno dei secoli più drammatici della storia dell'impero romano, no? Fu
2: verso la fine, sì.
1: Sì.
2: Verso la fine,
1: Chantal Fantuzzi, che percezione c'era della loro ferocia e quanto invece risalivano a superstizione?
3: Sì, certamente gli Unni sono feroci, tant'è che non arretrano nemmeno di fronte ai paramenti sacri. E Gregorio di Tours e Paolo Diacono riportano di vescovi decapitati da Attila. E pertanto il clero cerca l'alleanza e l'appoggio dei Franchi, dei Visigoti, dei Burgundi, cioè di tutti quei popoli che, pur essendo stati gli invasori dell'impero, ariani o cattolici che siano, sono comunque cristiani. E infatti ai campi catalaunici nel 451 d.C., quando il grande generale romano Flavio Ezio infligge ad Attila quella che sarà la più grande delle sue sconfitte, ricordata anche come l'ultima vittoria dell'impero romano, accanto all'esercito imperiale ci sono tutti questi popoli, cioè persino Meroveo, il capostipite dei Merovingi. Ma gli Unni sono anche superstiziosi e alla fine Attila desiste di fronte alla maestosità di Papa Leone I, Leone Magno, che alle rive del Mincio riesce a convincere Attila a non invadere e devastare Roma. E questo evento sarà raffigurato molti secoli dopo da Raffaello su commissione di un altro pontefice di nome Leone, Leone X.
2: Certamente un aspetto importante della potenza di Attila e in realtà di quelli che noi chiamiamo Unni, che erano un agglomerato di popoli sotto il comando di Attila e degli Unni, è il fatto che loro non sono cristiani, non hanno né interesse né necessità di adeguarsi alla religione dell'impero romano, proprio perché Attila in quegli anni, parliamo del periodo tra il 445 e il 453, il momento della sua morte, e rappresenta un'alternativa per i popoli barbarici che non intendono sottomettersi ai romani. È un'alternativa che appunto prevede certamente la guerra per le aristocrazie, quindi
1: aspetti,
2: la necessità di
1: imbottire. Aspetti, perché qui la volevo, perché nell'ambito di una possibile rivalutazione della figura di Attila vorrei chiedere a Giulio Lupari se Attila avrebbe potuto essere il garante della sicurezza. Adesso siamo passati dalla fine del IV al V secolo. Poteva esserlo?
4: Beh, Attila si barcamenava come una figura molto particolare, come garante della sicurezza dei confini dell'impero, perché se da una parte poteva gestire i flussi migratori, premendo sulle popolazioni che ovviamente subivano la spinta dei suoi Unni, dall'altra parte era comunque un uomo da questo punto di vista molto raffinato, perché

0: sapeva gestire, sapeva la pressione che queste migrazioni potevano causare. E quindi la sua figura di garante è quantomeno paradossale, perché quando noi pensiamo a un garante della sicurezza, pensiamo a qualcuno di cui possiamo fidarci, qualcuno di cui possiamo affidarci. E invece noi stiamo parlando della più grande minaccia, non solo per la Roma dell'epoca, ma anche per l'Impero d'Oriente, che subiva le stesse pressioni. Quindi una figura di un uomo non solo spietato, ma anche molto avveduto da questo punto di vista.
1: E questa è una caratteristica da sottolineare, perché Attila, come altri sovrani barbarici, Genserico, Teoderico, re degli Ostrogoti, rappresenta una immagine di barbaro che è molto lontano dalla percezione che poi si è diffusa. Certamente Attila utilizzava la guerra e la minaccia come strumento per imporre la sua volontà, ma c'era anche molta attività diplomatica. Naturalmente questo scambio...
2: Ma il suo fine qual era?
1: Ecco, questo è interessante. Il suo fine era contrapporsi agli imperi che circondavano il suo dominio, che erano quello romano e quello romano d'Oriente e d'Occidente e quello persiano, per creare lui una egemonia che facesse capo a lui. È un caso...
2: E quindi d'ordine, creare un ordine che aveva in lui il suo Augusto, era un personaggio...
1: Quel poco che abbiamo dei resoconti dei diplomatici, degli ambasciatori romani che andarono alla corte di Attila, ci dicono che lui aveva questa intenzione, cioè diventare il principe di tutto il mondo. Per quanto riguarda Roma, per rispondere alla domanda che mi è stata sollevata del dottor Lupari, certo aveva un costo questa garanzia. Attila comprava la pace, nel senso che vediamo che nell'arco di poco tempo lui addirittura triplicò il tributo che chiedeva all'impero romano per garantire alle frontiere dell'impero romano la sicurezza, la tranquillità. E naturalmente questo gettava l'imperatore romano in un dilemma. C'era chi, come parte della sua burocrazia, diceva paghiamo, e c'era la parte militare che invece non accettava questa sudditanza.
2: E poi, diciamo la verità, vediamo nel secondo capitolo, l'impero romano fu terrorizzato da Attila, per questo la leggenda dura ancora fino al cane di De Felice, e vedremo tutto questo guidati da Matteo Marroni.
3: Là dove passa il mio cavallo, l'erba non cresce più. Ancora oggi sentiamo il nome di Attila usato per indicare una persona con cui non si scende a patti, qualcosa che suscita terrore. Ma Attila è piuttosto il volto diverso di un'etnia sconosciuta fino ad allora, il simbolo di una potenza nomade dall'istinto predatorio. Iordanes, uno storico goto di lingua latina del VI secolo, ci lascia un suo ritratto. Superbo nel procedere, saettando gli occhi ora da una parte ora dall'altra, rivelava l'orgoglio della sua potenza persino nei movimenti del corpo. Basso di statura, largo di petto, piuttosto grosso di testa, aveva occhi piccoli, barba non fitta, capelli grigi, naso camuso, una carnagione tetra, i segni caratteristici della sua razza. In parte è così. Gli unni terrorizzano. Per i romani, ormai in gran parte cristiani, Attila diventa una punizione divina, qualcosa da cui solo Dio potrà salvarli.
4: L'imperatore d'Oriente, Teodosio II, cerca di comprare la pace dagli unni con ingenti quantità d'oro, sfruttando la loro proverbiale avidità. I diversi accordi di pace, favoriti dall'ambasciatore Anatolio, vanno letti in questa direzione, ma è sempre chiaro che la volontà di Attila è quella di escludere qualsiasi forma di subordinazione rispetto ai romani. Dopo aver consolidato il suo impero con l'assorbimento delle popolazioni barbariche sottomesse durante la sua avanzata e dopo aver eliminato il fratello Bleda, Attila, forte della sua leadership carismatica, volge lo sguardo a Occidente. Guida un enorme esercito multietnico in Gallia, seminando distruzione e saccheggi. Ma l'ultima Roma antica è ancora in grado di rispondere energicamente alle invasioni e di produrre una riscossa. In questi anni, a Ravenna, regna Valentiniano III, un giovane principe succube della madre Galla Placidia. E con loro c'è Onoria, figlia di Galla, che forse un tempo era stata promessa al re degli Unni. A detenere il controllo della corte è il generale Flavio Ezio, che è stato prigioniero degli Unni e dunque conosce la loro cultura e comprende che Attila ha cambiato la politica verso Roma. Nel 451, il generale raduna una coalizione di romani, visigoti, franchi e altri popoli barbari in una località della Gallia settentrionale e si scontra con l'esercito di Attila nella celebre battaglia dei Campi Catalaunici. L'esercito di Attila viene respinto, segnando una battuta d'arresto per l'avanzata Unna e migliaia di morti da entrambe le parti. Le leggende narrano di battaglie notturne tra i fantasmi dei caduti nelle brughiere della Champagne. Attila ripiega in Pannonia, meditando una nuova campagna a sud. L'anno successivo, infatti, varca le Alpi e invade l'Italia. Saccheggia città e raggiunge la pianura padana. Ottiene Aquileia, città prospera e imprendibile, e in Milano, dove entra nel palazzo imperiale. La penisola italica sembra indifesa davanti alle armate unne, ma l'impresa si arresta tra difficoltà logistiche, carestie e malattie. Anche il temibile condottiero Il Flagello di Dio, come sarà poi chiamato, mostra i suoi limiti. Le sue conquiste risultano effimere e deve tornare sui suoi passi. Una ritirata che resta carica di mistero. È in questa occasione che nasce la tradizione dell'incontro sul fiume Mincio con Papa Leone Magno, che lo avrebbe convinto a tornare indietro.
2: Ed eccoci al punto, professor Roberto. Il nostro filmato contraddice, o comunque è più prudente di quello che ci ha raccontato prima Chantal Fantuzzi circa l'incontro fra Attila e Leone Magno. Dice altro che Leone Magno, Attila si ritirò perché aveva una marea di problemi alle sue spalle, fra cui pestilenze, decimazione nell'esercito, e quindi non avrebbe potuto andare avanti. Lei a chi crede?
1: La prospettiva è quello che conta. È chiaro che poi nella rielaborazione della pericolosità, della ferocia di Attila, è chiaro che questa idea che il Vescovo di Roma abbia fermato Attila, Vescovo di Roma, poi Leone Magno, che poi fermò anche Genserico per certi aspetti al momento del sacco del 455, e serviva a una certa rappresentazione del potere che il Vescovo di Roma stava prendendo.
2: E poi qualcosa c'era di vero, cioè era il secolo in cui il Vescovo di Roma diventava un potere.
1: Ma infatti diciamo che per quanto riguarda l'episodio in sé, probabilmente Attila fu molto compiaciuto dal fatto che nell'ambasceria che gli venne mandata per cercare di evitare ci fosse anche un vescovo importante.
2: Ma forse preferiva addirittura quel vescovo all'imperatore, perché il vescovo gli rappresentava un'autorità religiosa, forse, è un'ipotesi.
1: Possiamo dire che, e questo è un aspetto importante nelle testimonianze che abbiamo della diplomazia tra Attila e l'impero, ci teneva molto a ambasciatori di rilievo. Però non c'è dubbio che i motivi per cui si ritirò sono piuttosto legati intanto al fatto che, essendo un condottiero di popoli e di aristocrazie guerriere, doveva vincere e la situazione non era proprio delle migliori, l'esercito era afflitto da una pestilenza e soprattutto l'imperatore d'Oriente, che era cambiato, non era più Teodosio II, era Marciano, aveva invaso il territorio degli Unni, quindi si creava
2: quindi
1: una pericolosa...
2: Aveva anche a che fare con l'imperatore dell'Oriente. E allora ne approfitto per chiedere a Fantuzzi anche il rapporto fra Attila e un personaggio importantissimo di quell'epoca, Galla Placidia, la figlia di Galla Placidia.
5: Certo, Attila invade l'impero col pretesto di sposare la figlia di Galla Placidia, che era una principessa imperiale, si chiamava Onoria, e aveva cospirato contro il fratello ed era stata per questo imprigionata. E quindi aveva pensato di chiedere aiuto ad Attila, il quale ovviamente colse l'espediente. A sconfiggere Attila, come abbiamo visto dal filmato, sarebbe stato Flavio Ezio, il quale però sarebbe stato poi messo a morte dal fratello di Onoria, nel frattempo divenuto imperatore col nome di Valentiniano III. Ma Attila ha diverse donne, diciamo, contingenti alla sua vita. L'ultima delle quali è Ildikó, una principessa germanica che Attila in quanto poligamo sposa, e secondo Prischio di Pannion Attila muore durante la notte di nozze con Ildikó per abuso di alcol durante il banchetto nuziale. Ma secondo Marcellino Conte sarebbe stata la stessa Ildikó ad assassinare Attila, e questa tradizione sfocerà poi nel canto dei Nibelungi, nel quale Ildikó sarà cantata col nome di Crimilde. Poi, in quanto alle donne, aggiungerei Geneviève, la santa giovinetta patrona di Parigi, la quale avrebbe organizzato la resistenza e l'approvvigionamento quando Attila appunto marcia su Parigi. E così come San Leone Magno difese Roma, così Santa Geneviève difese Parigi, e divenendone patrona. E la sua basilica sorgeva laddove dopo la Rivoluzione francese fu costruito quello che oggi è il Panthéon di Parigi.
1: Un dato interessante è questo aspetto della poligamia presso gli Unni, e in questo si inserisce il fatto che tra gli strumenti della diplomazia che Attila utilizza nei confronti dell'impero romano c'è anche quello delle strategie matrimoniali, di parentela. Questa vicenda della sorella dell'imperatore Valentiano III Onoria, maltrattata appunto in una società come quella dell'aristocrazia romana, e che doveva essere molto ambiziosa perché figlia di Galla Placidia, e noi non sappiamo ben definirla, anche perché rientra un po' in un cliché. Anche successivamente, al momento del sacco di Roma del 455, pochi anni dopo, sarà la principessa imperiale, l'imperatrice Licinia Eudossia, secondo alcuni storici antichi, a chiamare i Vandali a Roma. Quindi è un po' questa miscela tra barbari e donne ambiziose che dà un po' di come dire, colore alle narrazioni. Non c'è dubbio che quello che ci raccontano le fonti, ed è questo anche un aspetto interessante, è che mentre l'imperatore d'Occidente, Valentiniano III, era completamente ostile all'idea di avere Attila come parente e quindi di inserirlo poi i suoi figli nella linea di successione imperiale, l'imperatore d'Oriente Teodosio II era convinto che invece questo passo andasse fatto, proprio per il bene della pace.
2: Anch'io ne sono convinto, e adesso entriamo nel terzo capitolo dove affronteremo proprio questa questione, prendendo di petto la reputazione demoniaca di Attila, sempre sotto la guida di Matteo Marroni.
3: Quell'uomo era venuto al mondo per portare devastazione tra i diversi popoli, ed era il terrore delle terre che attraversava, portando la rovina al mondo intero a causa della fama di crudeltà che lo accompagnava. Iordanes descrive Attila come un demonio, quando in realtà è un fine stratega e un negoziatore che sa sfruttare le debolezze e le divisioni dell'impero romano così da ottenere ingenti tributi in oro. Sono stati gli esiti indiretti della sua azione ad aggravare le sorti dell'impero. Ma i risultati delle due campagne in Occidente hanno anche dimostrato le fragilità del dominio di Attila. Prima fra tutte, un esercito che si sostenta con il saccheggio e che per la mancanza di una flotta non ha accesso alle grandi città del Mediterraneo. Attila stesso, per consolidare il proprio potere, ha bisogno di conquiste sempre nuove. Il terrore che suscita è dato dall'imprevedibilità e attorno alla sua figura fiorisce un'immensa tradizione di leggende, martiri, santi, città salvate dagli Unni per intervento celeste.
4: Attila muore improvvisamente durante la notte del suo ennesimo matrimonio, forse per un'emorragia. È il marzo dell'anno 453 e il re degli Unni ha circa 55 anni. La salma viene collocata sotto una tenda di seta. Una cavalcata rituale gira intorno al corpo del re, che viene celebrato con un canto funebre. Attila viene poi sepolto in un luogo segreto. Insieme a lui, forse la celebre Spada di Marte, l'arma leggendaria che l'ha accompagnato in tante battaglie e che soltanto lui poteva impugnare. Con lui termina l'intero sistema di potere che ha costruito. Un impero che va dalla catena dei Monti Urali fino all'antico limes romano, sul Reno e sul Danubio. Senza una guida forte, le diverse popolazioni si ribellano e si separano. La battaglia del fiume Nedao, combattuta in Pannonia l'anno successivo tra gli eredi di Attila e una coalizione di popoli ribelli, sancisce la fine dell'impero degli Unni. Con la stessa rapidità con cui era stata costruita, la grande coalizione unna si disgrega, segnando la fine di una delle più temute potenze del mondo antico. Ma se la storia degli Unni finisce con Attila, non così accade alla loro memoria. Quando gli Unni sono apparsi alle frontiere dell'impero nel IV secolo, invece di osservarli direttamente, gli autori antichi li hanno descritti attraverso stereotipi già esistenti. Lo storico Ammiano Marcellino, che ascoltava i racconti di alcuni goti,

0: li ha dipinti come esseri disumani, brutti, deformi, simili ad animali, privi di leggi e di cultura, che vivono a cavallo, nutrendosi di carne cruda, senza case né radici. Queste descrizioni non sono realtà, ma costruzioni letterarie, una finzione etnografica che trasforma gli Unni in simbolo del caos e della minaccia esterna. Col tempo, l'immagine diventa ancora più cupa. Nelle fonti medievali, gli Unni non sono più solo barbari, ma mostri e demoni. Da questa visione nasce anche un'altra idea destinata a durare nei secoli, quella di Attila come flagello di Dio. Secondo questa interpretazione, le invasioni degli Unni rappresentano una punizione divina contro i peccati degli uomini. In questo scenario, le città cristiane oppongono una resistenza non tanto militare quanto spirituale. Le figure centrali diventano i santi e i vescovi, considerati difensori della fede e della comunità. In questo modo, Attila smette di essere solo un personaggio storico e diventa un simbolo, nemico della civiltà, strumento della collera divina, la cui immagine, costruita tra realtà e leggenda, attraversa i secoli.
1: Perché il professor Roberto diventa un simbolo della collera divina? Per colpa di Ammiano Marcellino, di quelle descrizioni?
2: No, piuttosto appunto per come diciamo la sua furia si abbatte su un impero che in gran parte ormai è cristiano, e quindi bisogna spiegare come mai sia possibile che un impero cristiano subisca una violenza di tal genere. E quindi si utilizza il paradigma che già era stato utilizzato della punizione dei peccati attraverso un barbaro e la sua ferocia. È qualche cosa che troviamo spesso nel pensiero cristiano sulle calamità che avvengono ovviamente a un mondo che è cristiano.
1: Lupari causò un Big Bang Attila, cioè migrazioni, popolazioni, insomma. Non fu solo un avversario dell'impero romano sconfitto che se ne andò via con i suoi. Che causò?
3: No, assolutamente. Basti pensare che causò lo scompiglio sui confini dell'impero anche con la sua morte. Quando ci fu un vuoto di potere a causa della sua scomparsa, i figli non riuscirono a calcare le scarpe del padre, usando un'espressione. E questo portò nella Confederazione degli Unni una profonda rivolta guidata da popoli germani. Principalmente furono i Gepidi che si mossero per armare quelli che erano i vecchi alleati degli Unni. Sul fiume Nedao ci fu una grande sconfitta che portò al crollo di quella che era la coalizione. E questi popoli, ormai senza più un padrone, perché alla fine Attila era un padrone per loro, iniziarono a fare quello che potevano fare, quindi si dispersero tra la Pannonia e il Danubio, cercando di riempire questi territori, e non finirono nemmeno poi nell'area di influenza romana, perché ormai iniziarono a decidere un po' per loro quello che era il loro destino. Vedremo poi la formazione infatti di quei regni che erano tra romani e germani, romano-germanici.
2: Sì, ecco, questo è un aspetto importante di quello che stiamo dicendo, cioè abbiamo a che fare con delle personalità, e Attila non fu l'unico, ci fu anche Genserico, ci fu Teuderico, l'amalo degli Ostrogoti, che nel momento in cui diventano leader dei loro popoli riescono a portare i loro popoli a un livello di potenza e di contrapposizione all'impero romano, che poi alla loro morte improvvisamente viene meno. E questo ci dice che Attila doveva avere un carisma personale molto forte e anche una capacità di interagire con quelli che erano i suoi sottoposti.
1: Però forse, professore, questa era la forza dell'impero romano, sia di quello d'Occidente, soprattutto di quello d'Oriente, che loro non è che alla morte dell'imperatore tutto si disgregava, ma l'impero d'Oriente durò 1150 anni, e perché invece quelli si disgregavano?
2: Beh, perché l'impero romano, sia d'Occidente sia d'Oriente, aveva una tradizione politica e dei gruppi di potere.
1: E loro non ce l'avevano,
2: no,
1: invece,
2: non avevano.
1: E l'ipotesi dell'impero d'Oriente di in qualche modo inglobarlo, come si manifestò e poteva avere successo? Cioè c'era un altro esito a questa storia di Attila, un altro esito possibile?
2: Dal punto di vista romano, normalizzare i rapporti, magari anche sperando che Attila si calmasse o che alla sua morte ci fossero interlocutori più moderati.

Dal punto di vista di Attila, da quello che ci giunge attraverso i resoconti, ripeto, alla sua corte c'erano ambasciatori provenienti da tutta l'area eurasiatica, non solo l'impero romano, l'impero persiano, altri popoli. Beh, Attila soprattutto anche mosso dalla sensazione che lui aveva di aver sottomesso i romani, Attila era orientato a un dominio universale che doveva passare attraverso un attacco all'impero persiano. Quindi la sua visione era quella di, diciamo, dopo aver eliminato la competizione con gli imperi romani, d'Occidente e d'Oriente, muoversi contro i persiani e

0: sottomesso. Ecco. Nella sì. sua visione barbarica il pagamento di un tributo era sottomissione. Bisogna anche vedere, Teodosio II era disposto a questo, già il suo successore Marciano interruppe i tributi e scelse la guerra.
1: Una domanda, mi risponde sì o no. Gengis Khan fu peggio di Attila, più crudele, più... perché è un altro personaggio.
0: È un altro personaggio ed è interessante che comunque appartiene sempre a questo novero di popoli delle steppe che sono molto diversi dalla civiltà mediterranea, dalla civiltà persiana e dai germani che erano coltivatori. Gli unni non erano coltivatori, erano seminomadi, avevano tutta un'altra certo. visione dell'esistenza.
1: Professor Roberto, le chiedo i tre libri e la ringrazio.
0: Allora, io consiglierei una lettura introduttiva di un collega tedesco, si chiama Timo Stickler, Gli unni. È una introduzione molto ben fatta appunto sulla alterità dei popoli delle steppe. Poi c'è una biografia molto completa, recente, di Michel Rouche su Attila e non trascurerei quello che è emerso in questa nostra conversazione fino ai giorni nostri l'immagine di Attila, quindi Attila e gli unni di Edina Bozzocchi, dove si vede non solo Attila flagello di Dio, ma anche Attila come modello positivo in una parte delle tradizioni germaniche
1: certo,
0: e addirittura in Ungheria.
1: Questo non l'abbiamo detto, ma in Ungheria è un eroe nazionale Attila, ci sono le statue, basta andare in Ungheria, si vede questo, però non posso allungare la trasmissione. Ringrazio il professor Umberto Roberto, ringrazio Matteo Marrone, Giulio Lupari e Chantal Fantuzzi, vi prego di prendere nota dei libri, mi preparo per le conclusioni.
2: Gli unni, Timo Stickler, Il mulino, 2009. Attila, Michel Rouche, Salerno Editrice, 2010. Attila e gli unni, Edina Bozzocchi, Il mulino, 2014.
1: Umberto Roberto ci ha detto luci e ombre di quell'incontro fra Leone Magno e Attila, in cui Leone Magno avrebbe stoppato le mire espansionistiche di Attila. A proposito dell'imperatore che aveva mandato Leone Magno, era Valentiniano III, quell'imperatore che pochi ricordano. L'incontro avvenne nel 452 e sembra, almeno a interpretare l'affresco di Raffaello nelle stanze vaticane, che Leone Magno abbia invocato la furia di San Pietro e San Paolo, e Attila viene dipinto come un assassino a capo di bande di assassini. Probabilmente quell'affresco di Raffaello ha molto contribuito alla leggenda negativa su Attila.

0: prossimo Arthur, come Re Arthur.
1: In prima visione, Arthur the King, insieme a ogni costo. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
2: Signore e signori, buonasera. Vi annuncio che sta per ripartire la trasmissione Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Specifico che questo avviene non per mia volontà, ma per una incredibile decisione degli attuali vertici aziendali. Non dimenticate, Rai 3, Splendida Cornice.
3: Mi voglio bene tutti.
4: Splendida Cornice, il programma che vi vuole bene tutti. Prossimamente, su Rai 3.
5: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
6: Oi!
7: Sorpresa!
8: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

0: tenerezza spudorata. Profilo a immersione. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il tip. Dippale nella salsa Honey Mustard.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offro una parte.
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Entrate mortali! Lo yogurt 100% greco deve essere proteico, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
7: Kingsley Gillette contro la barba disordinata. Una questione molto delicata. Fino ad oggi. Il nuovo Regola Barba Pro Max Kingsley Gillette mette gloriosamente fine al problema. Per un risultato impeccabile. Style like a king.
8: Eccolo qui. Il momento in cui inciampi sempre sugli stessi nodi. Già lo sai che parlarne con qualcuno aiuterebbe. Sì, ok, ma chi? Qualcuno con cui riprendere il filo della tua storia. Qualcuno che uno bravo ti aiuta a trovare per offrirti il supporto che cerchi. Tra psicologi e psicoterapeuti, selezionati uno a uno. Uno bravo cambia prospettiva.
9: L'edizione di oggi finisce...
10: 2,7 milioni...
9: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
10: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
11: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
12: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
13: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
14: Kimi, e i mobili?
15: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, North Sud-Ovest Est.
16: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Cade da una scala e batte la testa in coma un operaio di 58 anni. L'incidente durante una tumulazione nel cimitero di Poggiomarino. Violenza al Vomero, 50enne prova a difendere le figlie e viene pestato dal branco. Dal 1 settembre 89 accessi al Cardarelli per aggressioni. Mercato immobiliare dal doppio volto in Irpinia, si spopolano i piccoli borghi con le case che perdono valore, mentre ad Avellino è forte la richiesta di abitazioni. Vigilia di Villarreal-Napoli, domani azzurri in Spagna per cominciare a correre anche in Europa, e De Laurentiis dice fiducia nei ragazzi e mai dubbi su Allegri. Napoli Basket inarrestabile, batte Cantù ed è in vetta alla classifica a punteggio pieno, sognano i tifosi, scappati sconfitta in casa da Verona e ultima in graduatoria. Buon pomeriggio e bentrovati a questa edizione del telegiornale regionale. Ancora un incidente sul lavoro in Campania. Nel cimitero di Poggiomarino, il dipendente di una ditta di onoranze funebri è caduto da una scala durante una tumulazione. L'uomo è in coma e rischia la vita. I dettagli con Giorgio Saracino.
1: Ah, qua è successo, Rocio.
2: Sì, qua è successo.
3: Ah, vedi, area sottoposta a sequestro penale.
4: La cappella privata del cimitero di Poggiomarino, nella quale stava lavorando l'uomo, 58 anni di scafati, ora è sotto sequestro. Antonio è il custode del cimitero ed è stato uno dei primi a intervenire ieri pomeriggio, quando l'operaio, un dipendente delle onoranze funebri della zona, sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri mentre stava lavorando per una tumulazione.
3: Ma qui praticamente da questo solaio è caduto dall'altra parte
1: per tutta l'altezza.
2: Sì.
3: Si vede da qui l'altezza, quindi praticamente questo è il solaio e l'operaio che stava lavorando o sulla scala o poco più in alto è caduto lì, dove infatti vediamo ancora le tracce dell'impatto. Antonio, quando lei è arrivato...
2: Stava già a terra.
3: Già stava a terra l'uomo?
2: Sì. Io non ho visto niente. Cioè, l'ho visto dopo che è venuto, quando è scendo, che stavano... Si riprende persone qua.
3: Ma c'è qualcuno che ha provato a rianimarlo?
2: Sì, pure che un'amica stava là, che stava vicino giustamente, per coraggio, cosa, ma non lo so.
4: Avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture, ora in coma, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale del mare di Napoli, dove lo hanno raggiunto i parenti e gli amici. È in pericolo di vita, mentre i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.
0: Notte di violenza sabato al Vomero. Nel tentativo di difendere le figlie, un 50enne è stato pestato da un gruppo di giovanissimi ed è finito con la gamba sotto le ruote di un camion della Nettezza Urbana. Enzo Perone.
5: Scene di violenza e di straordinaria follia in piazza Vanvitelli al Vomero, uno dei salotti buoni della città, di giorno luogo di caffè e relazioni, nel fine settimana di notte ostaggio del branco. Centinaia di giovanissimi che nel loro gergo fanno serata, parlando, bevendo alcol, fumando hashish, ma ormai è un fenomeno inarrestabile, dando sfogo a scontri, litigi, risse al pronto soccorso del Cardarelli.
6: Dal 1 settembre abbiamo registrato 89 aggressioni, quasi la media di due al giorno.
5: Durante la movida dello scorso sabato, ad avere la peggio il papà di due sorelline di 12 e 16 anni, scena da film horror in due tempi. La prima, via Solimena, due ragazzine aggrediscono le sorelline e una loro cuginetta, forse per un filarino conteso. Un ragazzino in scooter arriva e ci mette il carico da 11, afferra la 16enne e le tira i capelli e la sbatte contro un'auto. Secondo tempo in piazza Vanvitelli, ricomincia il diverbio, arriva il padre delle sorelline, le allontana, individua l'aggressore della figlia, lo cerca nella mischia, forse lo schiaffeggia, si scatena un parapiglia contro di lui, 5, forse 10 scatenati almanati lo mettono in mezzo, calci, pugni, un mezzo della SIA arriva alle spalle, la vittima cade, le ruote lo travolgono, i ragazzini scappano, arriva l'ambulanza.
7: Ha rischiato che si amputasse la gamba?
6: No, il paziente non è in pericolo di vita, ha avuto accesso fra la notte di sabato e il primo giorno della domenica, è stato trattato subito prontamente per una medicazione alla gamba destra profonda in sala operatoria, ma le sue condizioni sono vigili, stabili ed è cosciente. Abbiamo attivato anche un supporto psicologico per il paziente. Oggi effettuerà la consulenza per quanto riguarda la chirurgia plastica, che darà ulteriori approfondimenti per quanto riguarda le tecniche assistenziali.
5: Una guerriglia urbana, commenta l'onorevole Francesco Borrelli, che ha pubblicato il video della violenza. Ci vuole un presidio capillare in tutti i luoghi della movida. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori, analizzando i social e le telecamere di videosorveglianza presenti in ogni angolo del quartiere Vomero.
0: Violenza cieca anche a Capaccio Pestum, dove un ex assessore comunale è stato picchiato e gambizzato. Agli inquirenti avrebbe detto di non conoscere i suoi aggressori. Andrea Siano.
8: picchiato forse dopo una lite, poi gambizzato con almeno un colpo di pistola che ha raggiunto un ginocchio. La vittima della brutale aggressione sul litorale di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, è un commercialista di 50 anni, in passato assessore comunale. È stato trovato semi-incosciente, riverso a pochi passi dalla spiaggia, intorno alle 7 di oggi, dal titolare di uno stabilimento balneare della zona Focesele, allertato da alcuni vicini che avevano notato delle fiamme levarsi dal suo lido. L'incendio ha incenerito la struttura, ma è partito dall'auto con cui la vittima era giunta sul posto. Chi l'ha picchiato e gli ha sparato, anche cosparso di benzina alla vettura, dandola poi alle fiamme. Una volta sul posto, l'imprenditore balneare ha notato il professionista esanime e ha subito allertato i soccorsi. Il cinquantenne è stato portato in ospedale a Deboli, dove è stato operato per la ferita alla gamba. Il suo o i suoi aggressori non hanno ancora un volto e un nome. Appena sarà in grado di rilasciare dichiarazioni, saranno i carabinieri della compagnia di Agropoli e i magistrati a raccogliere la sua versione dei fatti. Non si esclude nessuna pista, ma considerando anche il tempo trascorso dagli ultimi incarichi politici, l'ipotesi privilegiata è quella legata a questioni private e personali.
0: Saranno effettuate le autopsie sulle salme di Greta Starita, prima dimessa e poi morta in ospedale a Castellammare di Stabia, del suo bimbo di 7 mesi partorito d'urgenza. C'è anche un'indagine interna dell'ASL per fare il punto. Andiamo in diretta da Claudia Marra. Claudia.
9: In questo momento all'ospedale San Leonardo di Castellammare è in corso l'audit interno, già 3 sanitari sono stati ascoltati, tra poco saranno ascoltati altri 3. E intanto la famiglia ha nominato un legale che è Ivan Giannino del Foro di Torre Annunziato, che chiede massimo riservo di far procedere e proseguire le indagini per conoscere la verità di come è morta Greta e il piccolo Niccolò. Noi abbiamo incontrato il direttore sanitario dell'ospedale San Leonardo e poi alcune amiche di Greta. Ascoltiamo. Direttore, ci sono già delle ipotesi al vaglio degli inquirenti e vostre per l'audit che avete iniziato stamattina. Si sospetta fortemente una trombosi che probabilmente già al primo accesso non era stata valutata.
10: Sicuramente, anzi, diciamo a una certa probabilità, la trombosi è stata l'evento poi fatale per il secondo accesso quando la signora è arrivata qui.
9: E al primo accesso, quando è arrivata da sola, sono stati fatti i controlli e le analisi a questa donna, a questa mamma?
10: Ma guardi, stiamo esaminando le cartelle. Evidentemente in quel momento sono state fatte delle valutazioni che adesso i medici mi devono riferire che cosa è stato fatto, perché non è stato fatto quello che forse si doveva fare.
11: Non ci sono parole. Siamo sotto... Non lo so, tutti sotto shock, il paese.
9: La vedeva con la pancia?
11: Sì, assolutamente. Siamo tutti sotto shock.
9: Quindi la vedeva in giro con la bambina che ora ha 5 anni?
12: Sì, adesso ha 5 anni e purtroppo è rimasta senza madre.
0: Torniamo sul crollo di un balconcino a Santa Maria la Carità che ha coinvolto 4 persone. Resta in ospedale un 27enne, Federico Marconi.
13: È riuscito l'intervento chirurgico ad Antonio Alfano, una delle 4 persone cadute dal balconcino crollato in un'abitazione in ristrutturazione nel quartiere Petraro di Santa Maria la Carità, comune della provincia di Napoli, vicino a Castellammare di Stabia. Alfano, 27 anni, è stato operato alla milza e ha delle fratture al volto, ma è in condizioni stabili. Le altre 3 persone che erano con lui sul balcone del piano ammezzato che ha ceduto, arrivate come lui in codice rosso all'ospedale del Mare e al Cardarelli, sono già state tutte dimesse. La sorella di Alfano, Maria, 38 anni, ha riportato le ferite meno gravi. Il padre Giuseppe, 67 anni, ha una caviglia rotta. La fidanzata dell'uomo operato, Alessia, 23 anni, ha una frattura al bacino. I 4 erano andati a vedere le operazioni di ristrutturazione della casa, ancora da capire le cause del crollo.
0: È scattata alle 14 e sarà in vigore fino alle 6 di domattina l'allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. A Napoli chiusi i parchi e vietato l'accesso alle spiagge. Intanto ANAS fa sapere che riaprirà nel tardo pomeriggio di oggi il tratto della statale domiziana fra Varcaturo e Lago Patria, chiuso nei giorni scorsi per allagamenti. Dalle ore 7 del 15 ottobre tornerà pienamente fruibile la galleria di Santa Maria di Pozzano sulla statale sorrentina. Proseguono le occupazioni dei licei a Napoli. Al Tito Lucrezio Caro si sono aggiunti oggi l'Umberto, il Genovesi, il Sannazzaro e il Mercalli. Fra le ragioni della protesta, la situazione dell'edilizia scolastica e il no ai CPR, centri di permanenza per il rimpatrio.

0: Voltiamo pagina e andiamo a Marcianise, dove la Barilla vuole cedere il proprio stabilimento. Mobilitati i 90 dipendenti che chiedono chiarezza sul futuro. Nello di Costanzo.
1: Eccolo il logo Barilla che campeggia davanti ai cancelli dello stabilimento di Marcianise. Il gruppo Barilla, leader mondiale nel campo alimentare, presto potrebbe abbandonare il sito produttivo di Marcianise per la cessione del ramo d'azienda al pastificio Ligueri di Gragnano. C'è preoccupazione tra i 90 dipendenti?
2: Assolutamente sì, intanto dietro questi cancelli non ci sono solo macchinari, ma ci sono persone, famiglie e lavoratori che sono preoccupati per il loro futuro, per il futuro delle loro famiglie e il futuro dello stabilimento.
1: Il gruppo Barilla ha deciso di delocalizzare la produzione.
3: Sì, Barilla ha deciso di portare la produzione di Marcianise a Foggia facendo un investimento da 100 milioni di euro. Quando ci ha comunicato la cessione del ramo d'azienda non ci ha dato delle motivazioni specifiche.
1: Si perderà anche uno storico marchio napoletano.
3: Sì, perché Barilla, oltre a fare la cessione del ramo d'azienda, vuole portarsi via anche il marchio Voiello.
1: Le forme di lotta che intendete portare avanti?
4: Continueremo la mobilitazione finché Barilla non fa passi indietro, perché noi vogliamo che Barilla resti su questo territorio e nel frattempo stiamo iniziando interlocuzione con le istituzioni.
1: Qualche lavoratore, Antonio.
5: Lo slogan che diceva dove c'è Barilla c'è casa, ma adesso questa casa dov'è?
6: Vogliono portarci via anche Voiello, che è un marchio identitario. Non si vinta la nostra identità e nemmeno si tocca la nostra dignità.
0: Lectio Magistralis all'Università Federico II di Napoli del Nobel per l'economia Paul Krugman. In Ateneo anche l'ex premier Romano Prodi, Fabio Forlano.
7: Dai ruggenti anni 60 ai turbolenti anni 20, il difficile e mutevole contesto attuale al centro della Lectio Magistralis che Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, ha tenuto alla Federico II.
8: L'Europa nel suo complesso è molto più forte di quanto si possa pensare, una delle tre superpotenze economiche assieme a Stati Uniti e Cina. Certo, ci sono ancora molte cose da fare, ma l'Europa, così come l'Italia, sta facendo bene. Il Sud ormai in tutto il mondo avanza. Esiste una questione delle regioni in ritardo, non è più un problema specifico dell'Italia. Ogni paese ha il suo mezzogiorno, per risollevarlo servono innanzitutto politiche pubbliche.
7: Sulle prospettive per il mezzogiorno si è soffermato anche Romano Prodi, che nel pomeriggio sarà all'inaugurazione dell'anno accademico di scienze politiche.
9: Il problema è essere all'altezza del contesto economico, quindi la prima cosa è lavorare sulle risorse umane, perché con lo scatto di conoscenze che c'è oggi, il nostro problema è di essere nel giro. O si crea qualcosa che abbia una minima dimensione oppure si continua a emigrare. Non c'è alternativa.
0: Mercato immobiliare a due facce in Irpinia. Nei piccoli borghi il valore delle case è quasi azzerato a causa dello spopolamento, mentre ad Avellino e nei centri vicini c'è forte richiesta d'acquisto. L'inviato Rino Genovese.
10: Il mercato immobiliare irpino ha due volti completamente diversi. Lo spopolamento delle aree interne ha portato in molti comuni all'azzeramento del valore degli immobili. A Zungoli, ad esempio, l'amministrazione sta acquisendo al patrimonio pubblico tutte le case per rivenderle ad un euro. Ma la situazione cambia totalmente se ci spostiamo nei comuni serviti dall'autostrada come Mercogliano o nel capoluogo. Comprare casa, ad esempio, per una giovane coppia ad Avellino è facile?
11: Sì, essenzialmente sì, perché una giovane coppia può accedere facilmente a dei finanziamenti, a un mutuo, che soprattutto se sono under 36 è garantito dallo Stato. Chi non ha una certa disponibilità iniziale deve orientarsi su immobili non di nuova costruzione, perché hanno dei prezzi abbastanza alti. Una vecchia costruzione si può acquistare dai 900 ai 1100 euro a metro quadro, la nuova costruzione arriviamo fino a 3,2, 3,3.
10: I dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano che nell'ultimo anno ad Avellino la compravendita di case ha segnato il massimo degli ultimi 11 anni, ma le differenze con la provincia sono enormi. Qui siamo da Tribalda, confiniamo con Avellino, la situazione com'è?
12: Allora, il mercato immobiliare nella provincia di Avellino è divisa in due macrozone, ovvero c'è tutti i paesi che sono limitrofi ad Avellino, quindi Avellino città, e tutti i paesi limitrofi tipo a Tribalda, Cesinale, Aiello, Mercogliano hanno il maggior valore immobiliare e la maggiore richiesta per quanto riguarda l'acquisto. Superato questo, diciamo, cerchio immaginario, il mercato crolla totalmente.
10: E in questo cerchio immaginario

0: aree ci sono anche delle particolarità tra comune e comune?
1: Sì, una delle particolarità, ad esempio, da Trivalda è che essendo un comune più circoscritto, quindi tutto è vicino al centro, il mercato immobiliare è più alto. A Avellino, avendo delle zone diverse che sono più popolari e meno popolari, il mercato si diversifica nella microzona.
2: Due giorni di casting a Napoli per partecipare alla nuova stagione della serie Mare Fuori. Annalisa Angelone.
3: Guardo la storia che c'è dietro ai personaggi, quindi per esempio una Rosa Ricci che ha vissuto in una famiglia disastrosa tra molte virgolette che poi riesce a cambiare, quindi il cambiamento.
4: Partecipare o almeno provare a partecipare a una serie del genere sia una grandissima occasione comunque per dimostrare di avere del talento magari.
5: È sempre bello andare a scoprire nuovi mondi e addentrarci magari in quello che poi potrebbe essere effettivamente la serie.
6: Centinaia di ragazzi sfidano la pioggia battente negli spazi di Edenlandia a Napoli, uniti dal sogno di diventare i nuovi volti di Mare Fuori 8, il fenomeno televisivo che racconta il riscatto e la speranza oltre la criminalità giovanile su Rai 2 e Rai Play e a caccia di nuovi talenti.
7: Cosa ami di questa serie?
8: Il fatto che sono tanti ragazzi che magari vengono criticati per le loro famiglie e tutte queste questioni familiari, magari vengono scartati, ma in realtà pure loro sono esseri umani e non è giusto.
9: Va a toccare argomenti comunque molto importanti per noi giovani e che secondo me sono comunque importanti da approfondire proprio per andare ad educare la nostra generazione.
10: Vengono un po' da tutta Italia, perché questa volta non abbiamo fatto una ricerca di soli napoletani, insomma vogliamo anche esplorare un pochettino almeno il desiderio di questi ragazzi.
2: Vigilia di Champions per il Napoli impegnato domani sul campo del Villarreal. Confido nei ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri, dice il presidente De Laurentiis, Giovanni Messina.
11: Allenamento sotto la pioggia per il Napoli a Castelvolturno prima della partenza per la Spagna. Cielo grigio, ma umore alto dopo la convincente vittoria di sabato sera in campionato con il Frosinone. Viene invece da una sconfitta in Liga il Villarreal, battuto 1-0 dal Real Madrid. In Champions però sia i partenopei che gli spagnoli sono a 0 punti. Il Napoli dopo il KO subito dall'Arsenal al Maradona, il Villarreal dopo la sconfitta per 3-2 rimediata con il Borussia Dortmund. Contro la formazione allenata da Inigo Perez potrebbero esserci novità. Salgono le quotazioni di Politano, Gilmour e McTominay, entrato a partita in corso nel match di sabato. Ha ben funzionato la difesa a 3, quindi il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1. E di tattica ha parlato anche il presidente De Laurentiis, intervenuto a Roma alla consegna dei collari d'oro del CONI. Mai avuto dubbi su Allegri, ha detto, sono sempre stato silente anche perché come si fa a giudicare uno che ha vinto così tanto? Finalmente si è rimesso a 3 dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo.
2: Per il basket vola Napoli che batte anche Cantù ed è in testa alla classifica a punteggio pieno. Situazione opposta per Scafati, sconfitta da Verona e ultima in graduatoria. L'inviato Ettore De Lorenzo.
12: Il Napoli Basketball sbanca anche Cantù e fa 3 su 3 in campionato e 5 su 5 includendo anche l'Eurocup. Quello che impressiona è la forza mentale degli azzurri, ieri senza Jakimovski ma col recuperato Ramsey che ha debuttato con 19 punti da top scorer di serata. Napoli contiene l'assalto dell'ex Champions Flag nel primo quarto e prova già ad allungare nella seconda frazione grazie a un sontuoso Jack White che chiuderà con 16 punti al referto. Cantù non molla e nel terzo periodo si rifà sotto a un solo punto di distanza, ma nell'ultimo quarto si scatena la furia azzurra con Brown, Selias e Doutin, 14, 11 e 18 punti per loro, che scavano il solco definitivo portandosi anche a più 24 per chiudere il match sul 99-80. Un'altra prova di forza impressionante degli azzurri che mercoledì volano in Polonia per l'Eurocup e domenica ospitano l'Olimpia Milano all'Alcott Arena. Terza sconfitta in fila invece per Scafati che contro Verona, diretta concorrente per la salvezza, aveva quasi l'obbligo di vincere. La squadra di Piero Bucchi ci prova, recupera Brandon Johnson e si tiene in partita fino al quarto periodo quando Verona scappa via chiudendo sull'89-82 e portandosi a casa 2 punti d'oro. Per Scafati 4 uomini in doppia cifra con Onyema a 19 punti e Moore a 17. Capitan Mascolo non si dà per vinto.
13: Noi sappiamo che quest'anno è un anno dove dobbiamo tenere la categoria, quindi sicuramente questa è una partita importante, ma ne mancano altre 27 ragazzi, quindi non c'è da mettersi le mani nei capelli, è iniziato 15 giorni fa il campionato, quindi piano piano ovviamente bisogna muoversi durante la settimana e capire meglio dove migliorare.
2: È tutto per questa edizione del telegiornale regionale. Grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
14: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Sulla Campania tempo instabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano molte nubi con piogge e temporali, migliora nottetempo con decise aperture. Sull'Appennino campano cielo in prevalenza molto nuvoloso con associate precipitazioni anche temporalesche fino alla sera. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta con fenomeni anche a carattere temporalesco. Migliora al mattino con parziali aperture. Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità è proveniente dai quadranti settentrionali. Mare prevalentemente mosso.

0: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
1: Controlli? Ma vai da Conad.
2: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
5: Il futuro con Era?
3: Meraviglioso!
6: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: La loro tecnologia è così primitiva.
9: Guarda cosa ho trovato.
8: Per aggiustare l'astronave?
9: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
8: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
10: Pancia gonfia, flatulenza, che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone Plus favorisce l'eliminazione dei gas e la regolarità intestinale. Trio Carbone Plus, addio gonfiore.
11: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
12: Niente ci divide più della cucina. C'è chi sceglie i sapori più autentici e chi invece ama quelli più originali. Chi non abbandona il gusto della tradizione e chi fa dell'innovazione il suo ingrediente preferito. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
13: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
14: E chi siamo noi?
15: Non lo so.
13: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
16: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.

0: Policlinico Gemelli, la scoperta di avere un nodulo al polmone è emerso durante i controlli di routine, dicono dal Vaticano. Meloni, crescita italiana debole ma l'economia ha retto, risposte strutturali contro caro energia, opposizioni, governo ha tradito le promesse, paese più povero e meno competitivo. Ex Ilva, sciopero di 24 ore per dire no alla chiusura degli impianti, bloccate due statali a Taranto, lavoratori si accampano con le tende vicino alla prefettura di Genova. Si scava da ore nel Nuorese per salvare uno speleologo bloccato in una grotta dopo un cedimento. Lui è cosciente, i vigili del fuoco, intervento complesso, si rischiano nuovi crolli. Assieme a Bolsena e Civita di Bagnoregio, la città che muore, la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, ha assegnato 1 milione di euro per realizzare il programma proposto. Buongiorno, bentornati al TG3. C'è attesa per l'intervento a cui dovrà sottoporsi Papa Leone XIV domani. Lui stesso lo aveva annunciato ieri davanti ad una piazza San Pietro gremita. La degenza sarà al Policlinico Gemelli a Roma. Per tutti i particolari andiamo in diretta dalla nostra Vania De Luca. Vania.
1: Sì, è di pochi minuti fa la conferma della sala stampa vaticana che Papa Leone sarà ricoverato domani nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi all'intervento chirurgico che dovrà asportargli un nodulo al polmone. La precisazione invece di questa mattina era stata che gli è stato riscontrato questo nodulo non perché il Papa presentasse particolari sintomi, ma nell'ambito di un accertamento di routine, nell'ambito di normali controlli. Le immagini che vediamo si riferiscono all'ultima delle udienze di questa mattinata. Il Papa è apparso anche oggi sereno, sorridente, ha parlato con le persone, ha salutato, ha tenuto il suo discorso. C'è attesa ovviamente per sapere l'agenda del Papa delle prossime settimane. Si aspetta un ricovero di 7 giorni dopo l'intervento, di cui non sappiamo ancora la data nell'ora precise, e poi il Papa è atteso ad Assisi il 27 di ottobre, è atteso in America Latina per un importante viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre, tutto naturalmente da vedere, per ora bisognerà seguire le sue condizioni di salute. Vediamo il servizio, poi linea a voi.
2: È appena terminata una densa mattinata di incontri per Papa Leone, 6 udienze, con altrettanti vescovi di diverse parti del mondo, tra i quali l'ordinario militare per gli Stati Uniti Timothy Broglio e poi i soci del Circolo di San Pietro. Nessun riferimento alla sua salute e all'imminente ricovero al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo al polmone, circoscritto in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha voluto raccontare lui stesso dopo la recita dell'Angelus Domenicale, affacciato ieri alla finestra del Palazzo Apostolico. Il tono pacato, il volto sereno, mite nel seguire i consigli dei medici che hanno suggerito un intervento in tempi brevi, si prevedono chirurgia meno invasiva possibile e degenza postoperatoria di circa una settimana, ma è presto per fare diagnosi e pronostici precisi. Il nodulo è stato riscontrato nel corso di un normale controllo di routine, la precisazione del portavoce vaticano, mentre al Gemelli è tutto pronto per accogliere il Papa. Pronta la stanza del 10° piano, quella ben conosciuta da Giovanni Paolo II e da Francesco, pronta l'equipe medica dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica. Accanto a Prevost ci sarà anche il suo medico personale, il dottor Luigi Carbone.
0: Non disperdiamo l'unità nazionale anche se ci sono contrapposizioni. Questo è il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella che oggi ha incontrato a Roma i dirigenti del settore pubblico e privato. Rita Cavallo.
3: Ad ascoltare il Capo dello Stato ci sono anche tanti ragazzi, universitari, giovani dirigenti, perché celebrare 80 anni di storia della dirigenza italiana significa assumersi la responsabilità di costruire il futuro. Dalle macerie della guerra alla scelta di libertà dopo il corporativismo soffocante del fascismo, un impegno, sottolinea il Presidente, che ha come obiettivo la crescita di tutto il Paese, tenendo al centro il valore dell'unità.
4: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
3: Al Presidente il dono di una carta d'impegno sui temi centrali, la formazione, la ricerca, la tutela della sanità pubblica, la centralità delle donne anche in posizioni apicali, le nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale sia a servizio della persona e della coesione sociale, raccomanda Mattarella, non solo del profitto. Serve un'alleanza del lavoro che unisca diritti della persona e solidarietà politica, economica e sociale.
4: Un'alleanza che deve saper guardare al futuro e quindi ai giovani. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione cui nessuno intende rinunciare.
0: L'Italia non cresce quanto dovrebbe. Per la prima volta Giorgia Meloni lo ammette davanti alla platea degli industriali lombardi e in vista della manovra economica i temi economici restano al centro del confronto politico con i partiti che fanno pressing per inserire le loro misure bandiera. Seguiamo i servizi di Jacopo Matano e Valentina Antonello.
5: Di tempi vorticosi parla Meloni agli industriali milanesi, confronto necessario con chi tiene acceso, dice, il motore della nazione. Subito un fuori programma.
6: Penso che mi abbiate sottovalutato, perché non sono proprio un nano, ma
5: avvertimento che non serve davanti ad una platea oggettivamente amica, fattore importante all'avvio di campagna elettorale e alla vigilia della manovra su cui in queste ore è previsto anche il confronto con Giorgetti e i leader del centrodestra. Bilancio.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
5: E se ad Asso Lombarda si parla di intelligenza artificiale, dal governo c'è la promessa di agevolazioni nel campo, è l'energia il fantasma che aleggia su ogni futuro. C'è l'elenco di interventi che la Premier rivendica, dal tetto alla benzina al taglio delle accise. C'è il nucleare come prospettiva, ma l'emergenza è ora e la più grande Confindustria territoriale d'Italia ci fa i conti. Servono misure strutturali, dice Meloni, che però sposta sulla richiesta all'Europa. Flessibilità sui conti perché l'inflazione pesa.
6: Riproporrò personalmente la questione al Consiglio europeo che è previsto questo giovedì e venerdì. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
5: Ma per dire anche quando le cose non vanno, come sulla competitività, la linea rossa è non tagliare, politica agricola e coesione. A Bruxelles l'Italia invierà a breve il DPB antipasto della manovra, prevista l'approvazione dei ministri domani. Intanto coesione serve però anche al centrodestra e ferri corti sulle comunali di Milano. Torna in auto con la Russa, chiacchierata di mezz'ora verso l'aeroporto.
7: Io sono convinto che le banche, invece di guadagnare 50 miliardi, ne guadagneranno solo 45, penso che loro non piangeranno, i banchieri non piangeranno e quei soldi potranno aiutare degli italiani che hanno bisogno.
8: In manovra l'intervento sugli extra profitti ci sarà, parola di Salvini, prima di lasciar Novara e di riunire a Via Bellerio il federale, vigilia utile a rilanciare le bandiere del partito, i fendenti anti-Bruxelles, le aperture filo Mosca, tanti, dice, stanno comprando dalla Russia materie prime ed energia, non so se sbagliano gli altri. Temi su cui balla il centrodestra, che in piena campagna elettorale sulla legge di bilancio fatica a fare sintesi. I forzisti escludono la leva sulle banche, niente nuove tasse, tutt'al più sia contributo. E come moderati e meloniani spingono su ceto medio e riduzione delle tasse. Le risorse sono poche, Giorgetti lo ripeterà nel pomeriggio in audizione in Parlamento. Sull'altro fronte il tentativo è di uno sprint. Il programma entro fine anno, il timing di Elly Schlein, salario minimo, costo dell'energia, no al riarmo, sanità pubblica e voto contrario allo scostamento di bilancio, su cui le opposizioni lavorano per una risoluzione unitaria. Cautela chiede anche azione.
9: C'è poco da dire sul documento, una volta si chiamava di economia e finanza, c'è molto da dire sul rischio, sul debito sovrano che si sta riaccendendo in tutto il mondo. Bisogna essere molto molto cauti in questo momento.
8: Le risposte strutturali, dice Bonelli, si chiamano rinnovabili e un prezzo dell'elettricità slegato dal gas. In balia dell'emergenza il governo non c'è.
0: Veniamo ora ai premi Nobel. Il riconoscimento 2026 per l'economia è stato assegnato agli americani Robert Hall e Michael Woodford. I due insegnano rispettivamente all'Università di Stanford e alla Columbia. Sono stati premiati per i loro studi sulla stabilizzazione macroeconomica dopo le crisi e le recessioni a partire dal mercato del lavoro e dalle mosse delle banche centrali. E ora la crisi dell'ex Ilva, 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti in Italia. La protesta andrà avanti finché non avremo risposta, avvertono i lavoratori. Allora vedete pronti i nostri colleghi, si trovano a Taranto e a Genova. Partiamo da Taranto con Alessandro Diliegro.
10: La protesta dei dipendenti diretti dell'indotto ex Ilva non si esaurirà al termine delle 24 ore di sciopero indette per oggi. Occupati gli ingressi della raffineria Eni, che si trova a poca distanza dallo stabilimento, occupata anche la sede stradale della Statale 7, dove ci troviamo in questo momento, e della 106 per Reggio Calabria. In ballo c'è il destino di 20.000 persone con le loro famiglie, dicono i sindacati, che non escludono ulteriori azioni verso Bari o verso Roma. Attendono l'udienza del 20 ottobre da parte della Cassazione, che dovrà dare la risposta definitiva sulla chiusura dell'area a caldo, che è già in corso di spegnimento, e attendono anche il decreto del governo, che però per il momento prevede soltanto la cassa integrazione. Non basta, dicono i sindacati, che chiedono invece una legge speciale che preveda lo scivolo per gli ultrasessantenni e risarcimenti per chi ha lavorato per molti anni con materiali tossici. Rabbia e rassegnazione nelle voci dei lavoratori. Li ascoltiamo e poi lì allo studio.

0: fine è arrivata, penso che è arrivata la fine.
1: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
2: Speriamo che non sia la parola fine per i lavoratori, in un modo o nell'altro.
0: Mi aspettavo che le cose erano cambiate, ma purtroppo siamo punti da capo.
3: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
4: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
5: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
6: Allora cosa accade? A casa, come tutti.
7: E da Taranto ci spostiamo a Genova, anche qui presidio, cortei permanenti per scongiurare lo stop delle attività dell'acciaieria. In diretta c'è Pietro Adami.
8: Tende, tavolini e barbecue, i lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sono accampati vicino alla prefettura di Genova contro lo stop alla produzione annunciato da Acciaierie d'Italia per il 15 novembre. La richiesta dei dipendenti, 900 qui a Genova, 2000 in tutto il nord, è che il governo faccia la sua parte e trovi un piano B per far arrivare la materia prima che consenta agli impianti di Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi di continuare a lavorare anche con il blocco di Taranto. Qui, ripetono i sindacati, non c'è alcun provvedimento giudiziario, non ha senso rimanere fermi, aggiungono, quando le commesse ci sarebbero. In più di un migliaio hanno sfilato questa mattina in corteo, accompagnati anche dal presidente della regione Bucci e dalla sindaca di Genova Salis, cori e striscioni in solidarietà anche di chi ha portato la focaccia ai manifestanti, appoggiati anche dagli studenti dei licei occupati e dalle istituzioni locali e regionali. Genova lotta per l'industria, la grande scritta tenuta in testa al corteo dai lavoratori, resisteremo a oltranza, dicono. Linea a voi.
7: La presunta tregua energetica fra Kiev e Mosca annunciata da Trump, Zelensky si dice dubbioso, non ci sono segnali che la Russia voglia finire la guerra, dice. Intanto nuovi attacchi russi sulle centrali elettriche ucraine. Facciamo il punto con Gianmarco Sicuro.
9: Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico, purché venga rispettata, dichiara l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, dal Lussemburgo, dove il Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE ha appena approvato un maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, con 1.600 nuovi obiettivi. Parole già superate dagli eventi, come vediamo in queste immagini. Droni e missili che il Cremlino lancia su impianti di produzione di gas di Kharkiv, attacchi che uccidono anche 3 civili, lasciando al buio migliaia di cittadini. L'intenzione di Putin è chiara, lasciare il paese nemico al freddo in vista dell'inverno, una tattica che sfianca la resistenza della popolazione e che i russi rilanciano con l'inizio dell'autunno, smentendo anche Donald Trump, che soltanto ieri aveva annunciato una tregua degli attacchi a obiettivi energetici. Zelensky non vuole fermare il conflitto, per questo Trump vuole un nuovo leader, dichiara il Cremlino, spostando l'attenzione su un'altra dichiarazione della Casa Bianca che aveva invitato il presidente ucraino a un passo di lato. Se la Russia accetta di sospendere gli attacchi per 60 giorni, convoco elezioni immediate, aveva rilanciato sempre ieri Zelensky. La notte di attacchi e di blackout devono però aver preso in contropiede anche il leader ucraino, che oggi aggiunge: risponderemo a queste violazioni della tregua energetica.
7: In Francia, vicino a Marsiglia, in una scuola media, un preside e un insegnante sono stati feriti da colpi di fucile. È stato fermato uno studente di 14 anni. Da Parigi, il corrispondente Gavino Moretti.
10: Sono le 10 del mattino in una scuola media del comune di Aubagne, vicino Marsiglia, quando uno studente di 14 anni estrae un fucile da caccia nascosto nella custodia della chitarra e apre il fuoco, ferendo alle cosce il preside dell'istituto e una professoressa, entrambi incrociati nei corridoi della scuola. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Abbiamo sentito l'esplosione dei colpi e poi abbiamo visto la nostra insegnante, ferita leggermente, tornare in classe e abbiamo chiamato la polizia, racconta una studentessa. Secondo il sindaco della cittadina, le indagini sono in corso e non è chiaro se lo studente, poi immobilizzato dal personale della scuola, abbia colpito volontariamente il preside o se abbia sparato alle prime persone incontrate per caso nei corridoi. La magistratura fa intanto sapere che non ci sono legami tra questa scuola e la protesta dei liceali che attraversa in questi giorni tutta la Francia.
7: Presentata a Roma la relazione del RIS sul caso della morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. La commissione d'inchiesta è orientata verso la pista di un omicidio organizzato dalla 'Ndrangheta. Maria Teresa Palamà.
11: Ci sono solo ombre sulla parete del vicolo in cui è precipitato e morto David Rossi.

0: Ombre che si proiettano grazie alle luci delle auto che passano, ma secondo i RIS di Roma, che stanno eseguendo perizie per conto della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del responsabile comunicazione di MPS, quelle ombre sono di una o forse due persone che stazionano nel vicolo fuori dall'area coperta da telecamere senza intervenire per soccorrere Rossi a terra agonizzante. Non solo, la prima ombra antropomorfa compare 4 minuti dopo la caduta a terra di David Rossi e i RIS hanno calcolato che giusto 4 minuti erano necessari per scendere in strada dall'ufficio da cui il manager è caduto.
1: Un uomo del vicolo che da sempre è rimasto misterioso, che da anni era stato descritto come un soggetto verosimilmente estraneo a questa vicenda e che oggi invece, grazie a questa perizia, viene ricollocato in quel vicolo.
2: Una presenza statica o in alcuni casi in movimento di un soggetto, ma i soggetti possono essere anche due.
0: Un testimone ne aveva già parlato nella precedente inchiesta che aveva qualificato la morte di Rossi come suicidio. La famiglia aveva presentato un esposto facendo nomi. Ora c'è anche la consulenza dei RIS agli atti della commissione.
3: Ora andiamo in Sardegna dove da ore si lavora per salvare uno speleologo che è stato intrappolato, è rimasto intrappolato in una grotta. L'operazione è molto complessa. Ci aggiorna in diretta Simona De Sole.
4: Sì, buon pomeriggio, noi siamo nel campo base allestito per le operazioni di soccorso di Luca Olmetto, il 31enne speleologo bloccato ormai da una giornata intera qui a Urzulei a 10 metri di profondità all'interno di una grotta che stava esplorando per la prima volta con la fidanzata. Innanzitutto la notizia più importante, il 31enne è vigile, è cosciente, è in costante contatto vocale con i soccorritori, ma è ancora immobilizzato, almeno in parte a causa dei detriti che gli sono crollati addosso. Dopo la frana che si è verificata all'interno.

Calata la notte, iniziano a levitare le note di un armonium indiano, il miglior sottofondo per la Aarti, il rito del fuoco. C'è anche una pellegrina venuta da chissà dove. Avvolta nella tunica gialla, accenna sgraziati passi di danza. Ma il dio indiano è benevolo, accetta ogni forma di devozione. La folla di fedeli, diretta al tempio, continua a crescere anche sotto la pioggia battente, avvolta nell'inestricabile sudario d'umidità. Quando finalmente rasserena, il cielo diventa plumbeo, screziato dal viola del tramonto.

È tempo di scendere a valle verso Uttarkashi, la Benares del Nord. Rinomata per il tempio di Shiva, la cittadina d'atmosfera montana conta 20.000 anime. In arrivo dalle eteree vette himalayane, il fracasso dei clacson e i brulicanti mercati segnano l'ineluttabile ritorno alla civiltà. Il primo approccio, però, è leggero, quasi teatrale. La sosta è in un localino per sorseggiare il chai, il tè indiano preparato con plateale gestualità da una sorta di cerimoniere. Un baba ci osserva con attenzione, con malcelata curiosità. Non siamo lontani dalla valle dell'Assiganga, uno degli affluenti del Gange. Il sole filtra a fatica nella finestra che si appresta ad accogliere il mattino. Accompagnati dal canto di misteriosi uccelli, scopriamo un ashram dal curatissimo giardino, il Gyanganga Ashram, immerso nella natura, non lontano dal fiume. Le acque rumoreggiano rispettose e così chi sovrintende il romitaggio scambia due chiacchiere con l'ospite. All'interno dell'ashram, la sala della meditazione è tappezzata di immagini e simbologie della tentacolare religiosità indiana.

Al vicino villaggio di Rawara, intanto, troviamo la famiglia di Ashari Devi affaccendata nei lavori domestici. Ci sono solo donne. Gli uomini sono nei campi. La figlia Rufa lava i piatti. La madre monda il grano.

Dopo un po', Rufa si occupa della cucina. La pentola di riso e vegetali borbotta sul fuoco a legna. Poco distante, il tè bolle sul fornello. La famiglia è serena, tranquilla. Nulla turba la sacralità dei gesti quotidiani. È normalissimo, quasi un rito per le donne di queste valli, restare a lungo accovacciate a terra o sedute sugli sgabelli. Il sorseggiare il tè, invece, scandisce la giornata lavorativa, a casa oppure nei campi.

0: я лялики.
1: Rufa aggiunge sale alla zuppa e comunica con i figli con brevi secche battute. I bimbi si divertono un sacco a parlottare con la mamma e la nonna.

Più tardi, Ashari si occupa della pulizia della lettiera. Bisogna eliminare il letame dalla stalla. Tutto deve essere ripulito. Il latte bovino è indispensabile fonte di proteine per i popoli montani, solo all'apparenza così lontani dal mondo. Il pesante fardello grava sulla schiena, poi Ashari scarica il letame che concimerà la terra. Intanto il vitellino mangia tranquillo le foglie di una piantina. Poco distante, nel villaggio di Shiwa, un gruppo di donne scopre il telone sotto il quale aveva catastato il grano tagliato qualche giorno prima. Le spighe sono accuratamente disposte in fasci per rendere più facile il trasporto. Il grano è l'oro dell'India. È dalle sue bionde spighe che nasce il chapati, il pane rotondo e piatto senza lievito. Dopo il riso, è la principale fonte di cibo dello sterminato subcontinente indiano. Alla fine, Shanti e Bina, le più giovani, caricano sulla schiena il cereale. Il cammino lungo la strada è duro. L'espressione delle giovani donne, però, è rilassata, come se la fatica fosse l'ultimo dei pensieri. La meta è la sgranatrice a motore di Chakori, il fratello.

Oggi Shanti è instancabile. Porta altri mucchi di spighe. La vecchia, assordante sgranatrice, non smette mai di gracchiare. Uno dopo l'altro, i mazzi di spighe vengono inserite da Chakori nel rudimentale macchinario.

Intanto, accanto, altre donne separano i chicchi di grano da glume e glumette, gli scarti che li avvolgono. Il lavoro è ritmato dal noioso, monotono uso del setaccio, ma è anche un'occasione di socializzazione. Si parla, si sta insieme e così si rafforzano i legami della comunità. Il lavoro delle donne continua. È la danza delle mani, l'ondeggiare delle braccia che accompagna i semi nel loro lungo viaggio. Alla fine, generosi sorsi di tè sono il meritato premio di tanta fatica. Grazie.

Il cielo è diventato grigio, un temporale in arrivo. Nel giardino dell'ashram le foglie sono lucide, mosse dal vento. La bandiera sul pennone si contorce come una fiammella. Del resto, la stagione monsonica non è poi così lontana. Una pioggia leggera, sempre più intensa, gonfierà torrenti e fiumi. È il ciclo ineluttabile della natura. I giardinieri lo sanno e attendono tranquilli la fine del temporale. Più a valle, a Haridwar, dove i monti cedono il passo alla pianura, le prime luci del giorno srotolano sull'acqua l'indissolubile legame tra gli indiani e il grande fiume. Dalle sorgenti di Gangotri al golfo del Bengala, il Gange trascina milioni di pellegrini. Un racconto di vita e di illuminazione lungo 2500 chilometri. Madre, amica, sposa, fonte di vita. La dea Ganga guida da tempo immemore lo spirito di un popolo. È immerso nel fluire delle cose terrene e intanto sogna altri mondi, altri paradisi.

0: Questo programma è stato presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorge Sana.
1: Quello che abbiamo scoperto è inaudito.
2: Questa roba è rimasta nascosta per anni.
3: Sta scritto dappertutto
4: e noi dobbiamo dirlo.
1: Qualcuno dovrà dare le risposte.
5: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Questa sera, 21:15, su Rai 3.
6: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
0: Pubblicità.
7: Per la tua serenità.

0: Casa Mutua restituisce 2,7.
1: L'edizione di oggi finì.
0: 2,7 milioni.
1: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
0: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
2: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
1: Ma quindi è tutto vero per davvero?
0: Per davvero!
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
4: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
5: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigemea Pro può essere un rimedio. Kigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
6: Guizza!
7: Guizza!
8: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride ogni giorno. Che soddisfazione!
7: Guizza!
8: Guizza,

0: stradali, tende davanti alla prefettura di Genova. I lavoratori senza risposte, non ci fermeremo. NATO, si è attaccati pronti a combattere. Zelensky a Trump, solo il popolo può cambiare leader, Mosca non vuole la tregua. Il Cremlino, Putin, si fermerà solo il giorno delle elezioni. Estratto vivo dopo 27 ore lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna. I soccorsi complicati dai crolli, trasferimento in ospedale per accertamenti e cure. È morto Giorgio Bracardi, il comico lanciato alla radio da alto gradimento, poi in TV con Quelli della Notte, Scarpantibus e Gerarda Catenacci, alcuni dei suoi personaggi, Renzo Arbore al TG3, era colto e geniale, assolutamente unico. Buonasera dal TG3, Papa Leone sarà dunque ricoverato domani al Policlinico Gemelli di Roma, dove verrà operato per rimuovere il nodulo al polmone che gli è stato riscontrato durante un controllo di routine. La notizia è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede al termine di una mattinata densa di impegni per il Pontefice. Allora andiamo subito a Città del Vaticano in diretta dalla nostra Vania De Luca. Vania.
1: Sì, domani mattina il ricovero al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poi si attende di sapere quando il Papa verrà operato per asportare il nodulo al polmone. Potrebbe questo avvenire già nel pomeriggio sera di domani, ma in attesa di conferme ovviamente la cautela è d'obbligo. Sospesi intanto gli appuntamenti in agenda da questo pomeriggio fino a martedì 20 ottobre. Non sarà dunque il Papa a presiedere mercoledì la messa conclusiva del summit sulla famiglia a 10 anni dalla Moris Letizia di Papa Francesco, però Papa Leone ha chiesto che non venga pubblicato il documento finale perché lui stesso ci tiene a rivederlo una volta dimesso dall'ospedale, segno questo di una ferma volontà di tornare presto ad una normale attività. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e di affetto per il pontefice, dall'interno ci hanno tranquillizzato, dice il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, dunque attendiamo ma siamo ottimisti, preghiamo per lui, tutto sembra sotto controllo, la tempra del Papa è forte, speriamo bene. Quello che sperano tutti, l'ultima apparizione pubblica di Papa Leone prima del ricovero, l'udienza di questa mattina alle 12 con i soci del Circolo di San Pietro, la vediamo nel servizio. Polini, a voi.
2: Eccolo Papa Leone all'ingresso nell'aula della benedizione per l'ultima delle udienze di questa mattina, dopo aver ricevuto in 6 distinti incontri altrettanti vescovi di diverse parti del mondo, tra i quali l'ordinario militare per gli Stati Uniti Timothy Broglio.
3: La pace sia con voi.
2: Volto sereno, mite. Nessun riferimento alla salute e all'imminente ricovero al Policlinico Gemelli deciso per la tarda mattina di domani. Annullati i prossimi appuntamenti in agenda a partire dal pomeriggio di oggi. Toccherà a Luis Tagle, neodecano del Collegio Cardinalizio, presiedere mercoledì mattina la messa a Piazza San Pietro a conclusione dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia. Prevost ha deciso di seguire i consigli dei medici per la tempestiva rimozione di un nodulo al polmone, circoscritto in una fase molto iniziale. Iniziale e ben localizzato, ha voluto raccontare lui stesso dopo la recita dell'Angelus di ieri, riscontrato nel corso di un normale controllo di routine, la precisazione della sala stampa. Al Gemelli è tutto pronto. Pronto l'appartamento del 10° piano riservato ai pontefici, pronta l'equipe medica dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica. I tempi previsti per la degenza post-operatoria sono di una settimana circa.
0: Voltiamo pagina con la politica. La Premier Meloni oggi è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda invocando soluzioni strutturali per gestire il caro energia. Insieme a Belgio e Germania chiede all'Europa una corsia preferenziale per gli investimenti nel settore. Seguiamo l'inviato Jacopo Matano.
4: Arriva a Milano nelle ore del confronto serrato con gli alleati sulla manovra, vigilia del varo del documento programmatico che anticipa la legge di bilancio. E alla platea più che accogliente degli industriali milanesi può permettersi l'ammissione.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
4: Forse anche un monito contro gli appetiti dei partiti. Tempo vorticoso, dice, che richiede di parlare con chi tiene acceso il motore italiano e poco importa se il podio non è all'altezza giusta.
5: Penso che mi abbiate sottovalutato perché beh, non sono proprio un nano, ma vabbè.
4: Se Assolombarda punta al futuro dell'intelligenza artificiale, nonostante qualche inciampo col wifi in sala, la Premier

0: Sa bene che il sistema industriale è appeso al caro energia e alle scelte del governo. Non tanto quelle già messe in campo, come il taglio delle accise e la moral suasion sui prezzi, che pure rivendica, quanto quelle a venire. Scelte che dovranno essere strutturali, dice, chiama in ballo di nuovo l'Europa, flessibilità sui conti, perché l'inflazione pesa.
1: Riproporrò personalmente la questione al Consiglio europeo che è previsto questo giovedì e venerdì. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
0: Come sulla competitività, la linea rossa dell'Italia, no ai tagli, alla coesione e alla politica agricola. Ma la coesione serve anche al centrodestra, ai ferri corti sulle comunali di Milano. Al rientro in auto con lei sale la russa, chiacchierata di mezz'ora verso l'aeroporto.
2: Il tema del caro energia resta centrale nelle ore in cui il governo è al lavoro sulla legge di bilancio, un terreno sul quale restano le distanze anche all'interno della stessa maggioranza. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
3: E proprio oggi Meloni, insieme ai suoi omologhi di Germania e Belgio, ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa chiedendo una corsia preferenziale per gli investimenti in energia e digitalizzazione, mossa in vista del Consiglio europeo di giovedì prossimo, certo, ma anche in chiave manovra. Domani il Consiglio dei Ministri alle 19 dovrebbe licenziare il documento programmatico di bilancio. Sempre domani potrebbe esserci un incontro fra i leader del centrodestra per trovare un punto di caduta comune, tema serovente questo perché, lo sappiamo, le risorse sono limitate e lo scontro fra alleati è aperto. Fra l'altro non solo sulla manovra, perché anche sull'Ucraina, a fronte del sostegno incrollabile ribadito da Palazzo Chigi, oggi l'ambasciatore russo Paramonov ha lodato Salvini e il suo recente incontro con alcuni imprenditori italiani operanti in Russia, esempi, dice Paramonov, di un'Italia che combatte contro questa guerra. Le tensioni maggiori però, lo dicevamo, sono proprio sulla manovra, sul tema degli extraprofitti in particolare. Fra l'altro sono ancora in corso in Parlamento alcune importanti audizioni. Allora su tutto questo facciamo il punto con Francesca Lagorio e Claudia Bruno.
4: L'intervento sugli extraprofitti sarà in manovra, avverte il leader della Lega alla vigilia del vertice di maggioranza, poi ripropone le misure bandiera al tavolo del Consiglio federale.
5: Come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, strade sicure, l'assunzione di poliziotti e carabinieri col contributo che le banche sicuramente spontaneamente daranno, senza nessun intervento a gamba tesa.
4: Forza Italia smentisce Salvini. Tra il no di Tajani e l'ironia di Pichetto Fratin, mi sono occupato tanto di economia ma non ho incontrato extra, solo perdite e profitti. Quale potrebbe essere il punto di caduta con la Lega?
6: Vabbè, verrà vista a livello di coalizione, verrà trattata dai leader sostanzialmente.
4: Dal governo solo propaganda, quando si tratta di spiegare ciò che non funziona, e l'energia è il caso più evidente, attacca il PD.
7: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, e Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi diremo no a questo scostamento di bilancio.
4: Una volta tanto sono d'accordo con Meloni quando dice che l'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, attacca Conte, ma si guardi allo specchio se cerca chi lo ha fatto.
8: La politica perseguita da questo governo, che di fatto è stata una politica assolutamente inefficace sia sul piano internazionale e particolarmente inefficace sul piano interno, dove c'è una situazione economica che ci preoccupa fortemente.
4: In vista dell'esame domani alla Camera e al Senato del documento di programmazione di finanza pubblica, le opposizioni PD, M5S, AVS, Italia Viva e Più Europa sono al lavoro per presentare una risoluzione unitaria.
9: Il primo fattore di rischio si chiama inflazione. In vista della manovra, l'Istat evidenzia come l'aumento dei prezzi stia divorando i salari. Il recupero si è interrotto, le retribuzioni reali sono crollate di oltre il 9% in 5 anni.
10: Sul fronte della crescita sarà necessario monitorare la trasmissione del rincaro delle risorse energetiche all'economia e i potenziali effetti negativi su famiglie e imprese.
9: Per la Banca d'Italia l'economia del nostro paese regge, ma restano diversi rischi.
11: Un elevato debito pubblico costituisce un fattore di vulnerabilità in caso di mutamenti nella tolleranza al rischio dei mercati.
9: Preoccupazione condivisa dalla Corte dei Conti. Il percorso di rientro dal debito, dice, è in affanno e questo potrebbe mettere sotto pressione i titoli di Stato. I rendimenti stanno già aumentando e spenderemo di più per pagare gli interessi sul debito, 20 miliardi extra nei prossimi 3 anni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, pur confermando le stime del governo, avverte, non c'è spazio per imprevisti, anche scostamenti minimi nell'ultima parte dell'anno possono compromettere l'uscita dalla procedura di infrazione. Inviti alla cautela che il ministro Giorgetti non contesta, ma che anzi sembra rivolgere ai suoi colleghi di governo in vista della legge di bilancio.
12: La credibilità finanziaria del Paese, ancora più in fasi come questa, è una risorsa che va assolutamente preservata con l'auspicabile più ampio consenso delle forze parlamentari.

0: parlamentari.
1: Altro tema che resta in primo piano, la legge elettorale. Oggi sono stati presentati i primi 30 ricorsi che verranno depositati alla Consulta, sottoscritti da 500 firmatari. Allora vediamo i punti più contestati della riforma con Giorgia Rombola.
2: Scardinare le parti considerate incostituzionali della legge elettorale, dal premio di maggioranza all'alternanza di genere, dall'indicazione del candidato premier alle firme da raccogliere. La macchina dei ricorsi è partita, una battaglia che nei modi e nei volti ricorda quella del referendum sulla giustizia, con l'obiettivo di fare presto.
3: Una cosa senza precedenti. Quindi avremo 500 ricorrenti circa e avremo un centinaio di avvocati che faranno questi ricorsi. Quindi sarà una gara per arrivare presto alla Corte Costituzionale.
2: In conferenza stampa anche esponenti delle opposizioni in un simbolico passaggio di consegne, perché prosegua fuori dalle aule la battaglia contro il Melonellum.
4: Il fattore tempo sarà indispensabile, è necessario che prima di andare a nuove elezioni si attenda il vaglio di costituzionalità della Consulta sulla legge elettorale. È inaccettabile avere per l'ennesima volta nel nostro paese una legge elettorale incostituzionale come questa.
2: E intanto proseguono le manovre per aggirare la raccolta firme per chi vuole partecipare alle elezioni. Il primo a raggiungere l'obiettivo è Cateno De Luca. Il suo movimento, Sud Chiama Nord, diventa oggi componente del gruppo misto alla Camera, unendo sotto un'unica casacca Gallo, l'ex meloniano Messina, e il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, Sbardella. Quanto basta per ridurre da 6.000 a 1.500 per circoscrizione le firme necessarie.
1: Sulla legge elettorale ci sono dei dubbi, ma la maggioranza va avanti unita, rassicura il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che interviene poi anche sulle questioni interne al suo partito, Forza Italia, invocando una leadership collegiale. Allora ascoltiamo un estratto dell'intervista che andrà in onda questa sera a Linea Notte, realizzata da Stefano Galeotti.
5: Ci sono sempre delle perplessità quando si vota una nuova legge elettorale, però alla fine abbiamo trovato una sintesi. Per quel che riguarda l'allargamento della coalizione centrodestra a Vannacci, la vedo come un'ipotesi molto molto difficile da realizzarsi. I principi e le posizioni che oggi esprime Vannacci sono molto lontane da quelle del centrodestra.
6: Lei da tempo insiste per un rinnovamento nel partito e in vista delle elezioni crede sarebbe opportuno aprire una discussione sulla leadership di Tajani?
5: Non credo che ci sia da discutere sulla leadership di Antonio Tajani. Noi dobbiamo stare vicini ad Antonio Tajani garantendo una leadership diffusa.
6: Occhiuto ha detto che Matteo Renzi sarebbe un ottimo leader per il centrodestra. Condivide questo ragionamento?
5: Il Renzi che conosco oggi e che vedo oggi è molto diverso dal Renzi del 40%. E credo che le percentuali su cui oggi può contare Renzi motivino effettivamente un Renzi diverso rispetto a quello di un po' di tempo fa. Quindi francamente faccio fatica a vederlo come leader del centrodestra.
6: A Milano la Lega insiste sulle primarie per scegliere il candidato sindaco. Voi non volete farle?
5: Non penso che le primarie sia lo strumento adatto per trovare un accordo. L'accordo lo si trova convergendo su una figura, su un profilo che tutti e tre condividiamo essere la figura più rilevante dal punto di vista della possibilità di poter vincere una sfida molto importante per noi.
1: La crisi dell'ex Ilva, oggi 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, il tempo stringe in vista dello spegnimento dell'area a caldo a Taranto ed è lì che andiamo dall'inviato Alessandro Di Liegro.
7: Nonostante la pioggia, i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto continuano a presidiare gli ingressi della raffineria Eni accanto allo stabilimento e i blocchi stradali qui sulla statale 7 e poi anche sulla 106. Non si fermeranno, avvertono i sindacati che hanno respinto la richiesta del prefetto di rimuovere i blocchi. I lavoratori chiedono urgentemente una convocazione a Palazzo Chigi per parlare di un piano che coniughi lavoro, ambiente e salute. Oggi lo sciopero di 24 ore. Allora vediamo nel servizio che abbiamo preparato come è andato qui a Taranto e poi con Pietro Adami il racconto delle proteste a Genova, dove lo sciopero continuerà anche domani. Vediamo.
8: È arrivata la fine per l'Ilva.
9: È certo che è arrivata la fine per l'Ilva.
8: Il tempo sta per scadere per i lavoratori dell'ex Ilva a Taranto. Il destino sembra già segnato.
10: Ora siamo arrivati alla frutta, anzi al conto, diciamo.
8: E chi lo paga questo conto?
10: Lo paghiamo noi lavoratori.
8: Il presidio permanente davanti alla raffineria dell'Eni, il blocco stradale delle statali verso Bari e Reggio Calabria, non si escludono altre più eclatanti azioni di protesta.
11: Con questa settimana dove ci saranno dei blocchi a oltranza, ci aspettiamo che tutto si può risolvere nei migliori dei modi.
12: Questi lavoratori non vogliono!
8: Nel decreto che dovrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri prevista solo la cassa integrazione. Per i sindacati serve invece una legge speciale con incentivi all'uscita e risarcimenti. Tra i lavoratori la rassegnazione per la fine di una storia decennale.
10: In questa azienda hanno lavorato, ha lavorato mio padre, ho lavorato io. Se si metteva a norma potevano lavorare anche i nostri figli.
8: Gli altiforni intanto non fumano più. Il 20 ottobre l'udienza della Cassazione che potrebbe decretarne lo spegnimento definitivo. Il 16 la convocazione in regione, il destino di 20.000 famiglie appeso a un filo.
0: Mi auguro che si mettano una mano alla coscienza. Me lo auguro veramente.
12: Dai cancelli dello stabilimento di Cornigliano al cuore della città, a scandire la marcia dei metalmeccanici genovesi sono cori e striscioni. Poco più di 900 lavoratori a Genova, 2.000 in tutte le fabbriche del nord. Insieme a Novi Ligure e Racconigi, la richiesta è di non fermare la produzione.
13: Le risorse devono essere impiegate non per finanziare la cassa integrazione, ma per finanziare il lavoro.
12: Il paradosso, dicono, è che le commesse ci sono e gli impianti del nord non sono sottoposti al blocco della magistratura. Basterebbe, sostengono, acquistare i materiali da far lavorare.
14: Ci può volere un mese, due per portare un rotolo, però devono darci delle certezze. Sono pagati anche per questo, per far funzionare le fabbriche, non per chiuderle.
12: La città è solidale, c'è chi porta la focaccia, ci sono il presidente di Regione Bucci e la sindaca Salis, l'appoggio dei portuali e degli studenti dei licei occupati.
15: Abbiamo avuto dei momenti difficili, però questo penso che sia sicuramente uno dei più difficili.
12: Il corteo sfila fino alla prefettura, qui i lavoratori si accampano, tende, tavolini, salamella, resistiamo a oltranza al messaggio, annunciano per stasera il barbecue proletario e si dicono pronti a far arrivare la loro voce anche al ministro dell'interno Piantedosi, atteso domattina in città.
16: Il presidio è permanente, finché non riceviamo risposte dal governo abbiamo intenzione di continuare l'iniziativa di lotta.
1: Veniamo ora ai premi Nobel. Il riconoscimento 2026 per l'economia è stato assegnato agli americani Robert Hall e Michael Woodford, premiati per i loro studi su come gestire gli shock e sui modelli per stabilizzare l'economia dopo crisi e recessioni, a partire dal mercato del lavoro e dalle mosse delle banche centrali sull'inflazione. Un forte richiamo all'unità nazionale è stato lanciato dal Presidente della Repubblica Mattarella, rivolto a politica e società civile. Nel pomeriggio poi il Capo dello Stato ha presieduto la cerimonia di consegna del premio De Sanctis per i diritti umani al Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Rita Cavallo.
17: Toni forti e posizioni contrastanti non facciano disperdere l'unità della nazione. Anche nel dibattito più acceso l'obiettivo resti il progresso di tutti e la coesione sociale. Gli 80 anni della Federazione dei Dirigenti Pubblici e Privati sono l'occasione per il Presidente Mattarella per lanciare un forte appello alla società e alle forze politiche.
18: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
17: In un mondo che cambia e davanti a sfide epocali, il richiamo è a rinsaldare il modello sociale occidentale, basato sui diritti della persona e nello stesso tempo sui doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
18: L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione cui nessuno intende rinunciare.
17: Mattarella nel pomeriggio ha assistito alla consegna del premio De Sanctis per i diritti umani a Monsignor Pizzaballa. Neppure la guerra, ha detto il Patriarca di Gerusalemme, cancella i diritti verso la persona. Un bambino continua ad aver diritto alla protezione anche quando nasce dalla parte che consideriamo sbagliata o nemica.
1: E allora andiamo in Medio Oriente, dove resta massima la tensione, ancora scontri e violenze in Cisgiordania. Il reportage della corrispondente Maria Gianniti.
19: Le olive non sono ancora arrivate alla maturazione giusta, ma in questo campo, nel villaggio di Muhair, bisogna fare in fretta, perché i coloni scendono dalle colline all'improvviso e il rischio è di perdere il raccolto.
20: I coloni ieri sono arrivati, hanno rubato le olive, poi hanno tagliato i rami, sono scappati con il raccolto, si sono portati via anche i teli che usiamo. L'esercito è intervenuto per proteggerli. Ci hanno detto: questa terra è nostra, non vi è permesso entrare. Dovete rimanere nelle vostre case. Ma questa terra è nostra dai tempi di mio nonno.
21: Questi alberi di ulivo appartengono da generazioni alle famiglie del villaggio e ci hanno detto chiaramente: noi da qui non andremo mai via.
19: Ora anche gli attivisti che cercano di proteggere i contadini si sentono impotenti, come Avishai.
22: Noi siamo qui come israeliani e vogliamo stare accanto a loro. Purtroppo non siamo più molto utili. Le autorità non ci trattano più come un tempo.

0: Anche noi siamo minacciati, certo meno dei palestinesi.
1: Questa mattina, assieme ad altri 30 attivisti, Avishai era in un villaggio vicino, quello di Turm Saya, ma la presenza di una decina di coloni ha spinto l'esercito a fermare la raccolta. Poco distante, gli ulivi tagliati dai coloni, una ricchezza decapitata dalla violenza.
2: La guerra in Ucraina, siamo pronti a difenderci in caso di attacco, fa sapere da Varsavia il comandante della NATO, mentre sul terreno non si fermano i raid russi. Gianmarco Sicuro.
3: But if someone is foolish enough to attack us,
4: se qualcuno sarà così folle da attaccarci, combatteremo, dichiara il comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich. Un conflitto non è comunque imminente né inevitabile, aggiunge, rassicurando la platea del forum sulla sicurezza di Varsavia. Qui si collega anche il presidente ucraino Zelensky, dal quale ci si aspettava un commento alle parole di Trump, che ieri aveva annunciato a sorpresa una tregua agli attacchi agli impianti energetici raggiunta con Mosca, annuncio nel frattempo smentito dai fatti. Soltanto oggi la Russia ha attaccato 6 impianti, lasciando al buio migliaia di persone e rendendo così più evidente che non accetta la proposta della Casa Bianca, dichiara Zelensky, ironizzando sulla differenza tra la realtà e i post sul social truth. Il presidente ucraino incassa con soddisfazione il nuovo pacchetto di sanzioni approvato dal Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo, con 1.600 nuovi target del Cremlino che saranno colpiti. Kiev non merita un cessato il fuoco, risponde da Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre il portavoce Peskov risponde a una domanda su un'eventuale tornata elettorale in Ucraina. In quel caso Putin sospenderà gli attacchi, ma solo il giorno del voto. Attacchi che non si fermano neanche oggi, colpiti alcuni condomini di Kharkiv, con 3 morti e 25 feriti, mentre a Kramatorsk altre 3 persone sono rimaste uccise, tra queste una ragazza di 13 anni.
2: E dagli Stati Uniti il presidente Trump sul suo social torna a difendere l'accordo sul diesel con la Russia. In diretta da New York l'inviato Nico Piro.
5: Sì, l'Europa ha versato 250 miliardi di dollari alla Russia, ma la stampa americana non ne parla, con il suo consueto metodo attaccare per difendersi. Trump se la prende con l'Europa e, come al solito, con i giornalisti, che definisce fake news. È un modo per parare i colpi delle polemiche che montano sulla scelta di sospendere le sanzioni e importare milioni di tonnellate di gasolio russo, un tentativo di abbassare i prezzi portati alle stelle dalla guerra in Iran. Nell'ambito di questa vicenda Trump ha annunciato ieri un cessate il fuoco energetico, ma 26 ore dopo quell'annuncio non se ne conoscono ancora i dettagli. Sempre in questo quadro Trump aveva polemizzato duramente con Zelensky, invitando gli ucraini a trovarsi un nuovo presidente. Trump è arrabbiato con Zelensky perché ha continuato a bombardare le raffinerie russe nonostante la Casa Bianca l'avesse chiesto di fermarsi. E poco fa Fox News Zelensky risponde a Trump dicendo: sono gli ucraini a dover scegliere il prossimo presidente, non la Casa Bianca. Intanto gli Houthi a Washington fanno sapere che se l'America dovesse unirsi alla guerra dell'Arabia Saudita in Yemen, la risposta sarà rapida e dolorosa. A voi studio.
2: Rientriamo in Italia. È stato estratto vivo e riportato in superficie lo speleologo rimasto bloccato in una grotta in provincia di Nuoro per oltre 27 ore. Gabriele Carletti.
6: Incoraggiamenti e indicazioni. Luca Olmetto spunta tra la selva di caschetti di chi l'ha salvato. La barella è il primo approdo una volta fuori dalla caverna. Si tocca la testa mentre uno scroscio di applausi lo accompagna verso l'elicottero e l'ospedale.
7: Dai, grandi!
6: Ha rivisto il cielo dopo 27 ore sottoterra, è ferito ma cosciente. Lo è sempre stato, nonostante la scarica di rocce e terra che l'ha seppellito, intrappolato a 10 metri di profondità. La sua voce però è riuscita a risalire dalle viscere della montagna e dare slancio ai soccorsi, ininterrotti. Una corsa contro il tempo. Luca Olmetto si era calato nella grotta di Gorropeddu a Orzulei con la ragazza, solo sfiorata dalla valanga di detriti che si è staccata dalle pareti della caverna. È stata lei ad allertare i soccorsi, un'operazione delicata. Hanno scavato a mano, procedendo con cautela, perché la roccia è friabile, c'era il rischio di altri cedimenti lungo lo stretto budello che si incunea nel supramonte sardo. Scavare e consolidare, metro dopo metro, in un territorio tra i più amati dagli speleologi per l'imponente sistema carsico e le oltre 300 grotte. Bocche strette, così, un metro e mezzo appena.

0: Il 31enne sassarese è stato individuato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco verso le 16. Ci è voluta più di un'ora per riportarlo in superficie, liberarlo dalle rocce e guadagnare l'uscita senza ulteriori traumi. Ora è in ospedale per le prime cure, mentre i soccorritori possono finalmente abbracciarsi.
1: Dopo l'ondata di maltempo al centro-sud si contano i danni. In Calabria alcune frazioni sono ancora isolate per le frane. L'inviato Massimo Solani.
2: I volontari puliscono il fango davanti al municipio di Rogudi. Il paese nuovo, costruito più in basso negli anni 70 dopo che due alluvioni avevano colpito il Borgo Vecchio ai piedi della montagna. Destino comune ai paesi arroccati in quest'angolo di Calabria fra la costa e l'Aspromonte, dove, scriveva Corrado Alvaro, torrenti torbidi corrono al mare con una voce assordante e la terra sembra navigare sulle acque. Succede da secoli, succede sempre più spesso ora a causa del cambiamento climatico. 135 gli eventi estremi monitorati da Lega Ambiente in Calabria in 16 anni, 19 solo da gennaio ad oggi. L'ultimo nella notte fra venerdì e sabato, quando la pioggia scesa dal cielo ha gonfiato valloni e torrenti che nessuno, in una regione con un commissario al dissesto idrogeologico dal 2014, pulisce più da anni.
3: Non c'è manutenzione per niente, c'è. Ho pulito io con i miei operai, due giorni prima che succedesse.
4: Sono venuto due o tre volte a fare i rilievi, a vedere come si può fare. Hanno promesso che venivano a pulirlo, però non sono mai venuti.
2: E in Calabria, secondo i dati ISPRA, circa 51.000 persone vivono con i piedi su una frana, 250.000 in un'area a rischio alluvione.
5: Non si dovrebbe soltanto agire nella necessità, quindi, ma si dovrebbe programmare parallelamente un'attività di manutenzione dei corsi d'acqua. Quando non c'è la difesa del suolo adeguata, purtroppo si arriva a catastrofi.
2: Una bomba d'orologeria piazzata fra gli uliveti e le coltivazioni di bergamotto di una terra che l'incuria rende ogni anno più ostile.
6: Ti dicono: aiutiamo la montagna, difendiamo, eccetera, però sono tutte parole, poi nella sostanza non si fa nulla.
1: Torniamo a parlare della morte di David Rossi. Le ultime novità della relazione del RIS in commissione d'inchiesta rafforzano la pista dell'omicidio dell'ex capo della comunicazione di MPS, Maria Teresa Palamà.
7: Sono solo ombre su un muro, ma i RIS di Roma, incaricati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, sono arrivati a concludere che quelle ombre sono di persone, una o forse due, ferme all'imbocco del vicolo, in cui la sera del 6 marzo 2013 è precipitato ed è morto, dopo diversi minuti di agonia, l'allora responsabile della comunicazione di MPS, David Rossi. Un giallo archiviato come suicidio dalla Procura di Siena, ma che la Commissione parlamentare punta a far riaprire con l'ipotesi di omicidio. Una minaccia finita male sullo sfondo la 'Ndrangheta in Lombardia.
8: Oggi siamo a conclusione di questa commissione totalmente differente, c'è una minaccia finita male e due persone presenti con quelle ombre.
9: Per 10 minuti è documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo che potevano osservare il corpo di Davide Rossi.
7: Là o le persone fuori dall'area coperta da telecamere avrebbero osservato senza essere viste, attendendo senza intervenire la morte di Rossi. L'uomo del vicolo esce dal cono d'ombra solo quando Rossi ha smesso di muoversi, come per accertarsi. I RIS hanno verificato che le ombre compaiono 4 minuti dopo la caduta del manager dalla finestra, esattamente il tempo utile per scendere dal suo ufficio in strada.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un operaio di 57 anni ha perso la vita a Fiano Romano, vicino a Roma. Si trovava sul tetto di un capannone industriale in allestimento quando è precipitato da un lucernaio, un volo di 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Proseguono le indagini sulle aggressioni seriali a bordo di una minicar a Roma. Intanto una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, ha subito una seconda operazione. Francesca Malaguti.
10: Ci vorrà tempo, quello necessario ad analizzare con l'aiuto di tecnologie avanzate le immagini delle tante telecamere che hanno ripreso la minicar nera. Ma gli investigatori sono convinti che quei fotogrammi li condurranno ai responsabili delle aggressioni tra i quartieri di Testaccio e Monteverde. La macchinetta ha girato e rigirato per queste strade, finora però la targa è risultata sempre illeggibile. Da lunedì non si ha più traccia del veicolo dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo, dove nei giorni scorsi ha subito un secondo intervento alla testa.
11: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
10: L'aggressione all'attore, spinto e caduto dal monopattino, somiglia a quella che ci ha raccontata un'altra delle vittime, una ragazza di 26

0: 7 anni. Mentre pedalava per queste strade, ha sentito 2 mani sulla schiena ed è stata buttata a terra. Ho visto la piccola auto nera allontanarsi, sono stata presa da un attacco di panico e 2 ragazze mi hanno soccorsa, ci ha raccontato. Simili alla sua, le altre testimonianze raccolte dalla Procura di Roma, che indaga per tentato omicidio e sta vagliando la posizione di un avvocato della zona, padre di un ragazzo e una ragazza, che mercoledì ha denunciato il furto della sua minicar nera parcheggiata sotto casa, un furto che risalirebbe proprio a lunedì.
1: Civita di Bagnoregio e Bolsena saranno le capitali dell'arte contemporanea del 2028. La proclamazione questa mattina al Ministero della Cultura. Il progetto, che riceverà fondi per 1 milione di euro, vuole mettere in dialogo l'antico con il contemporaneo e coinvolgere un pubblico giovane nella fruizione dell'arte. Addio a Giorgio Bracardi, il musicista e attore comico è morto a 93 anni, è stato uno dei protagonisti di Alto Gradimento con Renzo Arbore. Vediamo con Claudio Pandolfi.
2: All'inizio fu Scarpantibus, l'uccellaccio del Nicaragua, inventato per Alto Gradimento, la trasmissione di Arbore Buoncompagni che nel 1970 ha rivoluzionato il modo di fare la radio.
3: E lo Scarpantibus era diventato l'idolo dei bambini ma anche degli adulti.
4: Lo sai chi era questo?
5: No, chi è?
2: Una comicità surreale, un po' folle, una incredibile capacità di improvvisare. Questo era Giorgio Bracardi, per anni colonna della banda di Renzo Arbore.
3: Bracardi era un personaggio assolutamente unico, anomalo, intellettuale, colto, che si divertiva molto con le scemità.
2: Sono decine i personaggi inventati da Bracardi, dal fascista Catenacci al professor Marcellini, alla comparsa di Cinecittà. Portati dalla radio alla TV in programmi di culto come quelli della notte.
3: Ogni sera faceva un personaggio diverso.
2: Indimenticabili per Renzo gli anni in cui in via Asiago Bracardi entrava vestito da Dracula negli studi, interrompendo le trasmissioni radio in diretta.
3: E poi entravamo noi che cercavamo di, con crocifissi, con cape d'aglio, eccetera, di domare questo Dracula assetato di sangue. Non è rimpiazzabile, non ha emuli.
4: L'uomo è una bestia! La donna è 2 volte bestia! Dra! Dra! Dra!
1: In prima serata su Rai 3, lo stato delle cose con Massimo Giletti, che è collegato con noi, lo vedete. Buonasera Massimo.
6: Buonasera Giorgia. Allora, ci hanno raccontato per 13 anni che David Rossi si era suicidato. Questa sera, grazie agli uomini del RIS dei Carabinieri e allo stimolo della presidenza della Commissione d'inchiesta parlamentare, vi faremo vedere un filmato che mette la luce sulla presenza di alcune persone in quel vicolo. Dopodiché, questi documenti sul caso Ranucci-La Vitola solleveranno molte polemiche. Ci vediamo questa sera alle 21:15. Grazie.
1: La nostra informazione torna invece a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.

0: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Ah. Guizza, fantastica!
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59 euro.
5: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
6: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
7: L'edizione di oggi finisce...
8: 2,7 milioni...
7: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
8: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
9: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
10: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle pagine può esserci anche l'HPV. In molti casi regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. Prenota ora la vaccinazione contro l'HPV. Scrivi oggi il tuo domani.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino a 1,29€, patatine fritte a 3,19€ e mini friggitrice ad aria calda a 19,99€. Lidl. Vale davvero.
13: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
14: Yuhu! Calciolone!
15: Cosa?
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Al massimo, una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Mal di gola forte in vacanza? Puoi provare Benactive Gola. Con la sua doppia azione, lenisce la gola a partire da 2 minuti e spegne l'infiammazione per un sollievo fino a 6 ore. E per i sintomi più lievi del mal di gola, puoi provare Benagol.

0: Parla la moglie dell'uomo aggredito da giovanissimi. Per aver difeso le figlie, hanno continuato a minacciarci anche dopo il pestaggio. Non ci sentiamo sicuri. Un ormeggio abusivo tra Mergellina e il Borgo Marinari. Quattro gli indagati, secondo gli investigatori, avrebbero organizzato il noleggio di barche a fini di lucro. Dopo la frana, tecnici a lavoro per la messa in sicurezza del costone sulla linea storica Napoli-Salerno. La circolazione resta sospesa su parte della tratta. Arriva sul replay Scomode, in cinque sul divano, commedia corale che racconta la convivenza forzata di donne molto diverse tra loro. Vigilia di Champions in casa Napoli, gli azzurri reduci dal successo convincente con il Frosinone cercano la prima vittoria stagionale in Europa, mentre De Laurentiis condivide il ritorno alla difesa 3. Buonasera, in primo piano la violenta aggressione di un gruppo di giovanissimi a un cinquantenne che era intervenuto per difendere le figlie al vomero. Ai microfoni di Vincenzo Perone, la moglie racconta le minacce ricevute anche dopo il pestaggio.
1: Roberto, il papà di due ragazzine appena adolescenti aggredite da coetanei in piazza Vanvitelli, chiede spiegazioni a uno di loro e viene linciato dal branco, ricoverato al Cardarelli. Ora sta meglio.
2: Sono scene di guerriglia urbana e fa anche male sapere che i genitori degli aggressori non hanno ritenuto neanche di chiamare la famiglia delle vittime e chiedere scusa.
3: Le mie figlie sono state aggredite da delle ragazze e mi hanno contattato riferendomi dell'aggressione. A quel punto io e mio marito siamo corsi, c'era stato un ragazzo, aveva tirato i capelli che l'aveva spinto verso una macchina e quindi mia figlia aveva battuto la testa. Lui ha avuto insomma un primo dialogo verbale con questo ragazzo perché hai messo le mani addosso a mia figlia. Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa. Una ferocia inaudita veramente, non mi ero avvicinata a lui perché cercavo di calmare le mie figlie. Quando sono corsa verso di lui praticamente stava da solo a terra, il danno l'ho avuto perché il camion della SIA mi è passato sulla gamba. Mi pregava di non muoversi da vicino a lui, abbiamo atteso l'ambulanza. Dopo che le mie figlie sono state aggredite, sono continuate le minacce da parte di queste ragazzine. Una di loro aveva una ciocca di capelli in mano di mia figlia dicendo la vedi questa continuerà se ti vedo. Cioè
4: lo
3: se
4: scappo,
3: ti vedo
4: diciamo,
3: sì, impunite e poi si sentono comunque protette da questi ragazzi.
4: Qual era la contesa? Ovviamente delle simpatie per un ragazzo.
3: Ma cose talmente banali che sono sconvolta anche io, perché se veramente per queste sciocchezze si arriva a tutto ciò e mio marito ha rischiato la vita, ma le stesse mie figlie, mi sembrava un quartiere abbastanza tranquillo, un quartiere dove mi sentivo sicura e dico sempre alle mie figlie vi dovete sentire tranquille, ma dopo l'accaduto di tutta questa sicurezza non la sento più. Per delle banalità questi ragazzi veramente hanno delle reazioni assurde, veramente non ho parole.
0: Continueremo a occuparci di questo tema domani mattina nel corso di Buongiorno Regione. Procediamo con la cronaca. Restano gravi le condizioni di un lavoratore di una ditta di onoranze funebri caduto da una scala in una cappella nel cimitero di Poggiomarino. Giorgio Saracino.
5: Tra le cose che Kindaga sta cercando di capire c'è se l'operaio di 58 anni precipitato dal solaio di una cripta del cimitero di Poggiomarino ieri pomeriggio mentre procedeva alla tumulazione fosse solo o meno, poi la sua posizione lavorativa e il perché in questa cripta di famiglia, alla vista ancora in costruzione internamente, non ci fosse un parapetto.
6: Qui praticamente da questo solaio è caduto dall'altra parte.
7: Per tutta l'altezza.
6: Sì, sì, sì. Si vede da qui l'altezza, quindi praticamente questo è il solaio e l'operaio che stava lavorando o sulla scala o poco più in alto è caduto lì dove infatti vediamo ancora le tracce dell'impatto.
5: Noi siamo andati nella ditta di onoranze funebri di cui è dipendente l'uomo che ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale del mare di Napoli a pochi chilometri da qui con traumi al cranio e al torace. Il titolare ci ha detto che non stava lavorando solo ma con tutta la squadra che è un loro dipendente dal 2025 che non capiscono cosa sia successo, il perché. Una piccola distrazione, un malore, uno svenimento.
0: Ancora incidenti sul lavoro, ha risposto alle domande degli inquirenti Michele De Rosa, il titolare di Salvatore Calignano, il 61enne operaio precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. Secondo quanto detto dall'imprenditore, il rapporto di lavoro che intercorreva tra i due sarebbe stato relativo a un altro cantiere, non a quello oggetto dell'incidente. Il caso della donna e del suo bimbo morti all'ospedale di Castellammare di Stabia dopo un parto d'urgenza. La famiglia chiede silenzio mentre vanno avanti le indagini e l'audit nel polo sanitario. Claudia Marra.
7: Si è chiusa nella casa di Mita di Sorrento e chiede rispetto per il suo dolore straziante. Donatella Starita, la madre di Greta e nonna del neonato che la figlia portava in grembo da 7 mesi e che sono morti sabato scorso nell'ospedale di Castellammare per cause ancora da chiarire. Vanno avanti le indagini per duplice omicidio colposo della procura di Torre Annunziata. Intanto il direttore sanitario dell'ospedale San Leonardo, Luigi Stella Alfano, da questa mattina ha iniziato l'audit interno.
8: Diciamo che a una certa probabilità la trombosi è stata l'evento poi fatale per il secondo accesso quando la signora è arrivata qui.
7: 10 i sanitari che si sono occupati ognuno nei propri ruoli di Greta e del neonato. Oggi sono stati già ascoltati in 6 dalla commissione interna. Domani si continuerà e nelle prossime ore potrebbero essere iscritti i primi indagati. La famiglia di Greta si è affidata al legale Ivan Giannino per diramare una nota con cui chiede silenzio in questo momento così delicato e ripone massima fiducia nell'operato della magistratura. Ora è il momento del doveroso rispetto. C'è da pensare ad una bambina di soli 5 anni che ancora non sa di aver perso la mamma.
0: Indagini serrate sul pestaggio di un ex assessore del comune di Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Il commercialista 50enne è stato picchiato e poi gambizzato. Operato in ospedale a Eboli, sta meglio, ad agire sarebbero state più persone. Si indaga su un possibile movente di natura personale. Il legale della vittima, l'avvocato Giuseppe Caceci, chiede rispetto e riservatezza fino a che non emerga la verità dei fatti. Ormeggi abusivi a Napoli, sono 4 gli indagati nell'operazione della Guardia Costiera. Andrea Caruso.
9: 6 tra gommoni e imbarcazioni sotto sequestro, 4 indagati per occupazione abusiva di demanio marittimo, tra loro c'è anche uno dei figli dell'influencer Rita De Crescenzo. Ai 4 viene contestata anche l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. Gli ormeggi di Mergellina tornano al centro dell'attenzione della Procura di Napoli. La Guardia Costiera ha eseguito un decreto di sequestro preventivo. Le 6 unità da diporto erano noleggiate abusivamente o utilizzate per il trasferimento a terra dei passeggeri a bordo delle imbarcazioni che ormeggiavano abusivamente tra Mergellina e Borgo Marinari, nei pressi di Castel dell'Ovo. Secondo l'attività investigativa, gli indagati gestivano di fatto il controllo dello specchio d'acqua e la locazione dei natanti, che restavano abusivamente ormeggiati anche di notte, senza segnalamento obbligatorio, creando così il rischio di collisioni in mare e intralcio alla navigazione delle navi commerciali. Non è la prima volta che gli ormeggi di Mergellina sono citati nelle carte dei fascicoli della Procura partenopea, anche dell'antimafia. 2 anni fa fu arrestato per tentata estorsione aggravata Antonio Piccirillo, figlio di Rosario, boss della zona della Torretta Achiaia, con l'accusa di aver preteso la gestione di alcune boe, e tra i destinatari della richiesta estorsiva c'erano anche Rita De Crescenzo e suo marito.
0: A Palma Campania, il nucleo carabinieri forestale di Rocca Rainola ha sequestrato un'area di cantiere di circa 25.000 metri quadri, data in concessione a una società per realizzare un poligono di tiro. I militari hanno riscontrato abusi e anche la distruzione di alberi piantumati con fondi PNRR. I trasporti resterà interrotta ancora per qualche giorno la circolazione ferroviaria tra Nocera Inferiore e Salerno sulla linea storica. Giovanni Messina.
10: Tecnici al lavoro per mettere in sicurezza la parete rocciosa a ridosso dei binari che attraversano il territorio di Vietri sul Mare. A provocare lo smottamento franoso, le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Resta sospesa dunque, per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno sulla linea convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni.
11: Le squadre RFI riportatesi subito sul posto hanno evidenziato e hanno riscontrato la presenza di materiale fine detritico nei pressi della sede ferroviaria.
10: Inevitabili le ripercussioni sulla mobilità regionale e i disagi per i tanti viaggiatori che usufruiscono del servizio. Attivato nelle stazioni di Nocera e Salerno un servizio di bus sostitutivi per garantire i collegamenti.
11: Subito è iniziato l'intervento che è in corso tuttora per la messa in sicurezza del costone roccioso e che durerà qualche giorno. Pertanto contiamo di ripristinare il servizio nel giro di pochi giorni.
0: Dopo la diretta e i servizi di questa mattina sulla possibile cessione dello stabilimento Barilla di Marcianise, l'azienda ci ha inviato una nota. Il gruppo considera prerequisito fondamentale la continuità occupazionale per tutte le persone coinvolte. Liguori, l'azienda che dovrebbe acquisire il polo casertano, ha espresso la disponibilità di preservare la continuità produttiva tutelando l'occupazione. Il nostro approfondimento di questa settimana è sul mercato immobiliare. Ad Avellino per chi fitta poche case a disposizione e a prezzi spesso non sostenibili. L'inviato Rino Genovese.
12: Purtroppo sono anni che stiamo cercando un appartamento in affitto per poter provare a creare uno dei nostri progetti, cioè una casa appartamento per ragazzi con disturbo dello spettro autistico, ma purtroppo niente, non possiamo nemmeno a questo punto poter richiedere dei finanziamenti.
13: A meno che non si decida di allontanarsi dal capoluogo, andando nei comuni della provincia con tutti i problemi delle distanze, trovare una casa in affitto ad Avellino, soprattutto se si ha un reddito basso, è letteralmente impossibile.
14: C'è un paradosso abitativo. Abbiamo uno spopolamento che dura da anni, gli alloggi sfitti sono disponibili, ma i fitti aumentano e la possibilità di trovare alloggio in fitto progressivamente si riduce anno per anno.
13: I proprietari preferiscono mantenere gli immobili liberi per venderli o hanno paura di fittare. E quelle poche case in affitto hanno prezzi inaccessibili?
14: Hanno costi inaccessibili per quelli che sono i redditi dei giovani ed anche dei meno giovani ad Avellino.
13: Ma una giovane coppia che voglia mettere su famiglia e fittare casa ad Avellino, cosa deve fare?
15: Cercare un vitto calmierato attraverso gli accordi territoriali che abbiamo sottoscritto, dove il fitto è al di sotto di quelli che sono i prezzi OMI di oggi.
13: Forse si fitta, ma non si sa perché molto è in nero.
15: Parecchie situazioni sono così, che la cosa importante sarebbe fare in modo che anche l'inquilino possa detrarre l'IRPEF del fitto che paga. E l'altra cosa, la tracciabilità.
0: Dati positivi dalla vendemmia 2026, la viticoltura è elemento importante dell'economia delle aree interne campane. Daniele Meloni.
9: Una vendemmia 2026 contrassegnata dai problemi del cambiamento climatico, ma comunque molto positiva in Irpinia.
16: Abbiamo subito meno quelle che l'innalzamento climatico, diciamo, delle temperature negli ultimi anni, anche perché c'è stata una pluviometria molto più importante. Quindi le piante hanno resistito meglio a questi picchi di temperatura proprio perché nel suolo c'era maggiore disponibilità idrica.
9: Il Sannio e l'Irpinia si rivelano il cuore della viticoltura regionale. Nelle due aree ci sono l'85% delle produzioni DOP. Le aziende imbottigliatrici della zona sono 300 per 30 milioni di bottiglie di vino certificato all'anno. Nascono comunque nuove iniziative imprenditoriali innovative che cercano di coniugare il vino con la convivialità e gli interessi dei giovani. Iniziative tutte al femminile.
17: Il vino diventa così un punto di partenza per entrare in dialogo con altri mondi che sono l'arte, la musica, la cultura, il benessere.
18: Abbiamo deciso di realizzare il sogno paterno però al femminile, perché l'agricoltura è donna e anche il vino può essere donna. Quindi noi abbiamo fatto questa scommessa, che è una scommessa innanzitutto di valori, di famiglia e di futuro.
0: Il caos domestico diventa il palcoscenico di un racconto sull'universo femminile contemporaneo nella nuova commedia in onda su Rai Play. Federico Marconi.
19: La società che ci fa sentire scomode, tutto sommato in questa serie in 5 sul divano si sta comode.
20: Non si sta comode, ma si ride molto nella nuova short comedy di Rai Play, Scomode in 5 sul divano, un racconto tutto al femminile che ha avuto per le attrici una guida d'eccezione, Lello Arena.
21: Lello, il nostro maestro, ci ha guidate in tutto, da una piccola difficoltà lui ci è venuto incontro, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo pianto.
20: La serie è stata interamente scritta e prodotta a Napoli.
22: È un racconto bellissimo che declina i vari aspetti della vita insieme, corale, di queste ragazze, bellissima secondo me, perché appunto racconta tantissimi valori.
20: Uno dei valori è l'amicizia.
23: Quando ci si vuole bene si può stare anche in 10 sullo stesso divano, basta mettersi d'accordo, rispettarsi, tutte regole che oramai stanno saltando, perché sembra che si possa fare a meno di tutto e di tutti, e invece la chiave, ahimè, è sempre la stessa, è sempre la solita, bisogna stare insieme.
20: Scomode in 5 sul divano sarà disponibile su Rai Play dal prossimo 20 ottobre.
21: E noi vi aspettiamo, noi siamo qui e aspettiamo solo che voi ci guardiate.
20: Comodi sul divano?
21: Tutti comodi, siamo noi ad essere scomode, voi rimanete così.
0: Ed è stata una cerimonia piena di emozioni al Comune di Napoli per il conferimento della medaglia della città all'attore Mariano Rigillo. Ettore De Lorenzo.
1: Partiamo dalla fine. Il sindaco Manfredi gli aveva appena consegnato la targa della città, un riconoscimento voluto per suggellare il suo rapporto indissolubile con Napoli. È a quel punto che Mariano Rigillo, straordinario attore e regista che ha attraversato per oltre mezzo secolo le vicende umane e teatrali della città, dove nacque nel settembre del 39, chiede il microfono per un saluto finale e legge una poesia di Giorgio Caproni. La sala giunta ammutolisce e con le parole di Rigillo vengono fuori tante lacrime dagli occhi dei presenti.
2: Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Vi lascio davvero, amici. Addio, di questo sono certo. Io sono giunto alla disperazione, calma, senza sgomento. Io scendo. Buon proseguimento.
1: La commozione è totale, la grandezza di quest'attore immenso che vive stabilmente dentro la tensione dell'incontro con i suoi personaggi si sente e si vede a occhio nudo.
3: Mariano è stato ed è uno dei più grandi interpreti della storia teatrale della città, quindi questo riconoscimento era più che dovuto.
1: Le ultime parole le lasciamo all'amico del maestro, ovvero Giulio Baffi, che colloca subito l'attore nella sua dimensione.
4: Mariano Rigillo, con tutta la sua vita artistica, è sicuramente uno degli attori napoletani che ha interpretato la voglia di Napoli di non fermarsi a se stessa, ma guardare il mondo.
0: A Pellezzano, in provincia di Salerno, si parla di turismo e territorio. Alessia Meloni.
24: Cinema, cultura e sport. A Pellezzano torna il grande racconto del turismo territoriale. Il forum Destinazione Emozione ha acceso i riflettori sul legame indissolubile tra territorio, spettacolo e valorizzazione turistica.
25: Il confronto con personaggi del mondo del cinema ci sprona a creare le condizioni per costruire sempre di più l'industria del cinema per valorizzare i talenti del nostro territorio.
24: L'appuntamento ha messo al centro il rapporto tra territorio, cultura, spettacolo e turismo attraverso il confronto tra istituzioni, professionisti, artisti, giornalisti, operatori del settore e protagonisti.

0: protagonisti del mondo della comunicazione.
1: Si parla di difesa dell'ambiente, non bisogna essere né vaghi né pensare alla difesa del pianeta. Tanto pensiamo alla difesa dell'ambiente che abbiamo sotto casa, dei fiumi, delle foreste, dell'ambiente, il tema del riciclo. E raccontare tutte queste cose evitando retoriche ambientaliste, ma invece facendo racconto della difesa dell'ambiente, come si fa anche in televisione. Lo si può fare sui social, si possono creare buone pratiche.
2: Lo sport, impegno spagnolo per il Napoli in Champions. Ivan Palumbo.
3: Sono contento che Allegri ha trovato anche un modulo che probabilmente è più per lui conveniente.
2: Ha il benestare di De Laurentiis, la svolta tattica intrapresa da Allegri con il ritorno all'amata difesa a 3 che ha contribuito al successo convincente contro il Frosinone e a spazzare temporaneamente via lo scetticismo nei suoi confronti.
3: La diffidenza serve per stimolare il parterre. Parterre ha reagito, ma io non ho nessun dubbio.
2: Il Napoli, insomma, arriva in Spagna con il pieno di fiducia. Possibile però che per battere il Villarreal, media del 60% di possesso palla in campionato, il tecnico, o più che altro la squadra, rispetto a sabato, faccia un passo indietro, inteso come baricentro. Fondamentale allora l'attacco alla profondità di Højlund. A servirlo il rigenerato De Bruyne, forse affiancato da Gilmour, che sceglie più spesso la soluzione verticale rispetto allo stanco Lobotka. Scalpitano per tornare titolari Politano e McTominay, tra i 19 convocati, Giovane in lista al posto dell'infortunato Favasuli.
4: È tutto, grazie per averci seguito e buonasera.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di bel tempo, con passaggi di nubi alte innocue nelle ore notturne. Sull'Appennino campano, prevalenza di ampie zone di sereno, con una nuvolosità poco significativa in transito nottetempo. Sul Salernitano, poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento sul litorale.

0: Scopri le tavolette KitKat. Wafer croccante con irresistibili ripieni ricoperti da goloso cioccolato al latte dall'effetto variegato. Have a break. Have a KitKat.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Suzuki.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Make whatever I want to make.
5: Okay.
4: Thank you, Roger.
6: De Longhi Riveglia, caldo o freddo, sempre perfetto.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
8: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di tecnologia e di stile. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con vantaggi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
9: Ben fatto! Beefsteak Vitacraft, i nostri deliziosi snack con oltre il 90% di carne. Buona scelta, buona qualità, ben fatto! Ben fatto anche questo! Tritis Beats, Lick and Snack e Dental 3 in 1. Provali subito!
10: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
11: I costi? Ormai non li controllo più.
12: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
13: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: la fucilazione dell'esecutore della strage di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, in diretta streaming.
1: Non mi unisco al coro di coloro che si strappano i capelli e si indignano perché il Pentagono ha deciso di rendere pubblica, accessibile a tutti via streaming, l'esecuzione.
2: Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad.
3: Quando faccio, dovessi fare una solita con una persona.
4: Me lo dica nell'orecchio, perché?
3: No, senza l'orecchio, dico pubblicamente, perché assumerei informazioni con maggiore cautela di quella che ho avuto del mastro.
4: Ma quale cautela? Basta andare su internet.

0: questo chiaramente non è Brad Pitt.
1: Ministro, ministro, di che cosa avete parlato oggi?
2: Genitori separati. Questo è un ministero che si occupa di tante cose, ma la casa è uno dei miei temi centrali. Stiamo facendo qualcosa che raramente è stato fatto in passato, ovvero sia...

0: Quando diciamo che noi lavoriamo non per una categoria, ma per tutti, vogliamo anche mantenere l'impegno preso con i pensionati.
1: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.

0: cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
1: C'è anche un problema di un occidente strabico che applica un doppio standard eticamente inaccettabile, che da un lato applica sanzioni per me giuste alla Russia che ha violato il diritto internazionale, ma quando invece a Gaza il diritto internazionale è stato violato, è stato mio, perché sono chiusi gli occhi, come le scimmie, non vedo, non sento e non parlo, come le scimmie, non vedo, non sento e non parlo.
2: Allora, guarda che se ne va, avete visto?
3: Meno male.
2: No, allora io la invito a riflettere su quello che fa. No, non deve essere contento, se no le chiedo a lei di andarsene.
3: Però Gianluigi, però...
2: Allora Nicodemo, ti puoi... Processo... No, allora scusi, allora, qui è uno studio televisivo, io l'ho già detto più volte. No, lei sta interrompendo più volte Nicodemo Gentile. Allora, io la invito, a parte che quel sorrisino che lui si è alzato e dice meno male che se ne va, un mio ospite, io non glielo consento. Quella è la porta, se lei vuole andarsene noi possiamo continuare il programma. È chiaro?
4: Lei questa la chiama giustizia, perché ci saranno 6 uomini con un cappio al collo e un giudice in pompa magna davanti alla bandiera americana.
5: Gli ho detto che può attaccare tutto, ma non le raffinerie, e lui continua a farlo. Avrebbe potuto fare un accordo e chiudere la guerra tante volte, ma non ha voluto. E ora che l'Ucraina si scelga un nuovo presidente.
2: Eccolo! Ma non è lui!
6: Ma cos'è?
2: Ma non è lui! Ma non è lui! Ma non è quello!
7: Io voglio dire questo. Gli alloggi pubblici, una gran parte degli alloggi pubblici sono occupati dagli immigrati che li occupano illegalmente, questi alloggi. Cominciamo a liberare gli alloggi pubblici e a consegnarli, lo devono fare i sindaci.
8: Uno per volta.
9: I sindaci.
7: E consegnarli, però posso parlare, posso esprimere il mio concetto.
8: Fate esprimere liberamente il suo concetto a San Giuliano.
1: Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie. Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni.
10: 5 anni.
11: Cosa?
10: La Ciociara starà al governo altri 5 anni.
11: Ma no.
10: La Borgatara, la Peciarola, l'Ortolana, sì.
11: La vacca.
10: La regina della Coattonia.
11: No, vabbè.
10: Sono 5, vedi? 5. Sì. 5, mi ha fatto altri 5 anni di governo.
11: Ma non credo.
10: Capito, guarda. Sinistrella?
12: Ma che c'è?
1: Ma in Italia non c'è il patriarcato.
12: Ma perché devi tirare sempre fuori il patriarcato?
1: Cioè, in Italia non c'è il patriarcato.
12: Stiamo parlando d'amore. Serena. Lasciamolo perdere sto patriarcato, per favore. Stiamo parlando di padri che adorano i figli.
13: Io capisco che lei deve fare il portavoce della destra giornalistica o pseudotale, ma guardi che le dimissioni del centro-destra sono notevoli.
14: Non gliela può fare
13: Borrelli. Insomma, non sono riuscito a intervenire perché avevo l'esponente della destra che interveniva.
15: Il Duce si è messo un litro di benzina.

0: bocca. Poi ti ha preso un tizzolo acceso dal braciere e vroom, ti ha provocato una grande fiammata verso l'ambasciatore francese, l'ha bruciacchiato tutto quanto.
1: Quindi noi continueremo testardamente unitari sui temi, sul programma. Sul programma lì si definisce quello che vogliamo impegnarci a fare insieme.
2: Qua come stai messo? Fatti vedere. Tira su. Tira, che c'è?
3: Carmen! Ma che stai facendo?
2: Cosa volevo vedere come stava.
3: Vabbè, no, Carmen,
2: ti hai detto valla a vedere, io voglio vedere
3: Carmen, come stava. Carmen, ti voglio fare una domanda. Lo vorresti in casa?

0: I really don't care how he goes, as long as he goes. And I think that the death penalty is a very worthy way of going for him.
1: Adesso io sono qua, ma mi spiegate per favore di cosa io sarei gelosa? Scusa. No, però
2: Mario.
3: Sono geloso pure io.
2: Ah, beh, questo può darsi.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.

Buonasera amici telespettatori, bentornati qui sulla barca. È lunedì e sono felice perché si riparte con una nuova serie. No, no, no, vigliacchi, vigliacchi, tornate indietro, voglio il primo piano. Dicevo, il personaggio della serata, l'ospite, il passeggero è una donna, una giornalista, una donna giramondo. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver...